0: Aspetta,
1: vai ora.
2: Je la montre et je mets pas l'eau qu'il est. Téléphone à sonner, je me suis pas réveillé. Tiré sans solde bon, je fais tout même bon. Je regarde mon miroir. Pas bon. Oh, ouais.
3: Apriamo i cancelli, apriamo i cancelli.
4: Apriamo sti cancelli, apriamoli. Cos'è? Chi è?
5: Pronto?
4: Pronto.
5: Sì, sono io, Mimmo R. Con chi parlo?
4: Mimmo R.
5: Radio? Mi dica.
4: Dica.
5: No, non la lascio R101, no, no e no, non mi chiamate più, io resto su R101 con Procediamo.
4: Fanno l'indagine al contrario, adesso lasciate la radio e... No, dai, no, dai, no, dai!

0: senso che basta chiamare gli ascoltatori di oggi, fate questo, chiamate per questo, per quell'altro, poi abbiamo... Oggi non fate nulla. È come se arrivaste al lavoro stamattina e il vostro capo vi dicesse: ciao, ma accomodati, un caffè, una bibita fresca, una roba. Oggi giornata così, no? Di flusso totale, sì. Quindi una bella musichetta da spa, dire, facciamo proprio il minimo indispensabile,
1: giusto, il sindacale.
0: Guardala come lui dice,
1: il mio stile di vita.
0: Sì, praticamente quello che fate voi ogni mattina. Un bel massaggino con un olio non bollente, tiepido sulla pelle, sotto qua. Chi è? Oh, cioè Don Bussi nemmeno entri. Cos'è questa? È viva, Ma già l'ho capito. Tu sei abituato, è Wiwa. Oh, qua mica è Wiwa. Wiwa un cavolo. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno.
0: Trova il suo accappatoio lì a sinistra.
2: Oh, grazie.
0: Lo indossi.
2: È caldo.
0: C'è una mutandina anche con un filo proprio ristretto.
1: Oh. Ma mica deve fare la depilazione.
0: Forza. A lavorare. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Anche perché oggi non sarebbe male prendere le misure, perché oggi si arriva ai 40 gradi.
1: Aiuto.
0: Oggi comincia questa,
2: si inizia
0: questa, come dire, periodo di con l'anticiclone in testa, e per cui sarà particolarmente calda. Apriamo la borsa, anche la borsa è calda. Ieri anche un'altra giornatina.
2: Ah, la borsa è fiacchina questa mattina, più 0,16%.
0: Vabbè, cosa vuoi? Sempre vabbè. Che miseria, stai guadagnando.
2: Ormai eravamo
0: ieri
2: abituati.
0: Anche Musk ha fatto il suo dovere, stava facendo anche più 20, anche ieri un più 20, quindi era 20 e 20.
1: Che fanno 60.
0: Oh, finalmente, un bel 60% in tre giorni, però poi ha rinculato. Perché ha rinculato un pochino, ha portato a casa un po'.
2: Musk è così.
0: Stiamo sugli americani, è scoppiata la pace, che bello, tra la signora Meloni
2: tra
0: e
2: la
0: il signor
2: premier
0: Trump,
2: Italia, no? Meloni e il presidente americano si sono rivisti a Evian, questa località francese dove è in corso il vertice del G7. Ed è la Meloni dice che l'amicizia non si è mai interrotta,
0: no,
2: quindi...
0: perché tu li vedi distanti, no? Tu li vedi come entità, perché invece sono delle persone normali come te, che capito?
2: Beh,
1: come me no.
0: Perché no? Sono così, lascia stare il contesto, che ma sono così, se tu li prendi così da soli, mazzi, peggio.
2: Sono umili.
0: Sono peggio di te. Però è stato carino, capito? Va bene, veniamo a noi. Cosa vogliamo fare? Oggi è la giornata mondiale del coccodrillo, o un live per lei.
1: Vai. Coccodrilli di Bersani.
0: Che coccodrilli? Quella di Elton John, Crocodile Rock. Bella pompata. E abbiamo subito un cos'è se vuoi, anzi facciamo così, facciamo la sigla e poi lo facciamo dopo, ok?
1: Ma non è un programma rilassante oggi di flusso? Esatto. Sta tornando schizzato.
0: Già, è vero.
1: Non
0: però
1: ci
0: facciamo la sigla intanto, facciamo la sigla.
3: Okay. Cos'è? Tu devi indovinare. Cos'è?
0: Questa è la vera hit dell'estate, cose così. Tra l'altro, non dovevo spoilerare, ma lo dico perché non so tenermi nulla. Sta per uscire il tormentone estivo del Procediamo.
1: Wow! Bene.
0: Che praticamente, vi ricordate la canzone di Natale?
1: Sì. È uguale.
0: Quella.
2: È uguale, ma in costume.
0: Rinfrescata, ma è quella. Codice e si va!
3: 33!

0: attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
1: Buongiorno Proce, siamo pronti a tavola. Ripeto, attenzione. Pronti a tavola.
2: Fermi, ma puntata diversa, e gli hai detto alle ragazze oggi non fate nulla. Cioè, perché cosa cambia dalle altre? Hanno mai fatto qualcosa?
3: No. Era un modo, hai ragione.
4: Era un modo di dire. Allora, mercoledì oggi arriva puntuale alle 11 Cristina di Apostrofo.
5: Amen!
4: Ma noi non perdiamo tempo e vorrei andare sul pallone che sta dando grande soddisfazione agli altri, purtroppo. Il pallone intendo ai mondiali, ieri gran exploit di Messi alla soglia
6: nella
4: dei,
6: notte,
4: dei
6: sì.
4: 40 anni, no?
6: 39 anni, Messi entra nella leggenda perché l'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi. Questi tre gol diventa il capocannoniere della storia dei mondiali, con 16 reti raggiunge Miroslav Klose.
4: Miroslav Klose
6: è al suo sesto mondiale. È al suo sesto mondiale Messi, a 20 anni esatti dal suo esordio nel 2006, ed è ancora il numero uno.
4: Vabbè, io volevo fare un accenno, tu sei partito subito, poi gli diamo un quadretto, perché vorrei fare sto cos'è. Mi preme proprio farlo stamattina perché devo capire se ce la facciamo o no. Ed è un cos'è fatto proprio 3 ore fa, mi ha chiamato e me l'ha mandato.
3: Come sentiamo, l'uovo della gallina.
4: Cioè, andiamo subito, senza cos'è, test psicattitudinale. Per capire se anche oggi il Signore ci dà la forza. Oh Signore, dammi la forza, prego.
7: Cos'è? 2026 fatto a mano.
4: Fatto a mano, attenzione.
7: Cos'è che si vede dappertutto in qualsiasi momento?
4: Ti viene da ridere, ti viene da ridere, però concentrati. Cos'è?
3: No, a me fa ridere che è fatto a mano.
4: Cominciare, Cos'è? Che si vede sempre in qualsiasi momento.
6: Dappertutto.
3: Cioè in tutto il mondo,
4: cioè,
3: nello stesso momento.
4: Te sembra una però...
8: Sole.
7: No, amore.
4: No, il sole lo vedi sempre perché c'è di giorno, poi c'è
3: e poi
4: notte.
3: C'è l'alternanza.
4: Capisci? Cos'è però che invece si vede sempre in ogni la luce.
7: No.
6: Il cielo.
4: Anche la luce, non il cielo.
3: La sfiga.
4: Sto cazzo
7: no.
4: No, l'ha detto Marcello, l'ho detto io. Allora, 331 8090 101, straordinario imparagonabile ascoltatore della R101. Cos'è che vedi sempre in qualsiasi momento dappertutto? Vediamo cosa scrivono, dai. Anzi, parlate, non ho voglia di
6: riagomitolamelo.
4: Dica.
6: L'ora sull'orologio.
4: Caro. Bravo Aldo, poteva essere
9: il proprio naso.
4: Il proprio naso, no. Cos'è che vedi sempre, dappertutto, in qualsiasi momento? Il tuo naso non lo vedi, no.
3: Il tuo futuro.
4: Devi, le regole qua. Qua si rispetta.
8: Il canale 67.
4: Siete seri per favore, lavorate per il vostro bene.
3: Riaccomitolamelo.
4: Mettete in moto sto cervello.
9: L'ombra,
4: no. Dica.
3: Il destino,
4: no. Dai.
6: No, non lo so.
4: Allora.
9: Imparagonabili è il dito medio.
4: No, in maranza dicono qua. In maranza scrivono di tutto, ma non
9: no. Le mani.
7: No, le caro. Mani.
4: Cos'è che è congrua?
3: Riagomitolamelo.
7: È molto congrua.
4: Se no, oggi veramente
3: il nostro corpo.
7: No, ma no.
4: No, il nostro corpo.
9: Riagomitolamelo. L'orizzonte.
4: L'orizzonte non è il danaro.
6: Poteva essere però.
4: C'entra il danaro.
7: La televisione,
4: non la radio, la musica, la cosa. Cos'è che vedi sempre?
6: È una cosa astratta. Astratta?
4: No, non è astratta. È astratta?
7: Cos'è astratta?
10: Ciao ragazzi, credo che sia l'aria.
7: No, carissima,
3: è una cosa che si tocca.
4: Mi aiuti a leggere che non vedo una
7: no.
4: cippa.
3: Il tempo, no, chi dice il presente, il denaro, i maranza.
4: No.
8: Fabio da Susa, il gesto.
7: No.
4: Il gesto. No. Ma è una cosa astratto vuol dire eterea, impalpabile. Maleducato, vengo a casa tua adesso a prenderti. No, è una cosa impalpabile che non si tocca, astratto vuol dire. Invece
6: un concetto, capito? O è una cosa
7: no,
6: fisica.
7: È un concetto.
4: È un concerto.
7: Un concetto.
4: Concetto tutto attaccato.
7: Concerto.
4: Concerto.
3: No, concerto è quello di musica.
7: No, non è un concerto.
4: Non è un concerto.
3: Gesù che mal di testa.
11: Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: tutti insieme, procediamo.
1: Fernando, sei il Lionel Messi degli speaker radiofonici.
2: Benvenuto mercoledì, canzoni, ritornelli per serenate d'amore. Procediamo, R101, canale 67
3: TV.
4: Cazzoni, cosa ho detto? Cazzoni per serenate d'amore, Rovatti, la peppona, come siamo messi stamattina. Allora, buongiorno a tutti, R101 in radio e in televisione su 67. Vi abbiamo lanciato un test psicattitudinale senza poter rilevare la vostra lucidità, la vostra prontezza, perché non siete riusciti. Però c'è alla base qualche problema, mi dicono, non nella proposta del
3: nella
4: test.
3: Nella risposta.
4: Cioè, va rifatto.
5: Ma secondo me la risposta è congrua, ragazzi.
4: Ok, tienilo là, perché abbiamo parlato così al volo dei mondiali di Messi, ma in generale facciamo un quadretto. Oggi si attendono partite importanti, capo.
6: Sì, oggi partite importanti, perché andiamo con ordine. Cominciamo da quello che è successo ieri sera.
4: Ma ti rendi quando gli do la cosa del calcio, proprio si vuol mettere comodo, perché è roba sua. Prego.
6: Ieri la vittoria, ieri sera, della Francia 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, che con queste due reti sale a quota 58 ed è il miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale Mbappé francese. Ha superato Giroud. Poi nella notte l'impresa di Leo Messi, la tripletta del 3-0 dell'Argentina sull'Algeria. Abbiamo già detto, Messi al suo sesto mondiale, a 20 anni esatti dal suo esordio, 39 anni, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 16 reti assieme a Klose. E poi sempre nella notte la vittoria della Norvegia, 4 miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 16 reti assieme a Klose. E poi sempre nella notte la vittoria della Norvegia 4-1 sull'Iraq. Questa mattina alle 6
4: il pubblico norvegese, ho sentito

0: 40 anni,
1: 40.
0: Portogallo che affronta il Congo e poi in serata alle 22 il Congo, non il Como. Inghilterra-Croazia, grande sfida perché sono due tra le nazionali più attese, con Modric nella Croazia e tanti campioni anche nell'Inghilterra.
2: Bravi, bravi, sti campioni, 40 anni ancora lì sul pezzo.
3: Sì!
2: Cioè, sì, cosa? Tu ne hai il doppio. Sì. Allora...

0: ha detto tutto. Delle volte
1: basta, ha raccontato la sua vita.
0: Ha raccontato la sua. Allora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, però io vorrei qualcosa di diverso stamattina. Sai, tipo quegli anni 80, era Peter Jack's Band, per dire, te ricordi? Ah. Easy, o tipo The Night Monkey, non c'ha banana. C'è, capito, quelle robe lì, quel mondo.
2: Ma non erano belli i pezzi negli anni 80?
0: Adesso siamo noi della radio che diciamo agli ascoltatori: ce l'avete una di quelle? E allora mandate un vocale, per favore, a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Disco nuovo, una delle autrici più importanti e più brave d'Italia.
2: Esatto, questo ve lo dico senza sofferenza alcuna, ma con molta gioia: Federica Abbate con il suo nuovo singolo Superman.
3: Procediamo.
4: Via.

0: meravigliosi ma soprattutto imparagonabili. Ho una comunicazione da darvi relativamente al test psicattitudinale che è invalido.
1: Ah, l'abbiamo invalidato.
0: È invalido.
2: Annullato.
0: Se potete chiedere rimborso. Se avete dato delle risposte, potete chiedere un rimborso.
2: Beh, poi... io ne ho date 4, quindi quanto rimborso?
0: Quindi sono 81 euro per ogni risposta.
3: No, dai.
0: Devi chiedere aiuto a Lula, al presidente del Brasile.
3: Ciao Lula, buongiorno.
0: Ora la ruota. È invalido. Ah, è invalido. Allora, la ruota. La peppona, dove siete andati a sbattere stamattina? C'è di tutto. Allora, la ruota della musica del Procediamo, legata ai sette colori della ruota, sette canzoni scelte tra tantissime. Le sentiamo subito.
4: Canzone verde.
5: Dai. Imparagonabili, buongiorno. Quella canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare. By the Rivers of Babylon. Bonnie M.
0: Capisci?
6: Canzone viola. Fernando, buongiorno. Sono Alessandro D'Arecco. Ciao ragazzi. Ti propongo oggi, per star bene, come canzone libera, Feel Good Inch dei Gorillaz. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno Radio 101. La canzone che mi fa stare bene questa mattina è Rocket Man di Elton John.
9: Canzone azzurra.
10: Splendidi, buongiorno. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Onde di Alex Baroni.
11: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't You dei Simply Mind. Ciao.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno meraviglie, sono Paolo. Buongiorno. Canzone che mi farebbe stare bene oggi è Paradise, Phoebe Cates.
0: No.
14: Ciao.
0: No.
2: Ulala.
0: Ma quella lei di cos'era il film, eh? And in the
2: Paradise.
0: Era di un film, Phoebe Cates.
7: Beh, canzone gialla. Ancora.
15: Ciao a la tutti, la canzone degli 70 che mi farebbe stare bene è The Hustle di Pat McCoy.
0: To the hustle. Quella ti va?
2: Bella.
0: Gialla, gialla, gialla, gialla. Tiro la gialla, tiro la gialla, tiro la gialla.
2: Io spero azzurro.
1: Viola.
0: Viola. Sì.
6: Canzone viola. Fernando, buongiorno. Sono Alessandro D'Arecco. Ciao ragazzi. Ti propongo oggi, per star bene, come canzone libera, Feel Good Inch dei Gorillaz. Ciao.
0: Ma quale bella. Ah sì,
2: è bella.
0: Sì, è bella, dai, è bella. Fa anche un Rocket Man. Vabbè, Elton John lo interpreta più tardi la signora dal vivo. Oggi Crocodile Rock, perché è la giornata mondiale, se vi interessa, dico.

0: bella questa canzone, mette il buon umore.
1: Lo so, uguale. Gorillaz, indicata dai nostri imparagonabili tra le sette legate alla ruota, era la prima ruota di stamattina, voi sapete che ne abbiamo tre, e una di queste è dedicata all'amore, quindi fra un'ora esatta, perché c'è bisogno, vedi che iniziano a spirare venti di pace, di morte, perché poi, capito, alla fine, se no finisce la storia qua.
2: Capito?
1: Prese sbadiglia, io parlo di queste robe, e questa mi fa degli sbadiglioni in faccia, che meraviglia. Dico, spirano venti di pace, no, Aldo? Quindi anche le storie che sembravano così tese, non ci si vede più, basta, poi una stretta di mano, ed è bello, questo è il lato bello dell'essere umano. Avete qualche pensiero carino, avete il cuore che batte per qualcuno, lo tirate fuori, una bella canzone d'amore, ci mettete il vostro pensiero bello, scevro da ogni paletto, da ogni muro, proprio libero, come se foste a casa vostra. È una cosa carina, guardate che chi è indirizzata poi piacciono queste cose, come ricevere un mazzo di fiori.
2: Oh, che meraviglia.
1: Come te l'ho venduta oggi. E allora scegli una bellissima canzone d'amore con una dedica e manda un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
4: Ciao ragazzi, con i Gorillaz vi siete svecchiati di una cinquantina di anni, ragazzi, vi siete tolti 50 anni di dosso.
1: Grazie, arrivederci.
3: Procediamo
5: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: concediamo.
1: Buongiorno Proce, io non so se gli fa caldo qui tantissimo, ma io sono venuta sul fiume facendo la passeggiatina in mezzo al bosco con il mio cane. Vuoi venire
0: se
1: anche
0: tu? Se non parlo io non fate nulla.
1: Buona giornata, bacio.
2: Buongiorno. Mercoledì 17 giugno 2026, Santi Blasto e Diogene.
0: Blasco.
2: E ricordate, una testa piena di paure non ha spazio per i sogni. Ciao.
0: Capito?
3: Wow.
0: San Blasco.
4: A me risulta Sant'Adolfo oggi, però.
3: Ma a me San Ranieri di Pisa.
0: Manco lì c'è accordo. Assolutamente. No. Vabbè, San Blasco mi suona strano. Come non sa Blasco, sarà qualche altra cosa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siete appena arrivati? Siete
3: sì.
0: Benvenuti. Questa è Recetto 1 in radio e in televisione. Subito da Aldo. Allora, notizie di stamattina, beh, insomma, abbiamo fatto un accenno in apertura un pochino ai mondiali, che comunque alla fine no, sono uno spettacolo carino, bello, no?
4: Sì, sì, assolutamente.
0: Nonostante, insomma, ci faccia un pochino male.
4: A orari un po' scomodi, ma
0: certo,
4: bello.
0: Certo, cioè, abbiamo parlato anche della situazione, insomma, migliorata a livello internazionale. Adesso si cerca, no, di convincere Putin di portarlo ad un tavolo finalmente. Sai che l'altro giorno... Adesso non so, devo verificarla, ma le vittime di questo conflitto tra Ucraina e Russia superano quelle della Seconda Guerra Mondiale, che noi per anni abbiamo studiato, a scuola ci siamo indignati, eccetera, e sono passate sotto i nostri occhi. E il 18% di queste vittime sono tutti civili, tra l'altro. Vabbè, ci ho detto, parliamo di un'altra cosa che non è manco bella, no?
4: No, parliamo della situazione economica di molti italiani, perché la Caritas ha presentato il proprio rapporto annuale sulla povertà in Italia. Sono dati raccolti nel 2025 attraverso la rete dei centri di ascolto e delle sedi dell'organizzazione umanitaria sparsi un po' in tutto il nostro territorio. Lo scorso anno sono state 282.000 le persone che si sono rivolte alla Caritas ed è un numero mai così alto dal periodo che ha preceduto la pandemia per il Covid. Nella metà dei casi sono famiglie con bambini o minorenni a carico. Crescono in maniera esponenziale anche gli anziani soli in difficoltà. Una persona su tre, tra quelle che si rivolgono alla Caritas, ha un lavoro ma vive comunque in povertà perché i salari sono troppo bassi e l'impiego non basta. E questa purtroppo è la triste novità di questi ultimi anni, cioè si rivolgono a queste organizzazioni umanitarie persone che hanno già un lavoro ma non riescono a comunque a vivere dignitosamente. Si tratta di lavoratori nel campo dell'edilizia, di ambulanti, di lavoratori del settore della logistica. Tra le donne in difficoltà spiccano invece colf, badanti e lavoratrici nei servizi di cura della persona. Nelle regioni del nord sono in difficoltà prevalentemente gli stranieri, mentre al sud si rivolgono alla Caritas più italiani.
0: I servizi che offre la Caritas sono temporanei, non danno alloggi.
4: No, danno pasti, danno accoglienza, però...
0: Ah, che quadretto, Vabbè, grazie Aldo, niente canzoncine, va?
3: No, dai.
0: Grazie, a tra poco. Grazie.

0: sì,
1: c'è ancora,
0: sì,
1: dai,
0: no, oh, no, sì, procediamo.
2: Ma buongiorno Fernando, buongiorno, procediamo, è circa 2 mesi che non vi ascolto, mi dovete scusare per motivi di lavoro e quindi mi siete mancati tanto. E è cambiato qualcosa nel programma in questi 2 mesi? Secondo me sì,
1: è cambiato
2: tipo
1: qualcosa.
2: La signora del supermercato c'è ancora?
1: No,
2: ciao,
1: no,
2: da Barbara, un bacione.
1: No, no, ciao,
2: ciao
1: Barbara, vedi, sì, che educazione che hanno i
3: nostri ascoltatori.
1: Io non li, ma io veramente io non li sento nelle altre radio, quelle poche volte mi capita di ascoltare radio sento gentaglia. No, dico, ma non così educati, preoccupati della signora del supermercato. No, purtroppo, insomma, ci ha lasciato perché, insomma, è la vita. È così, ci ha lasciato.
3: Già non era tanto giovane.
1: Adesso non parliamo. Va bene, volevo tornare un attimo adesso seriamente, poi andiamo fuori che sono pronte le ragazze per il live, perché si parlava delle vittime del conflitto tra Russia e Ucraina che superano quelle della seconda guerra mondiale, sono passate sotto i nostri occhi, un po' perché noi non avevamo, cioè noi, i nostri nonni non avevano i mezzi di comunicazione, no? Per sapere, cioè, a noi sono passati davanti agli occhi così, quasi, diciamo, dopo un primo periodo di apprensione, quasi nell'indifferenza. Poi fanno riferimento anche a Gaza. Se vai a sommare tutto è uno scempio. Fra un secolo, fra 50 anni, 60 anni, quando studieranno i ragazzi questo periodo, sarà un periodo, cioè, veramente
3: disastroso.
1: Disastroso, esatto, disastroso. Andiamo fuori, così ci togliamo di dosso un pochino sto magone. Andiamo perché Regina è di fuori. Olè!
4: Regina di fuori.
1: Canepa! La la! Oggi è vestita da star, eh? Oggi è indossato. Guarda come la tornisce questo pantalone serpentato, com'è? Non è leopardo, è di serpenti. Guarda, la inquadri tutta, la Peppa, gran spolvero. Dov'è la fontana? Ecco la fontana. Oggi c'è pubblico fuori. Sono parenti della Sabri, c'è anche Toniacca, mi pare che ho visto fuori, ho visto un po' di gente. Oggi la signora fa un omaggio a Elton John, ad una sua canzone straordinaria, non so perché, ma oggi è la giornata mondiale dei coccodrilli. E allora ci abbiamo legato questo Crocodile Rock, l'occasione semplice e banale, ma per ascoltare questa canzone interpretata dal vivo da Regina Saraiva. Ale! La versione originale con coccodrillo incorporato. Senti che roba! Guarda, scusa! Hai sculettato, ti ha sbattuto il culetto in faccia, eh?

0: Giussi, no. La la la la la. Mix è amato di quella ospiti con Rales.
1: Bella, dai falsetto. La la la la la.
0: Dov'è? Vi piace? La la la la la. State vomitando?
2: La, chi si permette di cantare quando parla Fernando?
0: Avete dei, dei conati di vomito? Dai, dai, vi aiutiamo a rimettere stamattina. La la la la. Però dai, tutto sommato, no?
1: Dai,
0: oggi compensa l'abbigliamento. C'è sempre qualcosa che la tiene, che bilancia, no? Le cose. Se la performance canora viene meno, ci sono le riprese. Se vengono meno le riprese, c'è l'abbigliamento. In ogni modo, no, la portiamo a casa.
1: Ma tutto assieme non si riesce,
0: no,
1: a fare.
0: Perché?
3: Regina, fai come la Bambi. Stai un po' a casa.
4: Procediamo.
5: Procediamo.

0: Vabbè, comunque ho acceso il canale vostro 67, ho visto Regina, ma che fisicata, Regina, complimenti, Massimo Dagrita, cosa hai fatto?
1: Amore,
0: mamma mia, lasciamo stare la voce che è sempre spettacolare, mi piace Regina.
1: Grazie,
2: ti ho detto devi vestirti così, un pochino, un po' attillata,
1: un po' provocante.
2: Perché dicono quelli che esperti di moda che sul tanto devi mettere poco, sul poco devi mettere tanto. Hai capito?
1: No, non l'ho capita.
2: Allora dicono che sul poco, se tu sei magro, devi mettere tanto.
1: Okay.
2: Se sei un po' tornito, devi mettere poco.
3: Dovrebbe essere il contrario.
1: Cioè io dovrei andare nuda secondo questa teoria.
2: Diciamo attillata, capito?
1: Non credo sia giusto come suggerimento.
2: Però viene, questa ragazza qua, sta brasiliana, signora Saraiva qua, vi riempie una piazza. Io mi rivolgo spesso ai comitati e prendo sempre ste robette qua. Affidatevi ad una serata, eh?
4: Grazie.
2: 331-80-101.
5: La volpe è nel pollaio. La volpe è nel pollaio. Ripeto, il salame sul tagliere. Il salame sul tagliere. Ripeto, gli indiani con le frecce. Gli indiani con le frecce.
6: R101
2: Golden Ticket. Ero 12 per dirti che arriva il Golden Ticket, il gioco di velocità di R101 che dà la possibilità di vivere situazioni, contesti da privilegiati in prima fila. Spesso vediamo dei concerti, degli eventi sportivi, ma in questo caso c'è una cosa proprio singolare, bella. Prego.
1: Un premio molto ricco, due biglietti per acciaio. due bicchieri.
2: No, rida sguaiata.
1: Allora, due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill. Noi regaliamo i biglietti non solo per farvi entrare allo stadio, ma per la risalita con la seggiovia, per permettervi di essere in prima fila al traguardo e godere di uno splendido spettacolo in notturna.
2: Praticamente ospiti a 370 gradi. Vabbè, ci mettiamo anche due bicchieri.
1: Come fare per accaparrarveli? Mandare un SMS al 331 80 90 101, con scritto R101, la Twill.
2: 331 80 90 101, scrivete R101, la Twill.
6: R101 Golden Ticket.

0: R101.
1: Golden ticket. The winner is...
2: Tutti matti, innanzitutto tutti matti per la montagna, in particolare per la Twill, campionati del mondo di mountain bike, anche perché la montagna poi sta tirando quest'anno parecchio, tiene le sue posizioni, anzi no, lei robustisce, diciamo, come scelta di meta turistica.
3: Anche
2: no?
3: I costi aumentano un pochino.
4: Ma poi la Twill è stupenda.
2: A guardare sì. I soldi, qui invece regaliamo due bicchieri.
4: Due biglietti.
2: Due biglietti per vivere questa esperienza unica, no? Campionati mondiali di mountain bike con tutto ciò che occorre, salita, risalita, discesa, accompagnamento, vi mandiamo l'autista, tutto, perché voi siete privilegiati e imparagonabili. Più veloce da Milano, Alessandro!
4: Benvenuto!
5: Olè!
2: Olè! Ti ha detto di dire olè quando vai in onda? Te l'ha suggerito?
5: No.
4: No, ha detto solo facci sentire il tuo entusiasmo.
2: Come stai, Ale? Come stai? Cosa fai?
5: Sto molto bene adesso, molto bene.
2: Sei al lavoro?
5: Sono all'aeroporto, quindi sentirete magari ogni tanto qualche volo.
2: C'è movimento?
5: C'è movimento, sì. All'Inate c'è un po' di movimento.
2: Nella media, diciamo, no? Non c'è tutta questa esagerazione. È un giugno un pochino nella media. Senti un po', tu hai già deciso di andare in vacanza?
5: Allora, ancora onestamente no. Quest'anno ci stiamo andando un po' più in là.
2: Sei un amante della montagna comunque, eh?
5: Sono un amante della montagna,
2: bene,
5: del lago anche.
2: Bene. Allora, fin qua ci siamo, quindi hai questi pass che sono comunque in bilico, perché ci vorrebbe un altro step, ok? Il test psicattitudinale di Regina, semplicissimo. Qualunque risposta è bene accetta. Prego.
6: Cos'è? 2026. Sale! Ma si può anche abbassare.
2: No, quello di stamattina. Ah, questo è un altro sale.
4: E poi lo deve nominare la Twill.
2: Ok. Allora prego, rifaccia. Test psicoattitudinale, la Twill 2026. Prego.
6: Cos'è? Test psicoattitudinale, la Twill 2026.
2: Questo è il titolo, Alessandro, non pensare. Ok. Adesso la domanda.
6: Sale, ma si può anche abbassare.
2: Cos'è secondo te? Qualunque risposta va bene.
5: Il sellino della bicicletta.
2: Il sellino!
3: Che però
4: anche in linea
3: è congrua come risposta.
2: Certo, io avrei detto un'altra cosa.
4: E
2: però
4: poi è in linea col premio. Bravissimo, sì, Alessandro.
2: Ale, un abbraccio. Grazie. Da tutti noi, buone vacanze, saluti a
5: grazie
2: tutti gli amici di Milate.
4: E
2: ciao,
4: goditi la Twill.
2: Ciao.
5: Grazie.
0: R101 Golden Ticket.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Disco nuovo.
2: Ma qua tanta roba,
3: una coppia strepitosa.
2: Qua c'è sostanza, non ti arriva subito, però. Ma hai sentito? Ho visto che video anche ha speso, ragazzi. Del resto, si parla di Mengoni e di Angelina Mango, che salutiamo. La nuova canzone si chiama Canto d'amore. Qual era il senso di questa canzone, Regina?
4: Un canto d'amore.
2: Ok, andiamo avanti, perché tra un po' c'è la canzone dedicata. Vedi
4: che c'è?
2: Non è che ti fiorisci in onda?
4: No, io fiorisco in onda.
2: Sì, fiorisci in onda. Va bene. Allora, tra qualche minuto la canzone che ti fa stare bene dedicata all'amore. Già avete mandato delle cose carine, preparati, non fazzoletti, non cose simpatiche.
3: Ah, sì.
2: Però se avete un pensiero d'amore, volete fare una dedica a qualcuno, volete omaggiarlo, potete ancora farlo mandando un vocale a questo numero.
5: 331 80 90 101.
2: Torniamo subito in radio e in televisione sul canale 67
5: TV. Procediamo.
6: Ascolta R101, ma lo puoi anche guardare sul canale 67.
7: Ragazzi, comunque vi ho visto in televisione e per fortuna esiste la radio.

0: Non se ne ricorda. No, vabbè. Ma è possibile che hai una capacità mnemonica proprio zero?
1: Come un elefante.
0: Mamma mia.
2: No, il contrario.
0: Il contrario. Allora, buongiorno, paragonabili, verso le 11 di mattina, questa è Recetta 1 e procediamo in radio e in TV. Allora, il momento dedicato alla canzone che ti fa stare bene, però con un pensiero d'amore. Sentiamo.
3: La canzone che mi farebbe stare bene con l'argomento dell'amore
0: che
3: è
0: argomento.
3: Sci, lei, la mia ragione, il mio perché, o anche quella della Pausini, e perché la dedico a me stessa, perché per ogni caduta mi sono sempre rialzata e sempre mi rialzerò, perché le donne si devono amare. Anche loro. Ciao Cristina. Ciao,
4: vorrei dedicare questa canzone al mio ex. E ci siamo lasciati da poco, dopo 13 anni, per forze maggiori. Io spero davvero che tu riesca a superare questo momento e che ritorni l'uomo che eri. Vorrei dedicargli Cambiare di Alex Baroni.
5: Ciao mitici. Vorrei dedicare alla mia compagna Dove si vola di Mengoni, perché fra poco sono 7 anni che è con me, 7 anni che mi dà la forza ad affrontare delle difficoltà della vita ed è sempre a mio fianco. E quindi vorrei dedicare Dove si vola di Mengoni alla mia compagna Federica. Un abbraccio, Federico da Venezia.
6: Ragazzi, per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene, io propongo Occhi da Orientale di Daniele Silvestri. È un amore che è andato a finire di merda. Ciao.
7: Ciao, io volevo dedicare una canzone che è We Found Love di Rihanna a un mio carissimo amico Claudio, che da 8 anni ormai non c'è più, e l'ho pensato intensamente questa mattina, perché sono passato con mio figlio davanti al parchetto dove andavamo a passare le serate da ragazzini e c'è in fiore il bellissimo ibisco, e quando avevamo 16-17 anni mi ha staccato uno di questi fiori, me l'aveva regalato, per me era stato il momento più bello della mia vita, lì è stato l'apoteosi di quello che può essere l'amore di una ragazza di 16-17 anni. Lui purtroppo non c'è più, mancato in un incidente, ma lo penso spessissimo e stamattina ancora di più. E We Found Love è la canzone che c'era in macchina la sera che ci siamo baciati per la prima volta. Ciao.

0: Dai, bellissima canzone, emozionato tantissimo, ma mi fate piangere sempre con queste dediche, mo penso ai miei ex, chissà se sono ancora vivo, no?
1: Dai. Comunque meno male che era una canzone d'amore, eh? No, ci mettiamo pum pum pum. Bella. Quale ti ha colpito di più, Velletri? La signora che dopo 13 anni ho visto che lì eri un pochino toccata.
2: No, anche quella signora che chiedeva al compagno di ritornare quello di una volta.
1: Esatto, quella mi ha colpito. Ma anche la storia della nostra ascoltatrice, insomma, questi momenti che rimangono nonostante tutto. Bello. Bene, domani lo facciamo ancora, d'accordo, a quest'ora precisa. Se avete qualche pensiero d'amore particolare, se volete condividerlo con noi, una cosa carina, una cosa bella, mandate un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: Virgola. Sono quasi le 11 e in replica che ore sono? Ciao.
4: Ciao. Alle 2, ragazzi.
1: No, alle 2 cominciamo.
2: Sono le 4.
1: Sono quasi le 4. Ok? Salutiamo chi ci sta ascoltando in replica. Ora attenzione, tiriamo fuori dal testo di Rihanna un termine per individuare la prossima canzone che ci fa stare bene qui su R101. Prego.
2: Diamanti gialli nella luce e siamo in piedi fianco a fianco, mentre la tua ombra attraversa la mia. Cosa serve per essere vivi? È il modo in cui mi sto sentendo. Non posso semplicemente negare, ma devo lasciarlo andare.
1: Allora, il termine è vivi. Quindi vivere, vivo. E quindi c'è un mondo, c'è un serbatoio inesauribile di canzoni sia in italiano. Anche sopravvivere. Anche in inglese. Una.
4: Survive.
1: Ci sta.
2: Le cose che vivi. Laura Pausini.
5: Vivo, morto o X.
2: Grande.
1: Ma anche vivere il mio tempo dell'Itfiba. Stupenda. Di Pelù, sarebbe il caso di riascoltarla stamattina. Però abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché non possiamo fare di nostra iniziativa. Per cui un vocale ora al 331 80 90 101.
6: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101. Ti penso

0: migliori notizie perché c'è qualche problema di comunicabilità con la nostra agenzia, ma anche oggi ci confermano, seppure in ritardo, dico che è una puntata da...
1: Urlo!
0: Senti, bella, cos'è che scrivono lì? Vorrei mandare un vocale ma non riesco, me lo leggi?
2: Perché ho la voce rotta dal pianto. Questo momento di puro amore è un momento che riconcilia l'umanità con la vita.
0: Capisci?
2: Anche se molte volte attraverso brutti momenti come quello che ha passato questa ragazza. Grazie per quello che fate, ragazzi. Vedi? Per la nostra canzone.
0: Beh,
2: con
0: piccole
2: dedica.
0: Piccole cose che facciamo, ma sono quelle piccole cose di cui ci stiamo proprio scordando e che invece fanno bene. Vedi, riconcilia l'umanità con la vita, insomma, un pochino tanto, però insomma qualcosina del genere. Ora alle 11, sapete cosa facciamo? Invece di andare sempre sulla canzoncina di chiusura, facciamo una canzoncina d'apertura, ma la sigaretta è il momento di Aldo Preda.
2: Semplice,
0: facile, dai, via, vale.
2: È il momento di Aldo Preda.
0: Ci vuole la sigla. Con la sigla, certo, via. One, two.
1: È il momento di Aldo Preda.
2: Cioè glielo ricordiamo noi.
0: Cioè lo ricordiamo perché fa caldo. Insomma,
3: mi scordassi.
0: È preso da tante cose. Stiamo su qualcosina di leggerino, perché di leggero, insomma, perché abbiamo toccato diversi argomenti un pochino pesantucci stamattina. C'è una cosa che vi riguarda, è una notizia di servizio, insomma, per tutti gli
3: utile,
0: utenti.
3: Utile, una buona notizia, sì.
0: Beh, buona perché dà un pochino di tempo in più, no?
3: Sì. Slitta l'addio alla carta d'identità cartacea. Il passaggio obbligatorio a quella elettronica era fissato per il prossimo 3 agosto, ma il governo ha deciso una proroga. Quindi le carte d'identità cartacee che sono ancora in circolazione e non sono ancora scadute saranno valide fino alla scadenza naturale anche dopo la data del 3 agosto. Questa decisione è stata presa dal governo per venire incontro alle amministrazioni locali che da mesi segnalavano difficoltà per i loro uffici anagrafe che erano in affanno per la gestione delle tante richieste per la sostituzione della carta di identità. Quindi chi ha ancora una carta di identità cartacea, consigliamo comunque di prendere un appuntamento per rinnovarla, sapendo però che non c'è fretta, che quella vecchia sarà comunque valida fino alla scadenza naturale.
0: E poi è una carta d'identità che serve per altri servizi, no? Non solo per la semplice funzione della carta d'identità. E ricordatevi che è superato un certo... Tu l'hai rinnovata?
4: L'ho rinnovata.
0: Quindi non devi più rinnovarla.
4: Oh, grazie.
0: No, dopo una certa età.
3: Dopo una certa età non si rinnova.
2: Ma
3: no,
2: forse dopo i 70.
0: No, ma anche prima.
2: Sì.
0: Dicono, vabbè, non è che hai tutta questa certezza che scada, no?
4: Io non mi preoccupo.
2: Vabbè, così almeno rimane la foto.
0: In ogni caso è l'ultima, capito? Non devi cambiare nemmeno la foto. Va bene, questo è. Grazie.

0: Me lo fai singolo, per favore? Scatto light. Madonna, che mamma bello mia. Questo scatto light, perché
1: mi piace così.
0: Avevo perso un pezzo.
1: Se non c'è.
0: E andavo a prendere il caffè. Signore e signori, come ogni mercoledì c'è la star Cristina di Apostrofo.
2: Avena.
1: Ma grazie, grazie.
0: Buongiorno Bianca, abbronzati un po'.
1: Oh amore,
0: questa carne meravigliosa, questa carne di primo taglio.
1: Primo taglio, certo, ha ragione.
0: Quella la carne più pregiata, la parte più pregiata?
3: Ah, non lo so.
0: Aspetta.
1: Non
0: il
1: filetto,
0: no, il controfilo. No. C'è una parte. Vabbè, lascia stare. Perché non ti abbronzi? Sei di quelle che non si abbronzano? Che
1: no, non mi piace tantissimo, ma anche perché poi rovina. Purtroppo lo sappiamo tutti che il sole è tanto bello, ma
0: spogliati un po'.
1: Dici, ma fa freddo qua dentro,
0: cioè, si lamenta che fa freddo,
3: ha ragione.
0: Non prende l'ascensore,
1: è freddo,
0: non prende l'aereo, e poi è ovvio che rimani singolo. Scusa,
1: ma non è vero.
0: Dai,
1: vengono tutti incontro.
0: Sto scherzando,
1: fidati.
0: Ho qualcosa per te,
1: oddio,
0: tipo Temptation Island, no? Ho
1: mamma
0: qualcosa
1: mia
0: per te.
1: Io
0: ho
1: lui
0: una ricerca di Aldo Preda. Dai. In un momento in cui ti saresti aspettata qualunque cosa, ok? Sigla!
2: Le ricette di Aldo Preda! È un momento in cui ti aspetteresti qualunque cosa!
1: Ma cosa dite? No, vabbè. Che volevo inserire, ma cosa dicono?
0: È quello che la sigla.
1: Ah, ma
0: in Shuai.
1: Ha detto che cosa diverse.
0: Scusate. Ti hai sentito da Vena? Ha detto ma ci vuoi?
1: Ci vuoi? Ha detto così. Se va quello di prima.
0: E ride. Senti questa ricerca bella.
1: Va bene, sentiamo.
3: Allora, la fonte è uno studio dell'università di Innsbruck
0: Austria.
3: In Austria. Questi studiosi, questi ricercatori, hanno analizzato le reazioni di alcune migliaia di persone dopo una notte di sesso occasionale.
0: Attenzione, sesso occasionale. Tu sei per il sesso occasionale?
1: Insomma,
0: no.
1: Sì?
3: Insomma sì, no. O insomma no?
1: Ma
0: insomma, sì,
4: in alcuni casi è un'occasione.
0: È una signora,
1: casi,
0: non ti
1: dai,
0: direbbe mai
1: appunto.
0: Insomma sì, ma è sì proprio gigantesco, un sì con punto esclamativo.
1: Vabbè, vai avanti Aldo. Ecco.
3: Questi ricercatori hanno scoperto che dopo una notte di sesso occasionale le donne provano più rimpianti e sensi di colpa degli uomini. Non è che ci volesse poi tanto
0: pesantissima. No, scusa. Più le donne, quindi
3: esatto, perché a pesare soprattutto quello che questi esperti hanno definito il gap del piacere, perché pare che c'è una certa differenza di soddisfazione tra le donne e gli uomini dopo una notte di sesso occasionale.
0: Entriamo nei particolari.
3: In pratica, nelle esperienze occasionali gli uomini tendono a essere più facilmente soddisfatti rispetto alle donne. Molte donne restano meno soddisfatte dell'esperienza vissuta e quindi quando il coinvolgimento non è totale, alla fine poi ci sono i sensi di colpa, i rimorsi.
0: Tu dici perché
3: i
0: c'è
3: rimpianti.
0: Un pizzico di romanticismo da parte della donna in più che no, cosa
4: ma
0: sentiamo?
4: No, c'è cioè l'educazione cattolica che
0: dice senso di colpa,
4: certo,
0: Cristiano,
4: che insiste sulle donne che non devono far vedere che godono,
0: tu dici
4: che hanno piacere e soddisfazione.
0: Adesso ci confrontiamo anche con i nostri ascoltatori. Adesso onestamente, che voglio le donne qui. È vera questa roba? Nel caso in cui doveste capitarvi un momento di sesso occasionale, sentite questo senso di colpa oppure ve ne frega? Cioè, ma poi ve ne frega, cioè, è una roba che uno vuole, no?
4: Sì, ma nell'immaginario collettivo la donna non deve manco dimostrare che è così godereccia.
0: È dedicato a Cristina questo momento.
1: Ah, grazie.
4: Ah, sì.
1: Dedicato a me, ma scusa. Che vuol dire dedicato a me?
0: No, era una ricerca che
3: siamo interessati.
0: Avevamo questa ricerca, abbiamo detto, sai, quando viene Cristina la affrontiamo con lei.
1: È vero,
0: tu
1: sì,
0: sei
1: sì
0: una donna navigata, insomma, e poi non dovresti...
1: Ho capito, comunque sicuramente se dovesse capitare avrei molti sensi di colpa, è vero.
0: Come se non fosse mai capitato.
3: Non è soltanto una questione di sensi di colpa, ma
1: sì,
3: anche
1: ma...
3: di
0: ma perché il senso di colpa? Se lo fai in quel momento, che
3: no,
0: perché
3: ma nel senso,
0: no?
3: Siccome non si resta poi soddisfatte dell'esperienza, si dice
4: era meglio non farlo.
3: Era meglio non farlo.
4: Vabbè, ma questo per l'80%.
0: Non escludiamo anche un'altra parte del pianeta.
5: Sì, è tutto vero. Anche a me capita di fare sesso occasionale.
0: E quindi?
5: Sì, con mia moglie. Ogni tanto.
0: No, non è occasionale in quel senso. Ma sentiamo un'altra parte dell'emisfero. Sentiamo anche il Brasile, che per un lungo periodo ha fatto esclusivamente sesso occasionale.
1: Ma dai?
0: Perché deve prendere l'occasione al volo.
6: In quello senso lì, grazie Fernando.
0: E cosa succede?
6: Io volevo dire questo.
0: Lo fai liberamente, tranquillamente, no?
6: No, ragazzi, se è una cosa che hai voluto tu, perché ti devi pentire dopo?
0: Appunto dico quello.
4: Ma noi stiamo parlando di donne comunque evolute, una donna che lavora nel mondo dello spettacolo, però per la maggior parte delle donne possono vivere questo senso di colpa.
0: Vi risulta? Dai! Onestamente, buttiamolo sul piatto. Piatto ricco, micificolo.
1: Cazzo.
0: Se volete, un vocale al 331 80 90 101.
7: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: sì.
1: Adesso ci sta. È occasionale.
0: Procediamo.
1: È occasionale.
2: Ho praticato sesso occasionale, non mi sono mai pentita, anche se poi in fondo non era niente di che. Non mi sono mai pentita perché il mio ex di allora era un tirchione anche nei sentimenti e li meritava.
3: Ma diciamo che più che il senso di colpa, secondo me quello che prevale è la frustrazione per non aver provato il piacere che magari uno si aspettava di voler provare e cose di questo tipo.
1: Ma forse il risvolto più psicologico lì, Aldo, no?
4: Sì, non si resta soddisfatti e quindi il giorno dopo ci si pente dell'esperienza. Già.
1: Questo riguarda soprattutto da questa ricerca che abbiamo affrontato con Cristina D'Avena, insomma,
5: certo,
1: che è esperta di
5: molto,
1: non
5: sì,
1: di sesso occasionale, insomma, che non è esperta
6: di sentimenti.
1: Di sentimenti.
7: Sinceramente, solo a pensarci, io già ho un senso di colpa. Ah. Immaginatevi. Ciao.
5: Solo a pensarci.
1: Vedi, ci sono, come hai detto tu, anche se qualcuno ti contesta, questo, cioè, io sono d'accordo con la Bambi per una volta ogni tre anni.
5: Che,
6: come il giubileo.
1: Che hanno un pochino, ti porti, no? Ma deve essere il sesso, ragazzi, è un piacere da millenni che lo viviamo come un tabù, fin quando va fatto senza urtare la suscettibilità, la sensibilità dell'altro, senza fare del male ad altre persone. Deve essere gioia. Gioia.
8: E il poi, corpo è vostro.
1: E poi ad un certo punto, come dicono tanti, ad un certo punto, ad una certa età, ogni volta che fai sesso è occasionale. C'è poco da fare.
5: E ride, e riva, guarda, no, ridi. Ride.
1: Le occasioni non vanno perse.
9: Croce, la tua voce così sexy.
10: Croce, se mi fai una voce così, cioè, io vengo lì e ti salto.

0: senza te.
1: Continuiamo, proseguiamo, procediamo.
2: Ciao Marchi, io ormai ho 59 anni, non pratico più, l'ho appesa al chiodo. E l'ho fatto occasionalmente e non mi pento proprio per niente, non, assolutamente. Anzi, qualcuno che l'ha lasciato indietro, se tornassi indietro lo prenderei.
3: Vedi?
4: Sì, perché uno dice, sono andato occasionalmente con uno, questi 30 secondi di puro impiacere.
5: Confermo quello detto sui rapporti occasionali delle donne, purtroppo è vero. Non sono tanto di rapporti occasionali, ma è capitato e sì, non... lui totalmente, pienamente, proprio wow, adrenalina mille, un pelino egoisti, non pensano troppo a lei.
6: Poi ognuno...
5: Sì, sì, confermo.
6: Ognuno vive le proprie dinamiche. Certo che sentire la signora lì che dice ormai ho 59 anni, cioè fa tristezza.
7: È vero.
6: Eh? Chiudiamo la trasmissione qua. Cioè, cos'è che... me lo rimetti per favore, che voglio farmi male proprio. Cioè, senti per bene.
2: Ascolta. Ciao Marchi, io ormai ho 59 anni, non pratico più, l'ho appesa al chiodo e l'ho fatto occasionalmente e non mi pento proprio per niente, non, assolutamente. Anzi, qualcuno che ho lasciato indietro, se tornassi indietro lo prenderei.
8: Quindi allora non l'ha proprio presa.
6: Che miseria. Allora stiamo parlando di questo stesso.
9: D'accordo con Fernando, ogni lasciata è persa.
6: Io sono di questa teoria. Anche perché poi dopo, capito, rimpiangi, brighi, l'età passa e tutto il resto. Come sempre il rispetto di ogni circostanza. Stiamo parlando di questa storia sulla scia di questa ricerca che ha proposto Aldo di un'università di Innsbruck, secondo la quale, insomma, l'uomo se gli lascia scivolare meglio il rapporto occasionale, mentre la donna rimane qualche piccolo...
10: Si pente sempre un po'.
6: Qualche piccolo senso di colpa. Lo sai che a furia di parlare di sesso mi è venuta proprio l'idiosincrasia del sesso? Sì. Cioè è come parlare, no?
8: Vabbè, tra tre minuti ti richiama quella classica, non ti preoccupare.
6: Fai caso.
8: Dura poco.
6: Fai caso, è come parlare, no? Di cibo, di cose, e poi ci sono tutti i ristoranti chiusi. Cioè, capito? Che ti viene la fame, dici, ma che palle, basta! Senti, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, la prossima, che ha il termine vivo, vivere, living, tutta una serie di cose. Sta tirando fuori delle cose belle e tu ne hai qualcuna in particolare con vivo.
7: Mi ricordo Vivo per lei.
8: Brava, scritta da Gatto Pancieri.
6: Ancora Gatto Pancieri.
8: Venerdì al concerto.
6: Se non viene fuori Gatto Pancieri in ogni puntata, quando è la festa di Gatto?
8: No, non è la festa, c'è il suo super concerto venerdì a Concorezzo, provincia di Monza Brianza.
6: Super concerto in cui, cioè, voglio dire, il concerto degli Iron Maiden
8: più di
6: stasera
8: due ore.
6: Di San Siro, proprio una bazzecola rispetto al super.

0: Beh, ciao Fernando, vabbè, io e la mia amica piace. Sposata, tutte le settimane ci facciamo i rimorsi di coscienza.
1: Non è occasionale, diventa routine quella. Allora rispondo velocemente, poi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Per rispondere alla signora di 59 anni, io ne ho di più e faccio sesso occasionalmente, normalmente con uomini che hanno la metà dei miei anni. Vedi, anche
2: questo
1: tabù dell'uomo che va con quelle più giovani, questo riguarda tutti, perché siamo tutti più o meno, no, con le stesse... Tanto mi sta guardando male, no,
3: con le stesse,
2: con le stesse desideri.
1: Allora, partiamo per questo lato. Io cioè, escludiamo i ragazzi. Va bene, lo frizziamo sto argomento.
4: Mio nonno diceva: prima trombala, poi pentiti.
1: Ma non c'è, non c'è.
2: Comunque, sesso occasionale è una botta e via, cioè per certo, specificarlo certo, in parole.
1: Poi diventa una relazione. Questo perché parlavamo scientificamente, insomma, è venuto fuori che la donna ha più sensi di colpo certo. rispetto all'uomo qualora avesse situazioni così en passant, diciamo. En passant? Va bene, oui. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Ne hai una bella con il termine vivere vivo? E allora 331-8090-101.
5: Guardo che gioia, siete bellissimi!
6: Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma poi ho acceso la TV e ho messo il canale 60.

0: la prendi così, canzone, la canzone che ti fa stare bene, la la la la la la.
1: Allo, la, guarda, la, la, sta facendo la la la,
0: la canzone che ti fa stare
1: è
0: bene,
1: è dal vivo, è la Cristina D'Avena. Non stai guardando la televisione, lei basta adesso, bambina.
0: Ho capito,
1: è che il nonno deve riposare.
0: Dai, allora.
1: Grazie. Allora, c'è la ruota.
2: Che rotazza.
1: Allora, dove sei andato a prendere? Con quale criterio le avete scelte? Allora, sono arrivate migliaia con Vivi, ed era difficile, con il termine Vivi, vivere, sì, in tutte le accezioni. Ed era difficile scegliere sette, perché sono veramente eterogenee, si va da un genere all'altro, da un periodo all'altro. Vi vogliamo sentire?
0: Li sentiamo?
1: Sono sette, come i colori della ruota.
2: Canzone verde.
3: Ciao banda di scalmanati, per la canzone che mi fa star bene oggi, a tema Vivi, vivere, è Living la Vida Loca di Ricky Martin.
0: Ah,
3: ciao ragazzi.
2: Canzone viola.
4: Ciao, sono Marco da Michelino, Torino. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei dedicare Vivimi di Laura Pausini a mia moglie Stefania, che amo follemente anche dopo 14 anni di matrimonio, che fra poco facciamo l'anniversario, e tre figli. Beh, siete fortissimi, un abbraccio.
2: Canzone blu.
5: Ciao Fernando, sono Greta, la canzone che mi fa stare bene è La Collina dei Ciliegi, Lucio Battisti. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante,
2: canzone azzurra.
6: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene è C'est la vie di Robbie Neville.
7: Canzone rossa. Bella.
8: Ciao, okay, sono Margherita da Torino, Vivi davvero di Giorgia.
7: Canzone fucsia.
9: Buongiorno belli, soprattutto la Bambi. Per la prossima canzone che ci fa stare bene con la parola Vivi, io proporrei Vivere di Vasco Rossi.
2: Canzone, grazie mille.
10: Buongiorno, procediamo. Angelo da Bari.
1: Angelo.
10: E allora, visto che l'hai chiesta, e dato che si avvicina il concerto dell'Elite FIBA 17 Re a Bari a luglio, allora io chiedo Vivere il mio tempo, Elite FIBA.
1: Pezzone esagerato. Io spaccherei la ruota e metterei per Pierino nostro. Ve lo ricordate quando è venuto Piero, che simpatico?
2: Come no, più di una volta.
1: Ciao Piero!
2: Fortissimo.
0: Ciao Piero, Roccia.
1: Cristina, allora, di Apostolo Slovena, con la tua mano di fata, bellissima, curata, guardate, guardate che mano, guardate, affusolata.
2: Ma rigiriamolo, dai.
1: Vai,
2: che la fiacco, un giro fiacco.
1: Non ha fatto il giro.
2: Era un giro fiacco.
1: State calmi, calmi, state aggressivi.
2: Vai forte, forte.
1: Oh,
2: brava.
1: Adesso vedrai che c'è lo stesso colore. Verde.
2: Verde.
1: Qual è?
2: Canzone verde.
3: Ciao banda di scalmanati, per la canzone che mi fa star bene oggi, a tema Vivi, vivere, è Living la Vida Loca di Ricky Martin.

0: Italia, no? Vieni in Italia.
1: Sì, 21 giugno a San Benedetto del Tronto.
0: San Benedetto del Tronto, beh, è ancora bello il programma, io me lo farei.
2: Figo. Sì.
1: Allora anch'io, ma lui non si farebbe me, tu avresti più chance.
0: Beh, anche Aldo se lo farebbe.
1: Anche.
3: È un bel uomo,
0: occasionalmente, occasione per una roba occasionale, no,
4: meraviglioso.
0: Ricky Martin è venuto fuori con la contestazione di tanti, perché con il termine vivere erano venute fuori delle altre belle canzoni.
2: Beh, questa, lo so, però anche questa
0: è
2: dai,
0: la storia della ruota. Allora c'era il Fibam, il Vasco e tutta una serie di altre. Allora tra un'ora ancora qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, il tuo spazio. Manda pure un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
0: Cioè, mai visto quando c'è Cristina che cori?
2: C'è
0: poco da fare, perché lei arrotonda tutto.
4: È vero
0: Aldo? Sei un'arrotondatrice professionista. Ora veniamo a te, alle tue sfide dei cartoni animati. Siamo ai quarti di finale.
2: Ragazzi, allora attenzione. Perché tra Pokémon Advance Battle e Advance Battle, è così.
0: Questo era un cartone animato?
2: Certo. E l'incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, ragazzi, con il 63% dei
0: secondo
2: voti.
0: Secondo me l'altro.
2: Dai, quale?
1: Mamma, che percentuali!
0: Uno dei due.
2: 63% vince un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo.
0: Sì. Nemmeno la democrazia cristiana negli anni 50, il 63%.
2: Tantissimo.
0: Sto dischiuso tra gli alberi.
2: Cos'è dischiuso? No, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo.
1: Hai capito?
0: Ma dovevo metterlo sulla scheda. Scriverlo.
1: È una X.
0: Bastava una X. Grazie, Crian.

0: Bani e Furba.
1: È bellissima.
0: No, è Furba perché dice una cosa: non tengo più dinero, ma comunque ballo il samba fa.
1: Certo.
0: Allora chiudiamo la puntata. Dicono che dobbiamo fare di corsa veloci.
1: Io sono venerdì a Cortona e domenica a Torino, anzi al Settimo Cielo. Quindi se volete venire a cantare, a cantare.
0: Tu dove sei,
1: con
0: Regina?
1: Me,
2: a casa.
0: Che ingiustizia! Che ingiustizia! Chi ha lavorato per la TV?
2: Cacca!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zola!
0: Il capo redattore
2: Aldo Breda!
0: Sabrina Bambi, a Regina Saraiva! E Cristina di Apostrofo!
2: Ave, ragazzi,
0: ciao, amore! E che Dio sia con noi, grazie a tutti, arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E dai, forza, che tocca a noi, che sono le 5 in punto e devono per forza prendere il via le dirette sulla vostra radio preferita R101. Buongiornissimo, da Riccardo Russo al microfono c'è Edoardo Mondino in regia. Ci saranno i più svegli d'Italia? Ma certo che sì, al 331 80 90 101 per dimostrarlo fin da subito. Vi aspetto, vai!
2: R101.
0: Buongiornissimo, i

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: E la carica dei Coldplay, quella proprio a bombazza per svegliare tutti in questa nuova giornata su R101. Cioè, il brano è bello, a un certo punto parte anche qualcosa di ritmato, poi però, insomma, sul finale Mrs. Mona non può... Eh sì, sono tornati un po' a letto, ma era la poesia dei Coldplay con Bichon. In questa loro Miracles, ed è un miracolo, ragazzi, se io oggi alle 5 del mattino vi dico buongiornissimo, sono andato a letto all'1:30. Vabbè, comunque, pochissime ore di sonno, ma pronto, carico per voi in questo giovedì 18 di... Tutta la mia voce, cantate voi. Oggi non canto, oggi forza. Dai che c'è il ritornello, vai. Ah ragazzi, perché mettere dei concerti il mercoledì sera? E perché soprattutto andarli a vedere? Ecco, tra l'altro, reduce dal concerto di Torino di Ligabue, mi ero ripromesso di fare il bravo con la voce. Io vado lì e ho detto, tanto l'ho già visto un sacco di volte, non è che mi faccio prendere, coinvolgere e cantare a squarciagola. No, devo contenere, il giorno dopo giovedì devo stare calmo e avere tutto a posto. Alla terza canzone in scaletta sentivo già scricchiolare tutto, ho detto no, piano, dai. Però pensavo peggio, per il momento pensavo peggio. Regge la voce, ma metteteci la vostra stamattina che è meglio, ok? Quindi fate voi come tu, come sempre, tra l'altro, nel buongiornissimo, i più svegli d'Italia, eccoli qua, vai.
2: Buongiorno, e sono in mazza da bici, il lavandaio, quello che porta gli asciugamani
1: Sì, storico, anche negli alberghi,
2: sveglio dalle 1:55
1: e andavo a dormire a quell'ora lì.
2: Noi si viaggia come le palle di fuoco. Vai. Ciao a tutti.
1: Va bene i saluti, va bene metterci la carica, però boniga le paroline. Lo so che è un intercalare molto toscano quello che gli è venuto. Abbiamo dovuto bipparlo. Già alle 5 del mattino il buon Edu operativo anche con i bip. Fategli un applauso al buon Edu che deve star lì attento a tutto quello che succede. Prego, prossimo. Avanti.
3: Buongiorno R101, sono Arianna da Castel Arquato. Sto smontando il turno della notte. Okay. Vi auguro a tutti una bellissima giornata.
1: Grazie.
3: Calda, come bellissimo. Le previsioni hanno detto. Buona giornata, ciao.
1: L'abbiamo già anticipato il tutto, anche la, diciamo, il tema sul caldo, fatto ieri proprio a inizio di buongiornissimo, tra le 5 e le 6 col giro temperature, direi di non tornarci sopra, tanto ormai ci dobbiamo fare l'abitudine, insomma, alle sudate in diretta. Ancora,
4: ammazza quanta gente. Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutte e tutti.
1: Ciao.
4: Da parte Nico, provincia di Palermo. Volevo fare un in bocca al lupo a mio figlio Antonio, che oggi ha l'esame di terza media. L'esame orale.
1: In bocca al lupo. Sai che mi stavo dimenticando che quella appena passata, in effetti, è stata la famosissima
5: notte prima degli esami.
1: Vuoi non metterla in onda oggi? Vai, falla sentire.
5: Certo, qualcuno te lo sei portato via.
1: Mamma, che notte.
5: Notte di mamma e di papà col biberone.
1: Per 527.000 ragazzi che avranno sicuramente fatto fatica a riposare tranquilli stanotte in attesa della loro prima prova, no? Quella del tema di italiano con le varie tracce che si troveranno di fronte tra poche ore. Allora io, guarda, intavolerei una bella sfida che potrebbe anche durare per entrambe le due ore di buongiornissimo. Io giocherei con voi per le intere due ore a maturi contro immaturi al 331 80 90 101, ovvero da una parte il team maturi, ovvero quelli che hanno conseguito la maturità, e voglio sapere tutto, però in che anno, con quale indirizzo, se è classico, scientifico, eccetera eccetera, come andarono le cose, quindi aneddoti belli, brutti e via scorrendo, e voto finale a questo punto da una parte. Dall'altra rispondono il team cosiddetti immaturi, ma immaturi solo sulla carta, proprio perché la carta, cioè il diploma, non l'hanno non l'hanno mai conseguito, no? Quindi il diploma di maturità superiore è rimasto là, non ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo voluto fare, chi se ne frega, però stiamo tanto bene così, capito? Queste sono le due squadre. C'è tanto da dire, tanto da raccontare per voi. Siate il più possibile, diciamo, sintetici nei racconti, 30-40 secondi massimo, proprio massimo. E via così, con lo sblocca ricordi stamattina, più che mai a tema con quello che accade da oggi per appunto i nostri ragazzi, per i tanti ragazzi sottoposti all'esame di maturità. Giochiamo? 331 80 90 101, team maturi contro immaturi, voglio sapere tutto, sono qui. Sbaglio.

0: uno dei tanti successi, questo è uno dei primi, e vabbè, qualche anno fa, Italo Disco dei The Colors su R101, 5:15 quasi di questo giovedì 18 di giugno. C'è qualcuno che si preoccupa anche per la mia salute, per il mio stato mentale, forse, ma quello ormai non c'è più da preoccuparsi, se n'è andato da parecchio tempo. Causa le notti in bianco, le poche ore di sonno, che vi ho raccontato anche questa mattina. Dai, vieni
1: Ricky,
0: dirmi.
1: Buongiorno, mai finite di andare a letto tardi?
0: Che devo
1: tu
0: fare?
1: Tu devi alzare al mattino.
0: Lo so.
1: Devi andare a far dormire, non hai più l'età.
0: Hai ragione.
1: Non sei più giovane, bambina.
0: Bambino.
1: Buongiorno a tutti da Barbara.
0: Ma ieri c'erano tipo 50.000 persone lì allo stadio, no? A cantare come me, ed è più o meno tutti della mia età, cioè capelli neri pochi, cioè tu... no, voglio dire, no, giovani ce n'erano anche che magari stamattina se la potevano dormire un po' di più. E io mi facevo la stessa domanda, ma tutti questi qui domani, che è giovedì, cioè oggi, a che ora si svegliano? Perché, cioè, mai come me alle 4 del mattino, quindi io ho soltanto un paio d'ore, un po' di più di sonno, se ce la faccio, però tutti gli altri anche. Ma mettere i concerti il mercoledì è che è sbagliato, secondo me. Tutto solo il sabato, ormai, il pomeriggio. Il sabato pomeriggio i concerti si fanno, no? Vabbè, a parte questi problemi che si possono superare, io tengo botta per voi e andiamo a recuperare i ricordi che si possono sbloccare alla grandissima, si devono sbloccare tra le due squadre messe in campo questa mattina nella super sfida. Durerà 2 ore da adesso fino alle 7, fino al verdetto finale. Team Maturi da una parte, Team Immaturi per celebrare la notte. Che è appena finita, o sta finendo, insomma, per 500.000 ragazzi e rotti, insomma, che avranno da affrontare il loro esame di maturità. Ma voi all'ascolto siete maturi, quindi avete conseguito quel diplomino lì, e come andate, eccetera, eccetera, oppure no, e state bene uguale, guarda. Prego, chi è il primo che vuole venire,
1: Riccardo,
0: alla cattedra?
1: Sono Giovanna, allora. Salve. Sono Team Maturi.
0: E lei è matura?
1: Io la maturità l'ho conseguita nell'anno 1994.
0: 94?
1: Il voto fu 38.
0: 38
1: su 60. Fu una bella esperienza, andò tutto bene. L'unica cosa che all'esame orale, che fu fatto 4 di luglio, beccai un forte torcicollo, sarà per la tensione. Sono passati tanti anni, però una bella esperienza. Ciao!
0: E ancora se lo ricorda, si è sbloccato poi il collo, com'è, tutto a posto adesso? Sì, perché dal 94 a oggi c'è una cosa analoga, insomma, tra quell'esame di maturità e quello in corso da stamattina. 94, cosa c'è che si può combaciare? Il mondiale negli Stati Uniti. C'era USA 94, quel mondiale là, durante la maturità della nostra amica, e di nuovo il mondiale, appunto, di calcio nel... Com'è andato, tra l'altro, le partite? Vabbè, non ce ne frega niente, forse questa mattina vedremo se aprire la pagina sportiva all'interno della sfida tra maturi contro immaturi. 331 80 90 101, vi aspetto. Enjoy the music.

0: questa invece è proprio una canzone estiva, a differenza di quello che dice Annalisa, sarà tormentone, credo, di questo 2026. Maturi contro immaturi, i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
6: Apri R101.
2: R101.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo inizialmente sereno, al più poco nuvoloso in Friuli Venezia Giulia e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con sviluppo di temporali isolati in Appennino, più probabili e sparsi sull'arco alpino, dove potranno insistere sino a inizio serata. Tempo che resta soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con picchi di 34-35 gradi al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con...
9: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che bella ritrovare Goodbye Philadelphia il primo mattino così su R101. Peter Sincotti protagonista in musica. Sono le 5:30 di questo giovedì 18 giugno nel buongiornissimo. È già partita la super sfida che dura per entrambe le ore, quel che rimane, un'ora e mezza insomma, verso il verdetto finale delle 7 del mattino, con i vostri racconti legati alla notte che abbiamo appena trascorso, che per mezzo milione di ragazzi è stata la notte, attenzione, prima degli esami. Salutiamo anche il conto corrente di Venditti che a metà giugno di ogni anno vede un attimino di crescita proprio esponenziale. Beato lui, bravo a azzeccare anche la canzoncina adatta a questo periodo. Sì, iniziano gli esami di maturità, ma noi torniamo indietro con i vostri racconti, le vostre maturità, qualora giocaste nel team maturi, perché dall'altra parte c'è la controsquadra, diciamo, team immaturi, quelli senza maturità superiore, che però vivono la stragrandissima comunque, vogliono magari raccontarsi al 331 80 90 101. Chi viene alla cattedra? Chi c'è?
1: Buongiornissimo, Barbara D'Ardea. Feci gli esami di maturità nell'89, però sì, li feci in piedi perché avevo un ascesso alle parti basse.
0: Aia.
1: Chapeton, quindi un ascesso tipo un melone, e soffrivo come un cane, ma feci l'esame nonostante tutto. Presi 48 e il giorno dopo mi operai. Fantastico.
0: Mamma,
1: non ci feci nulla con il diploma, è una mia cosa personale,
0: certo.
1: Faccio le pulizie, ho un'impresa di pulizie, va benissimo.
0: Bene.
1: E quindi niente, a posto, tutto regolare.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Bella immagine che regali alle 5:30 di questa alba con i più svegli d'Italia che hanno ascoltato il tuo racconto legato alla maturità. 89, lei matura da in piedi. Ma come hai fatto a fare il tema? Che il tema è lungo, sono 3-4 ore che devi star lì a ragionare, a pensare, tutto da in piedi ti hanno fatto fare, mamma che poverina. Anche poi la seconda prova, anche quella è la prova scritta, tutto fino agli orali si può stare in piedi volendo, però prove scritte, poverina, vabbè, però un motivo.

0: PES, l'unica cosa che ci rimane di fare se pensiamo al calcio e ai mondiali. A proposito di mondiali, ragazzi, breve parentesi calcistica per rimanere anche sul tema, diciamo, di questi giorni. Ogni tanto diamo un'occhiata per i risultati. Portogallo-Congo 1-1. Ma come 1-1? Ma come è possibile? 1-1 so, un pareggio. Ci si aspettava la goleada di Ronaldo in risposta a Messi, no? Flop, floppata pazzesca. L'Inghilterra mi ha battuto la Croazia 4-2. Vittoria del Ghana sul Panama. Beh, ieri una sfida pazzesca, Ghana-Panama, mi sono perso, incredibile. E in corso Uzbekistan contro Colombia. Sta vincendo la Colombia per 2-1. L'Uzbekistan interessante perché l'allena Cannavaro. Se non vado errato, Cannavaro, proprio lui, proprio lui. Vabbè, cosa facciamo adesso? Torniamo sul tema invece, sulla notte prima degli esami, caro Antonello. Vabbè, ma l'hai già cantata prima, ti lascio riposare. Facciamo parlare i maturi o gli immaturi. Questa è la sfida del buongiornissimo di oggi. Prego, venghino.
1: Riccardo, buongiorno. Marco La Liguria, Ventimiglia, sì. No? Io sono immaturo.
0: Immaturo, finalmente.
1: Ho seguito la terza media. E poi sono andato a lavorare perché c'era bisogno di lavorare.
0: Vai.
1: Te capì?
0: Certo.
1: Sono milanese. Bravo. No, anche se sono ligure. No, io sono andato, ho cominciato a lavorare prestissimo perché io sono del 70, quindi sì. Quegli anni di già si cominciava presto.
0: Vero,
1: non
0: vero,
1: sono
0: vero.
1: Diplomato, ci sta. Terza media e vado avanti lo stesso. Ciao caro.
0: Ciao.
1: Buona
0: ciao.
1: Giornata, Riccardo.

Grazie, così si riequilibra anche la situazione qua, la sfida stamattina. Team maturi, quelli che hanno conseguito la maturità, in che anno, con quale indirizzo, se classico, scientifico, eccetera, eccetera. Come andarono le cose, aneddoti belli, brutti, il voto finale, vogliamo sapere tutto. Dall'altra parte, come il nostro amico ha raccontato, il team immaturi, quelli che senza maturità superiore se la viaggiano e se la vivono alla grandissima. 331 80 90 101, la super sfida del buongiornissimo stamattina.

0: 8.41 nel buongiornissimo. Quante storie stanno arrivando legate alla vostra maturità, in che anno è stata conseguita, come andarono le cose, aneddoti pazzeschi. Ne abbiamo già sentite, ne ascolteremo ancora. Dall'altra parte il team immaturi che invece non hanno conseguito nulla, ma se la viaggiano benissimo lo stesso. Tutto questo al 331 80 90 101 e la super sfida di stamattina, cioè...
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: vero, è già ora della prima canzone che farà star bene qualcuno di voi che ne ha approfittato di lasciare sempre al nostro numero, il 331 80 90 101, artista e titolo preferito, la vostra canzone che vi fa star bene. Chi c'è e che desidera? Dai,
1: oggi
0: andiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene,
0: sì?
1: Private Eyes dei Derelo e John Oates. Ciao.

0: Estate 1981, Derry Hall e John Oates con Private Eyes, sicuramente gettonatissima nei vari jukebox dell'epoca. Senti qua che roba che vi ho tirato fuori, jukebox, estate 81. A proposito di estate e di canzoni, vi devo ragguagliare su quanto accadrà a breve su R101, perché come da tradizione anche quest'anno, avvicinandoci alla stagione più bella, ci stiamo preparando per l'estate e soprattutto da lunedì prossimo, lunedì 22 giugno, su R101 ci sarà l'R101 Enjoy the Summer, la festa di inizio estate. Cosa succede? Che in diretta radio e TV sul canale 67 dalle 5 alle 24, insomma a mezzanotte, per tutta la giornata suoniamo solo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi, chiaramente. In più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa star bene diventeranno per l'occasione la canzone estiva che ti fa star bene. Quindi un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme a tutti noi conduttori. Lo studio di R101 che si trasformerà, diventerà praticamente un beach studio, uno studio di spiaggia con materassini, salvagente, va bene, faremo di tutti i colori. Poi novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci sono tanti appuntamenti a sorpresa con l'R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo l'esclusiva bag con i nuovissimi gadget estivi di R101 per fare un figurone in spiaggia clamorosi. Cappellini, braccialetti, cosa ci sarà? Il telomare, chiaro, di R101, il pallone gonfiabile da spiaggia griffato col nostro marchio, insomma. Da lunedì, ma da sempre, da non perdere R101, però da lunedì inizia l'estate vera e propria e noi la ufficializzeremo in questo modo. Torniamo indietro alle estati di maturità, perché la sfida è caliente. Stamattina inizia l'esame di maturità per 500.000 di ragazzi quest'anno. Ma voi, quando eravate ragazzi, vi siete maturati? Quindi giocate nel team maturi o team immaturi che non ce l'hanno fatta a finire, ma chi se ne frega? Prego.
1: Ciao,
0: prego,
1: Riccardo, prego. Fabio da Susa, maturato. Ciao. E sì, un aneddoto del mio diploma: vabbè, gli Vai. Iscritti erano andati tutti abbastanza bene.
0: Bravo.
1: Invece l'orale sono passato per terz'ultimo e sì, la commissione, un insegnante esterno, aveva fatto la stessa domanda a tutti i miei compagni,
0: sì,
1: però nessuno sapeva rispondere. Era una domanda di diritto questa. E alla fine io avevo ripassato per puro caso la mattina stessa.
0: Grande.
1: Quella la domanda in questione mi ha fatto prendere un bel 30
0: all'orale,
1: e
0: applauso,
1: sono uscito con l'83 alla fine.
0: Ah, beh, buono.
1: Poi adesso buono, non faccio neanche più quello, ho fatto 10 anni di da poco e adesso sono nel settore metalmeccanico.
0: Via.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ha poi cambiato vita, cambiato rotte. Beh, la vita porta anche questo, però bello il tuo racconto. Quelli là non sapevano nulla, tu avevi studiato solo quello e l'hai preso. Di solito avviene il contrario, che tutti sanno quello che è e poi a te chiedono una cosa diversa che non bisognava studiare. Invece no, qua invece è andato tutto secondo le tue aspettative. Mi hanno raccontato la storia di questo maturo, va bene. Il team maturi è in vantaggio. Io non vorrei che il team immaturi sia un po' timido questa mattina e non voglia raccontare la propria esperienza di non maturità sulla carta, ovviamente. 331 80 90 101.

0: Carica l'energia dei Maneskin in questo giovedì mattina 18 giugno. Si aprono gli esami di maturità per i nostri giovani maturandi 2026. E adesso però tocca a voi ricordare la vostra maturità. La super sfida nel buongiornissimo stamattina è team maturi da una parte. Chi l'ha conseguito, in che anno, aneddoti belli, brutti, voto finale, quello che volete raccontarmi, e dall'altra parte team immaturi, che per il momento si è fatto sentire poco, qualcuno c'è stato ma poco, è in vantaggio il team maturi. Vediamo come prosegue la sfida, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Salve, dica.
1: Da Bologna, maturo, anche maturo. Diploma di geometra mai esercitato. 1986, esperienza da dimenticare, 38 sessantesimi.
0: Aia. La sfangata. Diciamo la propria svangata così, al brucio. Vabbè, però è maturo, insomma, maturo anche lui, si è presentato così, maturo, ma non si direbbe. Effettivamente è quello che ribadisco pure io da conduttore radiofonico. Maturo, ma lasciamo perdere, va, pensiamo alle vostre storie. Lei venga, venga, venga.
2: Buongiorno,
0: pure.
2: Sono Paola dal Piemonte, sì. Faccio parte degli immaturi e via!
0: Benvenuta, che arricchisce la squadra degli immaturi con classe, però con stile, che però insomma nella vita ce l'hanno fatta lo stesso e rivendicano questa cosa qua, capito? Poi c'è anche chi mi va fuori tema, lei viene qua.
3: Buongiorno Riccardo,
0: cosa vuole?
3: Ciao Mimmo da Modena,
0: sì.
3: Giornata particolare oggi.
0: Perché?
3: Vado a lavorare al mattino, però è il mio compleanno, oggi sono 52 primavere. Un bacione e un abbraccio a tutti e buona giornata, ciao Mimmo da Modena.
0: Fuori tema, ma... vabbè, ci sta, è un compleanno, che facciamo, non glielo vogliamo festeggiare oggi. Lei è preparato però sull'argomento del giorno? Mi è maturo o immaturo? Non me l'ha detto, non me l'ha voluto dire. 331 80 90 101, è un super buongiornissimo oggi, ragazzi, vai. Mi sento.

0: Questo è il sole unico, buongiornissimo su R101 dalle 5 alle 7 tutte le mattine con le sue sfide, i più svegli d'Italia che si raccontano attraverso queste, oggi attraverso la maturità, quindi dai team maturi da una parte, team immaturi dall'altra. Io vi aspetto dopo le prime news di giornata, pausa per noi, piccolo caffettino, torniamo subito, grazie.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101
2: è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, accordo già in vigore. Il presidente ha siglato l'accordo durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna la cerimonia ufficiale. Se l'Iran non rispetta l'intesa, torneremo a bombardare, sottolinea l'inquilino della Casa Bianca. Il memorandum prevede una nuova fase negoziale di 60 giorni per arrivare a un accordo quadro definitivo. Immediata riapertura di Hormuz, Washington ritirerà le sanzioni a Teheran e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Gli ayatollah accettano di diluire sotto controllo della IEA le scorte di uranio arricchito. Nuovi raid russi sull'Ucraina nella notte, missili su Kiev, udite diverse esplosioni. Ieri colloquio tra Zelensky e il segretario NATO Rutte per nuovi aiuti militari. Al G7 cambio di direzione per Trump, che dice la Russia è forte ma l'Ucraina se la cava bene, Mosca perde più uomini, faccia un accordo. Ricoverata in rianimazione per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe averli assunti volontariamente con l'intento di togliersi la vita. L'avvocato Liborio Cataliotti, campanello d'allarme, è il momento di abbassare i toni. Al via oggi la nuova maturità, 527.000 gli studenti coinvolti. Si parte dalla prova di italiano con le sue 7 tracce, cambiano le commissioni. 5 i membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Per chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale, scatta la bocciatura automatica. Mondiali di calcio, beffa per il Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra lotta e vince 4-2 con la Croazia. Il Ghana vince 1-0 su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ed è proprio così, il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, il buongiornissimo dalle 5 alle 7 come ogni giorno dal lunedì al venerdì su R101 con un sacco di sfide, una in particolare stamattina. E siamo sul tema proprio sul pezzo stamattina. Si parla di maturità, sfida tra maturi contro immaturi al 331 80 90 101.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: What You Want Me, Jason Derulo ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo su R101, da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia questa mattina, indaffarati ad andare nel cassetto dei ricordi e tornare indietro nel tempo per raccontare cosa? Qualcosa legato all'attualità, perché quella appena passata è stata la famosissima
1: notte prima degli esami.
0: Esatto. Dei polizia, la canterei tutta, ma non abbiamo tempo. 527.000 ragazzi avranno sicuramente fatto fatica a riposare tranquilli stanotte in attesa della loro prima prova, quella del tema d'italiano con le varie tracce che si troveranno di fronte tra poche ore. Io con voi sto giocando alla sfida team maturi contro team immaturi. Nel team maturi, quelli che hanno conseguito la maturità, quindi voglio sapere tutto, in che anno, con quale indirizzo, se era classico, scientifico, professionale di altro tipo, come andarono le cose. Stanno venendo fuori degli aneddoti pazzeschi che abbiamo già sentito nella prima parte. Voto finale, se ve lo ricordavate, ancora, perché ci sono alcuni con diverse lacune, sono passati un po' di anni, diciamo. Dall'altra parte il team immaturi, quelli senza la maturità superiore, che però vivono alla stragrandissima comunque. 331 80 90 101, che la sfida riprenda.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti. Buongiorno. 1992, maturità 92. Dell'alberghiera. Sì? E che dire, sono stato il primo 60-60esimo della scuola alberghiera, applausi, mitica, applausi, di Darfo Buorio Terme, quindi grande soddisfazione. Continuo a essere nel settore dopo ormai 30 passa anni. 30. Un saluto a tutti.
0: Lunghissimi anni nel campo alberghiero. Bravo, bravo, complimenti. Finalmente anche un po' di voti buoni. No, perché abbiamo sentito nella prima ora tanti maturi, però con voti un po' scarsi. Vabbè, non è che gli tiro l'orecchio proprio io, che mi metto a fare il professore, ma figuriamoci. Però va bene, sono belli proprio per questo, insomma, i vostri racconti, i vostri ricordi. Il team maturi è in vantaggio, ma si fa sotto anche gli immaturi. Eccolo qua,
2: buongiorno,
0: lo vedo,
2: Riccardo,
0: lo vedo dalla faccia.
2: Buongiorno a tutti di R101, sono Maurizio d'Alessandria, sì. Io sono immaturo,
0: venga.
2: Sono nato nel 1967, sì. Ho iniziato dopo le medie a 14 anni, 2 anni di professionali, a 16 anni, dicembre del 1983, sono entrato a lavorare in un salumificio
0: presto,
2: e ora sono ancora responsabile di un salumificio.
0: Bravo,
2: e quindi
0: bravo.
2: Ad aprile di un altro anno faccio domanda della pensione.
0: Yeah.
2: Vi saluto a tutti, un
0: Ciampa.
2: Abbraccio e buona giornata.
0: Questa è la risposta del team immaturi, e dice: oh, io non ci avrò il diploma, non ho affrontato la maturità, tutti gli esami, la notte prima degli esami, però ho iniziato presto a lavorare e proprio ci stava, proprio tra parentesi, non l'ha detto, ma lo dico io, vado in pensione già il prossimo anno perché ho iniziato presto con il lavoro. Bello, bello, bella gara, continuate così a farvi sentire come sempre nel Buongiornissimo al 331 80 90 101. C'è chi mi chiede in che squadra gioco io, ma fatevi gli affari vostri, facciamoci i vostri di affari.

0: La voce inconfondibile di Lady Gaga su R101, 6:13 di questo giovedì 18 giugno, così delicato per mezzo milione dei nostri ragazzi impegnati con la prima prova dell'esame di maturità. Io è come se li vedessi, sono già lì in gran parte già svegli dall'ansia, ovviamente, di sapere, di cercare le tracce della prima prova, no? dei temi. Di solito anni passati uscivano di notte, qualcuno metteva su qualche blog le tracce che poi puntualmente si rivelavano delle ciofeche tremende, cioè farlocche, qualcuno ci cascava. Vedremo come andrà, tanto noi stiamo insieme almeno fino alle 9 con la banda di R101, sapremo anche in diretta aggiornarvi su quanto capita proprio su questo tema. Vi ci abbiamo portato con la sfida di oggi, team maturi da una parte, quelli che hanno conseguito la maturità, dove, quando e perché, no, perché lo sappiamo, team immaturi, quelli che sono senza pezzo di carta, ma comunque gliel'hanno fatta, gliela mollano comunque. Prego, venga.
1: Ciao Riccardo, eccomi. Cristian, provincia di Cremona, Soncino, team maturi.
0: Lei è maturo,
1: maturità,
0: eh?
1: Scientifica, sì. Onorevolissimo e pregiatissimo.
0: Quanto?
1: 71 centesimi. Beh, anno 2000, primo anno con 2000. Esperti esterni in commissione, quindi grande paura.
0: Sì, sì.
1: Per le domande dai,
0: certo,
1: commissari,
0: non li conoscevi.
1: A me chiesero come si studiava la corona del sole, come gli antichi studiavano la corona del sole.
0: Che
1: domanda che ancora adesso mi metti i brividi. Rispondi.
0: No, che io.
1: Buona giornata.
0: Ma lei si permette di venire qua alla cattedra e chiedere a me cos'erano gli del sole? Io conosco gli alunni del sole, pensa tu quanto sono vecchio, gruppo storico anni 70. Ma lasciamo perdere, non mi fate domande a trabocchetto così. Io, figure, non ero preparato allora, volete che sia preparato oggi? Dai, su, forza, avanti.
2: Ciao, team immaturi, da Cuneo.
0: Sì, beh, certo.
2: Scuola media, 3 anni di superiori, meccanica. Iniziato a lavorare, ditta di idraulica mia, adesso con 8 dipendenti.
0: Bravo,
2: ciao, ciao.
0: Applauso. Oh, il team immaturi che si fa sotto e dà battaglia all'altra squadra dei maturi. Io sto notando che il team immaturi proviene al 50% anche più dal Piemonte, provincia di Cuneo soprattutto, cioè la mia zona. Strana sta cosa, ci accomuna. Come mai? Non l'avrei mai detto. Comunque, 331 80 90 101, un super buongiornissimo stamattina tra maturi e immaturi sulla carta, però, si fa. Se va a san dire, insomma. Ci sono i pinguini tattici anche nucleari.

0: Sorry, scusa, la siento, la radio più bella del mondo. Ho esagerato, vabbè, dell'universo, va, facciamo dell'universo. R101 col buongiornissimo, dalle 5 alle 7, Riccardo Russo al microfono. I più svegli d'Italia che si sfidano tra team maturi contro team immaturi, la vostra maturità o immaturità. 331 80 90 101, vi aspetto tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente a soli 449 euro fino al 2 luglio da Comet.
0: Sole unico, buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Una tira l'altra!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Let's go! Da Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
9: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo previsto generalmente su tutta la penisola con un graduale aumento della nuvolosità con il passare delle ore sulle zone montuose, possibili temporali isolati su Appennino e Alpi, temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, in particolare al nord sulle regioni centrali tirreniche con picchi di 34-35 gradi, venti deboli salvo un moderato maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po' mossi, gli altri mari saranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
11: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, Giorgia su R101, alle 6:30, bella questa canzone che poi tutte le mamme del mondo hanno ripreso i loro ragazzi, soprattutto stamattina, in tanti la canteranno ai loro figli in camera da letto. Alzati, c'hai gli esami, muoviti, no, ancora 5 minuti, no, perché quella appena trascorsa è stata la famigeratissima,
1: certo, prima degli esami.
0: Ma non voglio andare, ma dai, ancora 5 minuti, ma 5 minuti, c'è il tema, c'è da fare, ragazzi. Va bene, noi stiamo affrontando questo buongiornissimo stamattina fino alle 7, fino al verdetto finale, nel cercare di capire se vincerà il team, la squadra dei maturi, quelli che hanno conseguito la maturità, in che anno, con quale indirizzo, come andarono le cose. Ci sono fuori degli aneddoti, stiamo sentendo da un'ora e mezza, clamorosi voti finali eccetera. Dall'altra parte il team immaturi, quelli che senza maturità superiore però se la viaggiano alla grandissima, al 331 80 90 101, sotto con i prossimi.
2: Ciao Riccardo, sono Luisa da Poggiomarino.
0: Sì.
2: E sarò matura per la seconda volta quest'anno,
0: cioè?
2: Perché a distanza di 30 anni ho deciso di prendere una seconda specializzazione
0: oggi?
2: E insieme a me ci sarà mio marito, e allo stesso tempo oggi farà gli esami di stato anche mio figlio.
0: No.
2: No,
0: vabbè,
2: mi faccio un bocca al lupo.
0: Ma è ovvio.
2: A me, mio marito e mio figlio. Ciao.
0: Ma come tutta la famiglia dalla maturità stamattina? Ma che storia è? Pazzesco, brava, brava, complimenti. Oh, fateci sapere come sono andate poi le cose domani mattina. Insomma, vogliamo sapere il resoconto qua della famiglia studiosissima in questo periodo. Molto bene, ancora storie,
3: buongiorno,
0: storie pazzesche.
3: Buongiorno, dai. A tutti gli amici R101.
0: Ciao.
3: Carmine da Caronno, team immaturo. Nonostante questo,
0: vieni.
3: Sono titolare di azienda e addirittura sono l'inventore, il titolare di un brevetto industriale.
0: Yeah.
3: Quindi,
0: capito?
3: È andata bene. Ciao a
0: Bravo.
3: Tutti.
0: Proprio hai colto lo spirito della sfida di questa mattina, perché chiamando al nostro numero anche il team immaturi non è mica per sbeffeggiarli, per dire non ce li fai, oh, ma de che, anzi con grande orgoglio i team immaturi, però ce l'ho fatta lo stesso nella vita anche senza quel pezzo di carta lì, capito? Quindi bravo, grazie ancora. Vedi che la gara è in equilibrio, eh?
4: Io sono una via di mezzo, perché ho la terza superiore di una scuola professionale, l'alberghiero, cuoca, faccio dell'altro, però in che fascia sono?
0: Sono
4: dalla Spezia.
0: È la fascia immatura, cioè nel senso hai mollato un po' prima, quindi 50-50, diciamo, potresti unirti alla famigliola di prima che stanno andando a dare gli esami stamattina. C'è ancora tempo a iscriversi? Non lo so, fai tu, se no puoi rimediare il prossimo anno, vedi un po'. 331 80 90 101, questo è il sole unico, buongiornissimo, fino alle 7, fino al verdetto finale.

0: Ritmo, ritmo, l'energia di Benson Boone con Mr. Electric Blue su R101, 6:36. Ultima mezz'ora del buongiornissimo di oggi nella super sfida team maturi contro team immaturi solo sulla carta. 331 80 90 101, ancora in un in bocca al lupo al mezzo milione di ragazzi italiani che oggi affronteranno la prima prova. Rimarrà dentro di loro soprattutto ricordi indelebili di questi giorni, come quelli che si ricordano stamattina al nostro numero, in questo nostro gioco, in questa nostra sfida. Venga avanti il prossimo candidato.
1: La nostra maturità, sì. Anni 88-89, non ricordo di preciso.
0: Manco si ricorda.
1: Un delirio assoluto. Già in fase di scrutinio di ammissione, una professoressa, manifestando segni di demenza senile,
0: ecco,
1: decise che chi abitava a ponente del suo comune confermava, sì, le valutazioni, chi abitava a Levante, rinnegando le sue valutazioni, ci presentò tutti col 4 di italiano latino scritto orale.
0: Ma
1: i professori, vedendo la mala parata, nominarono come membro interno un professore di filosofia, ecco, che non sapeva di essere al mondo. E
0: bene,
1: la commissione esterna diverse volte ci fece abbandonare l'aula perché litigavano fra di loro, perché uno dei membri pretendeva di interrogare di tutte le materie oltre che la sua. Fu un delirio assoluto. Uscimmo tutti, ma con votazioni talmente basse da non poter neanche partecipare a un concorso pubblico. Ci proposero di fare ricorso a prova di dottorato,
0: certo,
1: ma voleva dire perdere l'anno. E
0: no,
1: un delirio che non augura nessuno. Ciao.
0: Beh, però dai, te la ricorderai per sempre. Infatti hai voluto anche condividere questa bella maturità con tutti i più svegli di età. Ma cos'era la scuola più pazza del mondo? Da quelle il preside era Banfi nei film degli anni 70. Allora avete studiato, porca maledetti disgraziati. Mamma che storie. 331 80 90 101 continua la sfida tra maturi e immaturi, ma solo sulla carta.
2: Stare con...

0: con la sua Tu cosa fai questa sera? Mi preparo alla seconda prova. Diranno mezzo milione di ragazzi impegnati con gli esami di maturità. Qua siamo impegnati a ricordare i nostri tempi, le nostre maturità o immaturità, nel caso della sfida di oggi, maturi contro immaturi, che prosegue tra poco al 331 80 90 101. Come sempre vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Uno dei modi migliori per svegliarsi ogni mattina è accendere R101, c'è la musica migliore del mondo, e poi volendo arriva anche il momento della vostra canzone, la canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: 48 su R101 nel buongiornissimo. È tempo di andare ad accontentare qualcuno di voi al 331 80 90 101, che propone una canzone da condividere con i più svegli d'Italia e star bene tutti insieme. Vi dico solo, preparatevi, momento karaoke, ve lo dico, prego.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe star bene stamattina, cos'è? Sarebbe Acqua e Sale di Mina e Celentano.
0: Sei forte.

0: ve la siete canticchiata tutta, lo so, come se vi avessi sentito, cari miei più svegli d'Italia. Questa fa parte delle canzoni che vi fanno stare bene, appuntamento che torna tra meno di un'ora, quindi approfittatene, saremo già all'interno della banda quando avremo capito se tra di voi stamattina sono all'ascolto più quelli del team maturi, che hanno conseguito la maturità, con quale indirizzo, come andarono le cose, stiamo ascoltando aneddoti pazzeschi, voti finali, eccetera, eccetera, contro il team immaturi, che invece sulla carta non lo sono, non hanno il diploma, ma ce l'hanno fatta la grande nella vita. 331 80 90 101, ultimi candidati, forza.
1: Buongiorno, Lazio da Catania.
0: Ciao.
1: Ricordo che ho degli esami di maturità, è bruttissimo.
0: Aia.
1: Avevo come membro interno un professore cui stavo veramente antipatico.
0: Lo conosciamo, anche io ce l'avevo.
1: Ho detto qua sicuramente sì. Ci lascio le penne. Poi alla fine sono uscito con 48-60, però
0: vabbè,
1: una
0: vabbè.
1: Vita scolastica perfetta, con ottimi voti, quindi mi hanno fregato. E va bene, ma comunque la vita è questa. Puoi dare tutto, ma alla fine tutto gira intorno alla fortuna. Ciao a tutti.
0: Tanto di morale finale che arriva dal nostro amico a Catania. Comunque io quel professore lì ce l'ho avuto anch'io, ce l'abbiamo avuto tutti, secondo me uno tra i tanti. Vai ancora dai, gli ultimi.
2: Buongiornissimo, sono Alessandra da Modena.
0: Ciao.
2: Matura, quello che per me è ormai un lontano 2011.
0: Bene, anche tanto.
2: In realtà è benissimo l'altro ieri.
0: Sì,
2: il mio aneddoto è il mio dizionario di tedesco che ancora conservo con tutte le risposte della seconda prova.
0: Grande, applauso alla compagna di banco generosa. Averne avuto una io alle mie epoca, mannaggia, tutti lì col portapenne davanti a forma di scudo come barriera architettonica per non farmi copiare. Così si faceva, con le risposte le passava i compagni. Prego, ancora uno.
3: Buongiorno Ricky, buongiornissimo a tutti. Rino dalla provincia di Cremona, Crema.
0: Sì.
3: E non maturo, 50 immaturo, anni fa conseguivo il diploma della scuola casearia a Pandino.
0: Uh-huh.
3: E subito dopo mi hanno offerto un posto di lavoro e per i rimanenti 43 anni ho lavorato in un caseificio scalando le varie cose fino a diventare responsabile di produzione.
0: Bravo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Grande riscatto, grande prova, bravi tutti. E la situazione, devo dire, è quasi al 50% nel verdetto finale che arriverà tra poco, dopo Miles Smith e Neil Lawrence, 101.

0: E allora il buongiornissimo si conclude anche oggi con ormai il famigerato verdetto finale di una super sfida stamattina tra i più svegli d'Italia, divisi tra team maturi contro team immaturi. È stata una due ore clamorosa fatta di aneddoti belli, brutti, un po' meno carini, simpatici, voti finali e chi ce l'ha fatta lo stesso anche senza aver conseguito il diploma. Alla fine chi l'ha spuntata? Saranno stati di più i maturi o gli immaturi?
1: Suspense. Notte
0: prima degli esami, quindi i maturi, mi hanno vinto la gara con i loro aneddoti, racconti legati a quei giorni là, ovviamente indimenticabili. Sappiate che vi ho ascoltato tutti, anche quelli che non siamo riusciti a mettere in onda, chiaramente, però insomma altre storie non le butto via, le riprenderemo, magari faremo qualche altra sfida analoga perché sono veramente molto carine. Chiude per confermare questo verdetto lei, eccola qua.
2: Ciao Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Sara, provincia di Biella.
0: Sì?
2: Io faccio parte del team maturi, 43 sessantesimi, come per
0: vabbè,
2: i tocchi di cotintore.
0: Dai.
2: Ho fatto tutto l'esame di maturità ridendo, perché dal sistema nervoso ho riso tutto il tempo.
0: Ma come?
2: Pensa a questi qua cosa avranno pensato.
0: Beh.
2: Comunque il 43 me l'hanno dato, si vede che ho risposto anche giusto. Tra una risata
0: e ride ancora.
2: Vabbè, buongiornissimo a tutti.
0: Niente, quella sindrome ti è rimasta addosso perché stavi ridendo ancora nel raccontarlo, nel ricordarlo. Ho una cura per te, alle 8 il Tortorella Challenge. Vedi che lì proprio smetterà questa sindrome, se ne andrà via per almeno un quarto d'ora. C'è la banda di R101 che scalpita da qui fino alle 9. Il buongiornissimo torna domani alle 5. Grazie.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump brucia i tempi e firma il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna resta confermata la cerimonia ufficiale con qualche lamentela di Teheran per l'accelerazione. Se l'Iran viola l'intesa torneremo a bombardare, minaccia il presidente americano. L'accordo prevede 60 giorni per raggiungere un'intesa definitiva. Hormuz riaprirà subito e Washington ritirerà truppe e sanzioni. Americani e partner stabiliranno un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione, mentre l'Iran diluirà sotto controllo della IEA le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che risponde con droni nella regione di Mosca, colpita una grossa raffineria. Dal G7 Trump ammette: i russi sono molto forti ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, Mosca perde più uomini, deve fare un accordo. Ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Il ricovero per un overdose di farmaci, forse assunti volontariamente. Il marito punta il dito sui messaggi d'odio ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Alle 8.30 la prima prova di maturità, quella di italiano. Ad attendere le sette tracce sono 527.000 studenti. Debuttano le nuove commissioni di 5 membri, 2 interni, 2 esterni più il presidente. Da quest'anno chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale verrà automaticamente bocciato. Mondiali di calcio, Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, Ronaldo non riesce a brillare. L'Inghilterra lotta e batte 4-2 la Croazia. Il Ghana supera per 1-0 Panama, male l'esordio mondiale di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. La Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali a rilento tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, rallentamenti per un incidente sulla A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli, infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo traffico rallentato per lavori tra Villa Grazia di Carini e Cinisi in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
14: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Un fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici. Buongiorno,
0: buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì. Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
2: sì,
0: i giornalisti nostri del TG24.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Good morning.
1: Sì, ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
1: Ah.
4: Yes.
1: Cioè, ma come, lei stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato?
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Hai mandata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, appunto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa
0: scelterò insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli degli istituti.
0: Sì, certo.
2: Certo. Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più,
2: dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati. Fatti, abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, uno, certo. Per lei porci sto dando a voi,

0: Fuoco.
1: Ma cos'è? Un mattinè qui alla banda di Area 101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè, alla mattina poi ho capito, finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puzzo.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase. Sentiamo.
5: Buongiorno Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
3: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Al fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e
4: sentirlo?
1: Dov'è?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, oh, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

sound estivo, la musica di R101 con Irama Cabana alle 7:19. Tra poco vi facciamo tornare al liceo. La vostra classe, vogliamo sapere, il vostro istituto e la frase che vi è rimasta in testa pronunciata da compagni o professori. Vi aspettiamo al 331 80 90 101.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
5: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
1: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
0: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono, usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio. Ascolta Antonino.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo previsto generalmente su tutta la penisola, con un graduale aumento della nuvolosità con il passare delle ore sulle zone montuose, possibili temporali isolati su Appennino e Alpi, temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, in particolare al nord sulle regioni centrali tirreniche con picchi di 34-35 gradi, venti deboli salvo un moderato maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po' mossi, gli altri mari saranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 7, It's My Life, Bon Jovi. E beh, lo lega al liceo sua moglie, Dorothea Arley.
1: Ah.
0: Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, c'è questa aneddoto.
2: Sì. Attenzione,
0: lei
2: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
1: Wow,
0: Dorothea ha fatto copiare John Bon Jovi.
1: Lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
1: Vedi?
2: Non è partita neanche la vastità.
1: No!
2: Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi.
0: È una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì. E poi a distanza di anni, ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa.
1: Così, sì, sì. Così per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
1: Allora, e questo amico scrive: si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
1: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
1: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: Allora voleva spronare.
1: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima.
1: Non fa rima.
3: La parola poco pensata sottintende grossa
1: Ma però
0: non era la prof poesia.
3: Vabbè. Chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione? Scusa.
2: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
1: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene. Benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
1: Esatto.
6: Anno diploma 2013.
0: Sì.

0: Leo, tu hai riso o sbaglio?
1: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
2: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E penso che la frase
3: più iconica... risentiamolo.
1: No, ma scusa, non vale così.
3: Partiti su Banfi.
4: C'è un liceo Banfi? Ma cos'è?
5: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
2: Ciao banda, sono Ciao. Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
3: Dai!
2: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata... La vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
3: Allora, in teoria goditela. Allora, la vita,
1: qui
3: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
6: Cos'è questa cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
4: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
5: Vedi?
3: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
5: Allo scientifico non c'è fisica, cosa bigami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
4: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
3: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
4: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
4: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
3: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi

0: suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì. La novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa Bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella Challenge.
0: No, c'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: Dite la verità, quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto? Ecco, dimenticateli.
1: Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile.
2: Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: 100%.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Romeo al mattino abbiamo tanta bella musica, quella che mettiamo noi su R101 e quella che potete scegliere voi. Una volta ogni ora vi lasciamo carta bianca nella nostra playlist, voi la riempite con una richiesta musicale.
1: Quello che vi chiediamo è semplicemente una cosa: meravigliateci, emozionateci. Sentiamo come ci è riuscito chi?
2: Ciao Romeo 101, una canzone che mi fa stare bene, che credo farà stare bene tantissime altre persone che adesso stanno ascoltando la radio, è Girls and Boys dei Blur, perché mi dà una carica esagerata e credo che sia proprio quello di cui abbiamo bisogno.
0: Ne abbiamo bisogno? Alle 7.49 del mattino, direi alla grande. Accompagniamo i maturandi alla prima prova d'esame. Scopriremo tra poco le 7 tracce della maturità 2026. Intanto

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui, sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Sì, l'hai detto.
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale non sono
4: Mossi di Seppia, niente quindi?
1: No,
2: Mossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame.
1: Anche
2: sapete?
1: Blanco
0: però
1: siamo...
0: ne ha 23 di anni.
3: Non dirla.
2: Compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco.
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per
3: detto.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma non masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
1: Adesso ho capito.
2: Achille Lauro, scusate. Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di si alzare.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno. Prima Quello di un sì. esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai, ora ce l'ho scritto.
2: Oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare,
3: ecco.
2: Grazie.
0: Prego. Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: 7.58 su R101. Beh, vuol dire che adesso c'è il Tortorella Challenge. Siete seri?
1: Siamo seri, altro che maturità. È il momento della sfida, la battuta più brutta del giorno con Chiara che la pronuncia e voi pronti al 331 80 90 101 ad intervenire dopo la redazione per partecipare a questa gara.
0: È un po' l'esame di immaturità, sì, che facciamo tutte le mattine tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Brava, mi piace il concetto. Cosa hai partorito stanotte?
0: No, ragazzi, litigata feroce tra il polpo e sua moglie. Meno male che poi lei si è ricreduta, aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia, i sensi di polpa.
1: L'ha beccato a vedere Polpo Grosso che...
3: Oh!
1: Tra poco, dopo la redazione, il Tortorella Challenge.
0: Tocca a voi, 331 80 90 101 per rispondere con la peggiore mai sentita in vita vostra. Sì. Provate a vincere la sfida, la battuta più brutta.
4: Sentito che abbiamo il batterista precoce.
1: Sì, sembrava una raffica di mito.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici su Kiev, che nella regione di Mosca colpisce una grossa raffineria. Dal G7 Trump afferma: russi molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, le nostre armi. Il G7 ribadisce il sostegno al paese aggredito. Tra mezz'ora al via alla maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta al orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87esimo posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente, non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. 1 chilometro di coda per incidente invece sulla A30 tra Maddaloni e Nola, viaggiando verso Salerno. Un veicolo in avaria crea 2 chilometri di incolonnamenti sulla A24 tra il bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare in direzione tangenziale est. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per un incidente all'altezza dell'incrocio San Piero in Bagno, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: sentite nel cuore pulsante del Tortorella Challenge? Beh, ci siete con tutte le scarpe, perché sta arrivando di tutto al 331 80 90 101. Siamo quasi pronti per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ci sono delle tappe intermedie da rispettare, sono due. La prima è quella che prevede un vostro commento relativamente al grado di simpatia del Tortorella Challenge.
0: Eh sì, perché se lo diciamo noi, se lo dico io che è simpatico, non ci crede nessuno, e invece lo dite anche voi, lo ammettete così.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando sei di corsa, perché sei in ritardo per andare a un appuntamento, sì, e davanti trovi il ragazzino carinissimo che però sta facendo scuola guida da 20 all'ora. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, vedi, beh, è perfetto, ti crea la scusa perfetta per il ritardo al lavoro.
1: La seconda dietro. La seconda tappa invece è quella che vi mette in concorso anche per cercare di realizzare una nuova sigla.
0: Non gli abbastava Venditti aver fatto 8 miliardi di passaggi in radio ieri e oggi, perché notte prima degli esami si suona ovunque prima della maturità. Ha voluto anche farla come sigla alternativa per il challenge. Antonello, sei pronto? Vai!
3: La notte dopo quella prima degli esami?
4: Alle 8 inizia il Tortorella, chiama la polizia, chiacchiara la devono portare via. Okay. Iniziano le lacrime, preghiere, l'ortica negli slip si fa più piacere.
1: Senti, l'unica cosa in cui forse assomiglia a Venditti è la tinta.
0: Un poeta, 331 80 90 101.
1: Ripeti la battuta invece.
0: Litigata bestiale ieri tra il polpo e sua moglie. Poi lei è tornata indietro, aveva un po' di sensi di polpa.
3: L'unica che non ha mai sensi di polpa sei tu che continui imperterrita.
1: 331 80 90 101. Che è Natale?
0: No, che non saremo noi a giudicare gli sfidanti di oggi.
3: Chi c'è?
5: Bambino, sono Luca, no. E ci abbiamo quanto
0: i bambini eruditi.
6: Buongiorno. Facciamo veloci perché poi dobbiamo andare a giudicare i professori.
0: Voi giudicate la commissione.
3: Che bello. Ma voi siete anche, avete un rapporto di parentela o siete solo dei amichetti?
5: Lo siamo amichetti perché da piccole siamo sempre stati amici.
6: Sì. Ci siamo laureati all'asilo.
5: All'asilo ci siamo laureati.
0: Sono fastidiosi.
3: Possiamo ricordare i vostri nomi, gli amici e ascoltatori?
6: Anton Giulio e Anton Luca.
3: Avevo subito una domanda per Anton Giulio.
6: Prego.
5: Ma lascia stare le nostre mani.
3: Stavo parlando con Anton Giulio, Anton Luca.
6: Sì.
3: Anton Giulio, tua madre la doppietta quanto la fa ancora?
6: Ascolti il consiglio di Anton Luca. Io do il numero 331 80 90 101.
3: L'ho trovato dietro la porta dell'autogrill a Cantagallo, grazie. Ce l'ho già. Grazie, bene.
0: I giudici ci sono, sì? Gli sfidanti stanno arrivando copiosamente. C'è Gnars Barkley che dice quello che pensa di noi con la sua crazy.
3: Come si chiama questo signore?
0: Gnars.

0: con quel pizzico di pazzia c'è anche Gnars Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. Yeah. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente!
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: Già, e questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non più, solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì, volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittibile sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudici di gara del challenge.
5: Non lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. E uiua, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Che, se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è troppo facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Va bene, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, addirittura fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
4: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, eh. Il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico facendo l'occhiolino in radio.
4: Se io ho un costrutto negativo, allora io...
0: Stai

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. E buon vento a chi partirà e se ne andrà bello bello alla Twill.
2: Ah,
1: c'è il Golden Ticket qui su R101.
2: Ho capito, ma la Twill perché? Perché uno dovrebbe andare alla Twill?
1: Perché è bellissima d'inverno, sì, ovvio, abbiamo regalato gli ski pass. Ma quest'estate c'è la Coppa del Mondo di Mountain Bike. Si terrà proprio in Val d'Aosta alla Twill dal 3 al 5 giugno. Luglio.
2: Okay.
1: E noi siamo per regalare i biglietti per entrare allo stadio il 4 luglio.
2: Il 4 luglio, ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike. Ma non uno, due persone potranno andarci, certo.
3: Cosa bisogna fare per accaparrarsi questi due biglietti?
2: Coraggio, dillo Chiara.
1: No. Scrivere al 331 8090 101. Lo chiedevi? R101 La Twill. Abbiamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia, per essere in prima fila davanti al traguardo, per godersi quindi lo spettacolo
2: e per
1: in notturna.
2: Un bombardino.
3: Mo tutto
1: quello offre Paolo Dini.
2: Va bene, offro io. D'accordo.
1: Allora, siamo pronti? Abbiamo ancora qui i bambini eruditi che vi daranno il via ufficialmente. Vai Gian Antonio e Gianluca. Gian Anton Luca.
4: Vabbè, come vuoi tu? Le scelte. Facciamo il conto alla rovescia.
5: Partiamo da 1000.
4: 1999, 998, 3, 2, 1, via!
0: Golden. R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche, se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su art.conad.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se resto allaccia la libertà!
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
24: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: uscito. Golden R101.
1: Golden Ticket. The winner is...
2: Despacito, Despacito, ma non troppo, perché bisognava essere veloci per portarsi a casa il Golden Ticket della Twill. E la più veloce di tutti i polpastrelli più rapidi d'Italia sono quelli di Sara di Parma. Ciao Sara, sei
3: Ciao.
2: Tu?
3: Sono felicissima.
2: Grande.
4: Ciao.
3: Ciao.
2: Allora, già sappiamo dove sarà il 4 luglio a vedere la finale della Coppa del Mondo di mountain bike, in realtà in mezzo alle competizioni, per goderti uno spettacolo in notturna alla Twill. I biglietti per la risalita, ti apparecchiamo tutto.
3: Bellissimo, grazie. Anche perché poi io il 6 compio gli anni, quindi fantastico.
4: Che bellezza.
5: Hai una voce giovanissima. A una donna non si chiede, ma Cristiano insiste. Chiedigli quanti anni ha.
6: Cristiano, fai tutto tu.
5: Chiedigli quanti anni ha.
3: 9. Ne ho 44.
6: Sei dell'82?
3: Sì.
6: Brava, bella leva, mamma
4: fila
6: mia.
4: Fila per tre col resto mamma di due. Tra
2: classe 1982, che liceo hai fatto, Sara?
3: Ho fatto un istituto tecnico linguistico.
2: Okay, quindi diplomata nel 2000, l'anno del millennium bug, come tutti noi, classe 82.
5: E adesso che mestiere fai?
3: Lavoro in un'azienda con mio marito, abbiamo un'azienda di automazioni civili.
5: Ho capito.
2: Grande, quindi abbiamo fatto la stessa maturità, tra l'altro io, te e Riccardo Russo avevamo gli stessi temi, prova.
6: Parlate per voi, io sono arrivato un po' in ritardo, diciamo, sulla tabella di marcia per incidenti vari.
2: Quale tema avevi fatto, risaputo. Te lo ricordi? Io quello sulla musica, ce n'era uno che parlava di musica.
4: Mi pareva.
3: Sì, penso anch'io, però vaghi ricordi.
4: Sì, il titolo del tema era "Dimmi la canzone che ti fa stare bene".
2: Qualcosa del genere. E beh, ci ritroviamo 20 anni dopo la maturità qui.
4: Senti, io ho una curiosità per Sara, perché visto che andrai a vedere una competizione sportiva, tu sei sportiva? Che rapporto hai con la bicicletta?
3: Allora, vado in bicicletta, ma soprattutto seguo mio figlio che fa mountain bike a livello agonistico.
2: Allora sappiamo già chi sarà il secondo spettatore della mountain bike Coppa del Mondo.
3: Anche perché ha fatto gli anni la settimana scorsa, quindi una mega festa per tutti.
4: Fate altre festeggi a casa vostra.
5: Regala il biglietto per un evento il cui tema magari non interessa, invece vi capita tutto giusto a fagiolo.
4: Va bene, allora ti richiameremo anche quando regaleremo due biglietti per la finale Coppa del Mondo di uncinetto. Sei contenta?
3: La regalerò a mia mamma,
4: che ha compiuto gli anni l'altro ieri.
2: Visto che festeggiate qualunque cosa, festeggiate anche l'inizio dell'estate, il 22 luglio qui con R101, mi raccomando.
3: Assolutamente.
2: Allora ci sentiamo presto. 22
3: Grazie
2: giugno,
3: mille.
2: Scusate, tra le date ci stiamo incastrando, però lunedì prossimo si festeggia l'inizio dell'estate qui su R101.
4: Bene, allora buon viaggio alla Twill, mi raccomando, poi dacci anche il tuo feedback, che a noi così...
5: Anche il roast beef, se capita.
4: Buon divertimento.
2: Grande Sara!
3: Grazie!
2: Ciao. Saluta il tuo bimbo, ciao!
7: Ciao!
2: E we want R101 Golden Ticket R101

0: Procediamo!
1: Carissimi amici del Procediamo, me l'ho mandato il piccolo saluto? Sono in tangenziale, tutto bloccato, non ce la faccio più. Ciao a tutti, da Maria.
2: Ciao Maria, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, a quanti sono in macchina, a quanti si stanno recando al lavoro, come dire, con tanta voglia di fare un cazzo, di produrre. Oh, comunque devo dire una cosa, devo spezzare una lancia alla signora, perché il test ha un senso e qualcuno ha capito, ci sono professionisti qua, perché bisogna essere anche all'altezza e non è che per tutti il test psichiatrico.
3: Buongiorno carissimi imparagonabili. Walter, psichiatra di Lunsu, che vi ascolta con molto piacere.
2: Vedi?
3: Tutti pensano di sapere, contraddicendo il principio socratico della conoscenza. Ciao e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie professore,
4: grazie mille.
2: Tu si senti?
4: È giusto?
2: No, non è quello, però più o meno.
4: Allora.
2: Vabbè, però ci vuole è livello.
5: Procediamo! Ascolta.
0: Procediamo!
5: Dalle 9 a mezzogiorno su
0: R101.
6: Ma perché?

0: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twin. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: alle 10 di mattina. Per quelli che ci ascoltano in replica, sono esattamente...
1: Oh, amici, lo so, lo
0: consiglia,
1: so.
0: Consiglia, cominciamo alle 2, dopo 50 minuti sono...
1: Dopo 50 minuti saranno le 3. E vi dico anche di più.
2: Saranno le 2.50.
1: E vi dico anche di, più.
0: Dice anche di più.
1: Iniziamo alle 2 di notte, finiamo alle 5 e dopo 4 ore ritorniamo in onda alle 9 di mattina. E voglio un applauso con questo.
0: Perché cosa?
1: E riprocediamo la mattina anche.
3: Ho capito la soluzione del test. Tutti pensano di sapere gli orari della replica.
0: No, non è quella, caporedattore. Ma scusate se vi interrompo, ma ho sua maestà la ruota. Allora, la ruota della musica. 7 canzoni tra centinaia. E stamattina c'è tanta roba. È stato difficile sceglierne le 7 diverse tra loro, legate ai 7 colori della ruota. Prego!
4: Canzone verde!
5: Imparagonabili, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Quella canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare. All of You, Julio Iglesias e Diana,
0: Diana Ross.
5: Ciao.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno Proce.
0: Buongiorno,
7: tu da Salento, io da Vieste. Sì, questa mattina la canzone che mi farebbe star bene, vamos alla playa dei Righeira.
6: Canzone blu.
8: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone
0: Greta.
8: Che mi fa stare bene è The Real Thing, Lisa Stansfield.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao pazzeschi, Sassà da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei un brano dei Four Tops, I Can't Help Myself.
6: Canzone rossa.
11: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è You Follow Me Down degli Scancarensi.
12: Canzone fucsia.
13: Oggi mi farebbe stare bene ascoltare Loverboy Billy Ocean, per la canzone che ci fa stare bene.
6: Canzone gialla.
14: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone del mitico Ivan Cattaneo, Polisex.
0: Mamma mia. Capisci? Cioè,
2: che varietà.
0: Si va da Four Tops a Billy Ocean a Ivan Cattaneo. Salutate Ivan.
1: Ciao, ciao Ivan.
0: Ciao amore, vorrei tanto uscisse la tua canzone Polisex è una... Salute.
2: Grazie, sta andando via, ma.
0: Lo so, ma quello per tutti. Allora, dicevo, una delle sue poche canzoni inedite famose, conosciute, è stata la prima, perché poi lui ha avuto successo rifacendo la Zebra Poi, quelle robe lì negli anni Ottanta. Che colore è, Ivan? Il nostro giallo. Sarei veramente contento. Ma anche Diana Ross e Julio Iglesias, tanta roba insieme. All of You, gira la ruota della musica e si ferma su azzurro. Azzurro.
6: Canzone blu.
8: Ciao Fernando, sono Greta.
0: Oh, Greta,
8: la canzone che mi fa stare bene è The Real Thing, Lisa Stansfield.

0: Del tutti pensano di sapere che la ruota è truccata.
1: Ma cos'è truccata? Alcune volte, ma lo diciamo prima. In questo caso no, è stata la sorte a scegliere Lisa Stansfield tra tante canzoni bellissime. The Real Thing, sai che pensavo, come fa una cantante con un talento del genere a non regalare più, a non sentirsi, come dire, stimolata a fare delle altre cose, no? Fatto un disco mondiale questo, poi collaborazioni esagerate con Barry White, con chiunque, e poi ciao, arrivederci, ciao. Va bene, Lisa Stansfield, ero The Real Thing. Tra le canzoni, tra i set c'era Ivan Cattani, come viene cosa. E io devo, sono, è un amico, un pochino, sì. Devo farvelo sentire. Senti, questa era Polisex, che anno è? 80.000?
2: 80 preciso.
1: 80, cavolo, 80 preciso.
2: Grandissimo Ivan.
1: Se mi viene la lacrimuccia, basta. Ciao Ivan. Ciao. Allora, tra un'ora ancora su R101, la nostra piacevole abitudine che nella mattina qui procediamo cambia perché c'è quella dedicata all'amore. Quindi tra un'ora c'è una canzone d'amore che scegliete voi in questo caso, però ci dovete mettere anche una dedica, un pensiero. Ieri siamo stati colpiti, ma ogni giorno quando arriva quest'ora ci sono delle cose. Ieri c'era una che commentava, si riconcilia l'umanità. No, perché spesso...
2: ha detto bene, è un momento importante.
1: Esagerato, cioè è un momento in cui qualcuno così ha la forza, il coraggio, non ci vuole poi tanto coraggio, è una cosa che dovrebbe venire normale.
2: Ci vuole uno slancio.
1: Parlare d'amore e dedicare una canzone a chi volete, a chi vi sentite in obbligo o comunque avete piacere di farlo, a chi volete dimostrare gratitudine, eccetera. C'è uno spazio che non deve essere triste, ma è anche gioioso. Quindi scegliete una canzone d'amore bella e un bel pensiero d'amore, una bella dedica, ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.
4: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le vostre canzoni. Procediamo.
1: Chi te l'ha detta? Dai, chi te l'ha detta?

0: amici, R101 il procediamo. Puntata zazza anche stamane.
1: Da urlo!
0: Nonostante calura, una roba e l'altra, 5 le regioni con bollino arancione per oggi, no Aldo?
2: Sì, 5 città con 5 bollino città, arancione, città, non siamo ancora ai bollini rossi.
0: Non siamo ancora ai bollini rossi, ma sono previsti perché
2: ci arriveremo.
0: Come dire, si sta irrobustendo questa presenza dell'anticiclone nella nostra area geografica. Ora, giornata importante, il rito della maturità per quanti ragazzi?
2: 527.000.
0: Prego.
2: Riepiloghiamo le tracce. Prima però una notizia che è appena arrivata. È stata danneggiata la linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Roma nei pressi di Tora e Piccilli, che è un paese in provincia di Caserta. Ritardi fino a 90 minuti su questa
0: anche
2: linea ferroviaria.
0: Anche nel milanese ieri c'erano problemi.
2: Sì, anche
0: no?
2: Grossi vabbè, disagi. Sì.
0: Okay.
2: Riepiloghiamo le 7 tracce del tema della maturità. Un brano tratto dal libro del giornalista e scrittore Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. L'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat. Poi lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna. È una poesia sull'amore non ricambiato dello scrittore per l'attrice statunitense Constance Dowling. Vitaliano Brancati è un brano tratto dal suo testo in prosa I piaceri, è un diario nel quale lo scrittore esprime le sue fantasie, i ricordi di esperienze per lui anche dolorose. Uno dei due temi di attualità ruota attorno al concetto di incanto. La fonte è un articolo della giornalista Wenche Usman, Funziona a meraviglia, che era apparso sulla rivista internazionale nel gennaio del 2026. Infine un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue, una traccia sulla creatività scientifica, cioè la scienza di scrivere per farsi capire. Tra i maturandi,
0: tra i banchi di scuola,
2: esatto,
0: di prova,
2: del liceo delle scienze umane Minerva di Roma, anche Enzo Ghinazzi,
0: in arte Pupo, che ha 70 anni, all'umiltà di mettersi tra i ragazzi e fare la prova di maturità.
2: Lo hanno intercettato prima di entrare e lui ha detto: sono un po' preoccupato, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo.
0: Questa è una cosa che gli fa onore, perché al sapere, per una questione personale, non per ostentare conoscenze o quant'altro, se uno non lo fa per professione di insegnante eccetera, però credo che sia una cosa che non ha età, una cosa che credo che sia una delle cose più importanti del mondo, avere la curiosità fino all'ultimo respiro di voler conoscere. Regina, buttati nella maturità.
1: Mi butterò, ragazzi, amici, arrivo.
0: Ne approfitto per fare i complimenti a Federica Panicucci, siamo quasi coetanei, sono più anziano, che si è laureata a nostra età, insomma, no? Cioè, sì. Nonostante
1: complimenti.
0: Il lavoro,
1: brava
0: Fede, perché è carino, è curioso, bisogna avere anche un po' di metodo, perché non è facile. Bene, andiamo su, abbiamo parlato di caldo, anche una bella chiusura estiva, vai, buttala via.
3: Grazie Aldo Preda,
4: procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: siamo Valentina
1: e Angelica.
0: Vi ascoltiamo tutti i giorni
1: dalle Calabria.
0: Procediamo!
2: Dalle Canarie, gente che già è in vacanza.
3: Calabria!
2: Sono anziano. C'è poco da fare, ho bisogno del test psicattitudinale, ma tu sai che c'è gente che scrive: amici, sono in ritardo per il cos'è, perché si aggrappano al cos'è, che è un test per verificare la nostra lucidità.
4: Centralità.
2: Allora, domenica prossima sarà la giornata internazionale dello yoga e l'Italia è un paese tra i più vecchi al mondo, con la popolazione più anziana. Questo ormai è una cosa risaputa. C'è un recente studio dell'università rinomata, celebre, insomma, di Harvard, che, come dire, rimette a primo piano lo yoga, perché sembra che attraverso una buona respirazione, e lo yoga aiuta ad avere una respirazione migliore, il nostro cervello riceve più ossigeno ed è in grado di sviluppare una lucidità di 6-7 anni in meno. Perché ora l'obiettivo è invecchiare, sì, perché non c'è, l'unica cosa è morire da giovani. Se non muori da giovane, invecchi, grazie a Dio. E quindi bisogna accettarlo e cercare di invecchiare in salute. La parola d'ordine è invecchiare in salute. Direi sigla: invecchiare in salute. Prego.
5: Invecchiare in salute.
2: Il test psicattitudinale rientra in questo progetto.
6: È il nostro yoga.
2: Cioè, questo tra un po' chiederemo l'egida del Ministero della Salute.
4: Addirittura.
2: No, perdete, sembra una stupidaggine. Sentite lo psichiatra prima che è intervenuto. E certo, se voi siete distratti, non capite quello che la signora, insieme agli studiosi di Harvard, cerca di fare per voi. Eh? La sto vendendo, eh?
4: Sì. Manca allora solo il bugiardino con gli effetti collaterali.
2: Anche in questo caso il test psicattitudinale si veste di un'importanza fondamentale per non invecchiare. Tiè, te l'ho buttata lì. Sentiamo quello di stamattina.
3: Cos'è? 2026.
2: Invecchiare in salute.
3: Invecchiare in salute. Tanti pensano di sapere cosa.
2: Ecco, allora, è un pochino trabocchetto, ma il test ha questa funzione, no Aldo? È quello di...
6: Ma se lo dici tu...
2: No, dico, vabbè, un test non è che due per due...
6: Certo, non è una domanda lineare.
7: La dicotomia tra il bene e il male?
3: No, carissimo.
2: Lo psichiatra si è avvicinato, che è intervenuto prima, dicendo in contrapposizione, non sa di sapere. Questo era anche Socrate, se non sbaglio.
8: Riagomito, dica. Ma no, di là.
3: No, carissimo.
2: Ci stai pensando, vedete?
6: Riagomitolamelo. Il futuro.
3: No, caro.
2: Ripeta solo la domanda.
3: Tanti pensano di sapere cosa.
2: È semplice.
4: Cosa passa nel cervello di Regina?
9: La verità.
3: No.
2: Cos'è che delle volte arriviamo a dire... Non so, perché poi vi aiuto troppo.
3: Allora, aiutare.
2: Lo psichiatra cosa ha detto? C'era ancora il messaggio di prima? Perché lo psichiatra, la risposta dello psichiatra, perché si capiscono, capito, tra gente che mette...
6: Ha detto qualcosa tipo: pensano il sapere del sapere.
2: Ecco, pensano di sapere di non sapere.
9: Riagomitolamelo, la risposta
2: è...
4: La risposta stessa.
2: È semplice, è facile. Se ci pensi.
4: La vita.
8: Riagomitolamelo. Secondo me è cosa?
3: No, caro.
2: Adesso lo state mettendo su di difficile. È attorno alla vita, però non esattamente. Hai capito? Perché tu ad un certo punto, nonostante tanti percorsi, tante vicissitudini, dopo aver introiettato...
4: La saggezza?
2: No.
4: Il proverbio.
2: Aldo, mi stai deludendo un pochino.
4: Vabbè, l'ombra.
2: Che sei preso dai mondiali, sei in lutto perché Ronaldo ha fatto Cilecca ieri. Però insomma, questa è roba tua, perché è secca, è facile. Vabbè, vi lasciamo lì. 331 80 90 101, ma ancora per poco, perché poi lo diciamo. Ma non dico banale, però è lì, più o meno.
4: Non è un complimento. Prima ha detto yoga.
2: È facile, facile.

0: cantare?
1: Eh sì.
0: E allora facciamo la roba, grazie Gabba.
2: Procediamo.
0: Facciamo una roba, che frizziamo il test psicattitudinale, così ci pensate con calma. 10:20 e nella replica, lettere veloce.
3: Sono le 3:20.
0: Brava! Vedi, veloce, veloce, cioè, bisogna ossigenare il cervello. Allora, se avete voglia di cantare, cantiamo tra pochissimo a rientro live. Se siete nei paraggi di Largo Donegani, Piazza Cavour, Montebello, Manzoni, Duomo, Moscova,
3: stazione,
0: insomma,
3: centrale.
0: No, dai, stazione centrale.
3: Vabbè, è una passeggiata.
0: È una passeggiata, questo caldo. La signora canta dal vivo un omaggio a Raffaella Carrà. Oggi l'amatissima e indimenticata Raffaella Carrà avrebbe compiuto 83 anni. La signora canta uno dei successi anche postumi, no? Perché
3: certo, perché è stata ripresa da Bob Sinclair quando ancora era in vita.
0: Ah, sì, è legata anche al premio Oscar. Sì.
3: Paolo Sorrentino.
0: Va bene, la grande bellezza. La signora canta Far l'amor comincia tu tra poco dal vivo in radio e in TV. Ale!
2: Procediamo!
4: Fernando, stacca la corrente!
5: Hanno tolto la corrente. E che faccio? Meno male che c'è l'app. Ti ascolto sull'app.
2: Procediamo!

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
19: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
14: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo previsto generalmente su tutta la penisola, con un graduale aumento della nuvolosità con il passare delle ore sulle zone montuose, possibili temporali isolati su Appennino e Alpi, temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, in particolare al nord sulle regioni centrali tirreniche con picchi di 34-35 gradi, venti deboli salvo un moderato maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po' mossi, gli altri mari saranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con
20: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Procediamo e alla fine siamo sempre qua.
1: Gira, gira 101. Gioia immensa, è bellissimo con Fernando Approach, bella. Bella anche se stare vicino hai tante contendenze.
2: Grazie, Aldo Preda, io ti amo e tu lo sai, ma mi chiedo come fai a restare dove stai per ore con Proce senza incazzarti mai.
3: Ma state, dai, facciamo giocare i nostri imparagonabili. Fernanda mi ha chiamato, lo scuso, Fernanda Brocia. Taga. Grazie amico, grazie a tutti per essere dei nostri, tanti stamattina, e a loro un bel regalo, dai, si va in esterna, regina è di fuori,
4: regina di fuori,
3: la Peppa, il stacco di gamba, non so se state seguendo il canale 67, potete farlo anche dall'applicazione, dal telefono, anche abbastanza velocemente, dopo un quarto d'ora di pubblicità potrete collegare, sto scherzando. Allora, live, vedete questa Milano baciata dal sole, come del resto tutto il territorio in queste giornate. Quella che vedete in fondo è la fontana di Gio Ponti, la siepe tagliata male perché non sanno fare sti lavori, bisogna che venga qualcuno del sud, devo mandare la mia squadra, Tonio, il nostro giardiniere di Gio. Beh, però il quadretto è bello, omaggio a Raffaella Carrà. Sei pronta, regina?
5: Sempre pronta.
3: C'è pure l'eco, proprio è live.
5: Ciao.
3: Dall'esterno le riprese della squadra 1 di Bambi, uno perché è solo lei che le riprende, e il pezzo è un omaggio a Raffaella Carrà, canzone da premio Oscar ormai. A far l'amore, comincia tu, oggi Raffa avrebbe 83 anni. Il nostro regalo, prego.

0: è un rapper.
1: Sembra un rapper, non pensavo avesse tante parole, no?
2: Ma fa l'amore e comincia tu, che si ti attacca con sentimento, parto in fondo al cielo blu, le sue paure a quel momento lo fai scappare, soltanto tu.
1: Puoi scappare, lo sapevo io.
2: Scappa,
1: soltanto tu.
2: Scoppia, è un giochetto e tu lo sai, scoppia, scoppia, scoppia, scoppia, scoppia, scoppia,
1: scoppia,
2: l'amore comincia tu.
1: Bello, bello.
3: Io te l'avevo detto, non farle cantare una canzone con la parola scoppia e poi escono altre parole.
1: Un momento ho pensato ad una clinica psichiatrica. Vedendo insomma i soggetti, no? Bello. Bello però, è uno spaccato di vita. Un omaggio all'indimenticata carabe. Arriva Regina, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Scoppa, scoppa, mi scoppa, scoppa, scoppa, mi scoppa il cuore. Allora, vediamo se hai la respirazione, se è giusta, se sei lì, parla un...
2: Perfetto!
1: Eppure fumo.
2: Potrei anche ballare adesso.
1: Fumo un pacchetto di sigarette, questa cosa è la forza della natura, del resto nasce dove è nata lei, ti forgia
3: di
1: già
3: tempo.
1: Subito dai primi anni, no?
2: Eh sì, con nella foresta.
1: Con gli animali, con i conti. Cioè, quasi quasi tu come transfert prendi la forza della bestia.
2: È così.
1: È quello, c'è la bestia.
4: Affondatela!
5: Procediamo!
6: Procediamo!
7: Con

0: Disco nuovo su R101.
1: Ah, ti piace, ti piace! Baby K!
2: Sì.
1: Salutate Baby K!
3: Ciao, Baby K! Bella Tuca Macarena!
1: State calme, non accavallate, per favore, ma di testa! Meno male che c'è l'amore, Aldo. Ci stendiamo adesso con estrema calma perché arriva con tanto amore. Impara il testo, per bene. Comunque tanti complimenti per il pezzo della Carrà.
3: Sì.
1: E alcune minacce di morte.
3: No.
1: Si alternano, sai, le opinioni sono così diverse, dal complimento sentito alla minaccia di morte. È uno specchio di questi tempi. Allora, pochi minuti e c'è una canzone che ti passerebbe bene, dedicata all'amore, dedicata alle dediche, dei pensieri, a lasciarsi andare per una volta ad omaggiare qualcuno, a fare un piccolo regalo. Avete ancora tempo e se non capiterà oggi sarà per domani, ma mandate un vocale al 331 80 90 101.
0: Procediamo. Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
4: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo, io

0: Il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui prosegue verso i paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi. È qui che nasce Nui cioccolato fondente ai mirtilli dei paesi nordici. Un goloso gelato al cioccolato con variegatura ai mirtilli, racchiuso in una copertura di croccante cioccolato fondente con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano. Una combinazione intensa che conquista al primo morso. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: NH Collection Hotels & Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: ok. Allora, 10.49, R101, in radio e televisione, canale 67.
1: TV!
0: L'amore, l'amore, il momento dell'amore. Vi siete belli accomodati, popcorn, fazzolettini. No, scherzo, dai. No, c'è qualche momento di commozione. Sono curioso di sentire oggi cosa tirano fuori dal loro cuore nel manifestare, insomma, i loro sentimenti, i nostri imparagonabili. A voi!
2: Buongiorno, amici di Procediamo. Sono Ciro da Monte di Procida. Oggi compio 10 anni di matrimonio. Vorrei fare gli auguri a mia moglie di buon anniversario e dedicare la canzone Un'altra te di Ramazzotti. Grazie e buona giornata.
3: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la dedica dell'amore è L'emozione in una voce di Celentano, e si riferisce comunque a un periodo della mia vita, non la canzone in sé, però il momento dell'amore in cui ho voluto quasi oscurare la mia esistenza e sono arrivata al limite del non ritorno, però adesso sono qui e vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone che tentano di perdere la strada ma poi si riesce a ritrovare, insomma. Bene, ok? Bene. Ciao ciao, grazie mille, ciao. Ciao ciao.
4: Buongiornissimo a tutti, sono Antonella e volevo dedicare a mio marito Stefano la canzone Perfect e dirgli che ogni giorno che passa sei la cosa più importante del mondo e che mi rendi tantissimo felice. Buona giornata a tutti, un bacio.
5: Per la canzone dedicata all'amore mi piacerebbe tanto ascoltare Sorprendimi degli Stadio e vorrei dedicarla a quell'amore che pensa di avermi dimenticata e invece è ancora dentro di me, è ancora così, lui sa che ci amiamo anche a distanza, molta distanza, ma non può dimenticarmi perché io vedo tutto quello che lui scrive, tutto quello che lui mette. È un amore infinito, un amore che dura da tanti, tanti anni, ma che non possiamo unirci.
0: Capisci?
5: Ecco, lo dedico a lui, che vorrei tanto che mi sorprendesse con qualcosa.
0: Che bello, vedi, la gente vive anche.
6: Io vorrei
0: queste...
6: saperne di più, però.
0: Vabbè, però capisci.
6: Perché non possono stare assieme.
0: No, cioè, quello. Quello che voglio dirti, cioè, esistono storie d'amore, rapporti d'amore che al di là, senza essere consumati, no? I cosiddetti platonici, quello che è, ma sono anche degli amori. Cioè, non mi sembrava distrutta l'ascoltatrice, mi sembrava anche gioiosa.
6: Consapevole.
0: Gioiosa,
6: sì.
0: Di questo, di vedere, di. Che sto.
7: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno.
7: Mi piacerebbe dedicare la canzone di Sal da Vinci, Per sempre sì, ai miei suoceri, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, nozze di diamante. A Rita e Tarsillo, tantissimi auguri da tutti noi. Ciao.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene oggi dedicata all'amore è Io ci sarò di I883, dedicata a mio figlio Gianluigi che ha 17 anni e sappiamo solo io e lui cosa abbiamo dovuto combattere perché venisse al mondo e vederlo oggi partito da una gravidanza debole e con il battito cardiaco che va avanti, non va avanti, va avanti, non va avanti, e vederlo oggi un uomo, perché è un uomo alto, bello, hai tante, penso che è il miracolo più bello della mia vita e quindi voglio dire che io ci sarò sempre per lui. Un bacio.

0: Ma quanto la capisco la signora che ha appena parlato, mamma mia, ho capito tutto. Mi è sembrato di...
1: Cos'è un test?
0: Pensare io ad alta voce.
1: Ah, miseria. No, sai, perché molti poi si rispecchiano nelle storie, no? Perché, insomma, abbastanza diffusa la difficoltà per avere un figlio, no? Poi vedere da una situazione insomma così a rischio, vedere bella la testimonianza dell'ascoltatrice, sì. Ovviamente ha fatto chiacchierare, insomma intervenire i nostri, anche la signora che ha questo rapporto d'amore a distanza da anni e che pensa che lui sia innamorato quanto...
2: E lei controlla quello che pubblica, scrive.
1: Comunque Aldo, ho capito qual è la mia strada.
2: La tua mission.
3: Io, cioè, il dedicatore.
1: Sì, basta, ste robe, fare il conduttore, qua, contare, urlare, fare. Io devo entrare in questo mondo.
2: Cioè,
1: entrare...
2: farti gli affari dell'altri.
1: Esatto, stare, non farmi gli affari, condividere le gioie, le ansie, gli amori. Basta, non mi vedete più qui alla mattina.
4: Dai, no,
2: sarai in una burtineria.
1: Dognacca, dalle 21 alle 23 procediamo con amore. Da settembre, ciao, mi libero tutte voi senza lavoro a lavorare. No, è carino. Questo veramente per dire che mi piace, sono contento di sentire le vostre cose. Poi tocca pure a noi, prima o poi, perché qua siamo tutti tirati dentro, non è che facciamo quelli che ascoltano e basta. Io mi aspetto che tu venga un giorno a raccontarci qualcosa di intimo.
4: Bello. Meraviglioso,
2: qualcosa che non ci ha già detto.
1: L'amore torna domani a quest'ora. La canzone di Fassare Bene, con tanto amore nel procediamo. Mandate un vocale, quello che sentite, se avete voglia di condividerlo con noi, a questo numero
5: 331 80 90 101.
1: Tempo un'ora e torna lo spazio dedicato a voi, la canzone che ti fa stare bene, con un vincolo. Adesso tiriamo fuori da Io ci sarò degli 883 una parola da utilizzare nella prossima canzone, nel testo, nel titolo. Prego Velletri.
2: Io non ti prometto qualcosa che non ho, quello che non sono non posso esserlo, anche se so c'è chi dice per quieto vivere bisogna sempre fingere, non posso giurare che ci sarò ogni giorno, bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico, ci sarò.
1: Ah, bello, no, ti tirano fuori di nuovo, bello è possibile. Dice il termine dire, dico, ho detto, le parole che non ti ho detto o ti dirò, capito?
4: Ok.
1: Dimmene una, dai, forse una.
5: I can tell you why.
2: Giusto.
1: Tu?
2: Giusto. A chi mi dice i blu?
1: Brava, Aldo! C'è chi dice no.
3: C'è chi dice no.
1: Però tocca a voi, dovete farli voi i vocali e scegliere voi delle belle canzoni non banali, belle ricercate. 331 80

0: Restare insuperabile, no? Insuperabile. Sì. Insuperabili i nostri, perché stanno tirando fuori. Non voglio ripetermi, ma sai, ma delle volte scegli dei termini un pochino più difficili, no? Ed è proprio lì che si vede l'ascoltatore professionista, sì, capito? Con un background, con un archivio superiore al nostro. Allora, il termine da utilizzare nella prossima canzone ti fa stare bene è dire, dico, quello che in inglese. Quindi in inglese c'è tanta roba. Da 666, hanno quelli sono numeri, 18 era?
1: No, 6.
0: Di Paul McCartney e Michael Jackson a Say You Say Me di Lionel Richie a 6.
1: Say You'll Be There, Spice Girl.
0: No, quella è un'altra cosa, no. 6 in inglese. E invece dico in italiano, en français?
1: Tu dis.
0: Comment te dire adieu?
2: Oh là là, j'adore!
0: Te l'ho tirata fuori, oui, una francese. Continuate, 331 80 90 101. Io vado dal caporedattore Aldo Preda. Parliamo di una cosa interessante, perché oltre alle case residenziali, insomma, dove vivere, eccetera, ci sono quelli che hanno la possibilità di comprare anche case in posti di vacanze. Il termometro immobiliare sui posti di vacanza è buono,
3: sì,
0: è alto?
3: È alto.
0: Ma meno dei residenziali delle grandi città, credo, non lo so.
3: Ma non lo so. Il sito immobiliare.it ha confrontato i prezzi delle case in alcune delle principali località di vacanza italiane, al mare, in montagna e sui laghi. La meta più costosa rimane Forte dei Marmi, dove il prezzo medio delle case è 2 milioni di euro. Il prezzo medio. Nessun'altra località di mare si avvicina a queste cifre, perché al secondo e al terzo posto ci sono Capri e Porto Cervo con 1.250.000 euro.
0: Eh sì, però bisognerebbe capire al metro quadro.
3: No, è il prezzo medio, cioè messe tutte le case in vendita, il prezzo medio complessivo è di 2 milioni di euro. Tra le mete di montagna domina questa classifica Cortina d'Ampezzo con 1.600.000 euro. Le uniche altre località di montagna che superano il milione di euro sono Ortisei sulle Dolomiti e Courmayeur in Valle d'Aosta. I prezzi sono più abbordabili sui laghi, tranne Cernobbio sul lago di Como, che supera il milione di euro. Stresa e Bellagio sono intorno ai 775.000 euro.
0: Bella romantica una casa al lago,
1: Sì.
0: Una volta ci stavo mettendo la testa con Roberto Lessi, stavo comprando una casa. Abitava Mike Bongiorno in un posto che si chiama Meina, può essere, sto sbagliando.
3: Penso sia sul lago Maggiore.
0: A me piace tanto, mi piacciono in generale i laghi. Lago Maggiore credo che abbia degli scorci
3: belli,
0: insuperabili. Sì. E però voglio dire, ci sono dei posti di mare, ovviamente. È strano che non ci sia Portofino. Ho detto Porto tra le prime, no? Dove è quasi impossibile. Ma anche Venezia è un posto di mare, se vuoi. E le case costano tantissimo. Però ci sono dei posti in località meno conosciute, meno prestigiose, dove è accessibile l'acquisto di una casa al mare.
1: Compriamola.
0: Compriamola.
3: Io ne ho tre.
0: Vuoi comprarne un po' delle mie? Guarda. Vabbè, vi risulta? No, volevo interfacciarmi con i paragonabili, no? Per capire, perché sono dei posti da dove magari una casettina delle tue, qual è il posto più vicino a te, Velletri di mare?
1: Velletri non è vicino al mare.
0: Ma ci puoi dire settimana prossima? Vabbè, ci sarà uno sbocco al mare.
1: Cioè, Rio Martino, più vicino proprio verso il litorale di Latina.
0: E sono alti i prezzi? Anche lì, Sabaudia,
1: allora,
0: Ponza.
1: Allora, no, zone Rio Martino, Foce Verde non sono alte, però Sperlonga, Circeo, Sabaudia, quelle zone sono molto care.
0: Va bene. Chiusura estiva, te la chiama, stiamo parlando di vacanze, di mare. Prego.
2: Grazie,

0: Mamma mia, quanto è bella questa canzone.
1: Insuperabile, insuperabile. Vi state preparando per la festa?
2: Ma ah, sì.
1: Non sapete nulla?
2: Come no? Quella dell'estate, lunedì.
1: Ah, ma posso spoilerare? Eh?
2: Certo.
1: Allora, lunedì 21 di giugno.
2: 22 giugno.
1: Facciamo 21.
2: No, 22 giugno.
1: Vabbè, inizia l'estate domenica. Diciamo, no, dal calendario.
3: Solstizio d'estate.
1: Il 22 ci sarà un festone, un summer party, diciamo, no?
2: Summer party.
1: È un summer party, per cui cambia completamente tutto. Studio acquario diventa studio acquario, qui verrà posta tutta una piscina,
2: sì.
1: E per la prima volta i conduttori, tutti dalla banda fino alla fine, fino a Iachi, chi c'è?
2: Leonardo Regazzoni,
1: poi ci siamo noi in replica. Anche la replica sarà fatta tutta sott'acqua con degli inserti che fanno riferimento, insomma, alla stagione estiva, barche, robe da mangiare.
2: Quindi
1: insomma,
2: anche i conduttori sono pregati di vestirsi
1: tutto
2: in maniera estiva.
1: E anche gli ascoltatori.
4: Ragazzi,
1: questo spirito proprio per celebrare.
2: Anzi,
1: l'estate.
2: Potete cominciare a chiedere la vostra canzone che vi fa star bene estiva.
1: Ah, quindi sarà tutto estate.
2: Tutto a tema.
1: Tipo come il giorno di Natale.
4: Sì, eh.
1: Bello, quindi lunedì organizzatevi, sarà estate piena, lo è anche oggi dalle temperature, Aldo, temperature esagerate, si inizia a sentire anche la caldazza a Milano, ma nelle prossime ore sarà, insomma,
3: e non è ancora il picco.
1: Va bene, volete una ricerca bella fresca?
2: Sì.
1: Intanto fatemi salutare chi da poco
2: ricerca granita.
1: Chi è arrivato sia in radio che in televisione, sulle app, su ovunque, grazie per essere dei nostri. Vi beccate una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere sott'acqua con sigla.
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere sott'acqua
3: con sigla.
2: Ma perché sigla? Perché sott'acqua? In acqua
1: con
2: magari.
1: Sott'acqua, sotto, belli. Allora, questa è piccante, fatta negli ultimi, ogni anno va fatta, perché ogni anno questo sito di incontri a cui Aldo è legato e anche delle partecipazioni azionarie stila questa classifica delle città, è vero?
3: Sì, non sono legato, non ho azioni di questo
2: sito.
3: Ma il sito
2: è Ashley Madison.
1: Ovviamente
3: Ashley Madison, sono semplicemente nella loro mailing list.
1: Sapevo l'avresti negato, ma l'avrebbe fatto chiunque.
3: Comunque è una piattaforma per incontri discreti.
1: Esatto.
3: E ha stilato come ogni anno
1: dei partners.
2: No, discreti ma extraconiugali.
3: Discreti.
1: Sentiamo.
3: Ha stilato come ogni anno d'estate la classifica delle città dove si verificano più incontri extraconiugali,
1: più tradimenti, insomma. Chiamiamoli col loro nome, dove si incontrano i fedifraghi.
3: E per stabilire
1: i fedifraghi.
4: Fedifraghi.
1: Si dice, tu sei un fedifrago? Tu sei stata fedifragante? Tu
4: no,
1: sei fedifrago.
4: Io non fenifrago niente, ragazzi.
1: Vabbè,
3: insomma, qual è la capitale italiana delle scappatelle? È
1: quella dell'anno scorso?
3: È quella dell'anno scorso.
1: Non lo facciamo fare. Però tu dici, ce lo siamo scordati. Qual è?
4: Riagomitola, Melò, Milano.
3: No.
2: Località estiva?
1: Bella. No. Non si può dire. Potete intervenire anche da casa.
2: 331.
1: Tanto facciamo una roba veloce. 331.
3: Allora, la novità, grande novità di quest'anno, che è scomparso il sud.
4: Wow.
1: Che bravi che siamo, che uomini tutti d'un po'. Una volta,
3: tranne due città che sono Sassari e Cagliari.
2: Io avrei detto
1: proprio
2: Sassari,
1: la
2: adesso
1: Sardegna, noi Puglia proprio zero. Avete tirato le mie in barca, eh? Mamma mia, che roba. 331 80 90 101. Secondo voi, una roba bella leggerina,
2: la
1: città in cui, secondo questo sito, si verificano più incontri extraconiugali durante l'estate, perché riguarda questo periodo. Dica.
2: Io penso che ci sia nella top 5 almeno Verona.
1: Verona, il Veneto,
3: vediamo,
1: Verona.
3: Sì, è decima.
6: Bologna.
1: Non è nella top 5. Bologna.
3: Bologna è dodicesima.
2: Io penso sicuro Veneta, perché là ci danno.
1: Allora, la indovino con uno.
4: Vai.
1: Brescia.
4: Ah, volevo dire io questo.
3: Brescia non c'è.
1: Riagomitolamelo.
7: Francesca da Foggia e Padova.
3: Non è Padova, perché è quinta Padova.
2: Però vedi, miseria. In Veneto
3: Brescia c'è, è sedicesima.
6: Bergamo.
1: Individuiamo i primi cinque.
3: Bergamo è terza sul
1: terza,
3: podio.
1: Bergamo, io volevo dire la stessa roba. Bergamo. Allora, oppure
7: non Napoli sarà...
3: Napoli no. Il sud non c'è.
1: Non ci
8: Venezia,
1: sarà...
8: Venezia.
3: Venezia è tredicesima.
1: I primi. Allora, secondo me Bolzano, tanto Bolzano becchi tutto lì. Bolzano
8: Ferrara.
1: Chi manca?
3: C'è.
1: Torino.
3: Bolzano è settima.
1: Torino
3: è ventesima.
1: Le conosco io persona, ma cosa stai dicendo? Potrebbe avere la lista. Ma no.
3: Pordenone no.
4: Riagomitolamelo. Le Marche.
2: È una regione, riagomitolamelo. Vicenza.
3: Eccola!
1: Vicenza.
2: Certo che è Veneto.
1: Vicenza?
3: È ormai anni che Vicenza è al primo posto di questa classifica e non la scalza nessuno.
1: Non vi fa onore sta roba, eh? Mamma mia, lì, tutti... E poi la seconda, dai, veloce, la seconda...
3: La seconda è Sassari, abbiamo detto, terza Bergamo, poi Milano e Padova. La novità di quest'anno è anche l'ingresso nelle prime 20 di Roma al 19° posto.
1: Cioè, Roma non fate niente.
2: Roma, siamo fedeli. Siamo decore.
1: Sì, decore, namo se de
9: procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.

0: Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cosa, vero Sound? Questo è oltraggio. Tu non puoi avere una colonna degli anni 90 e sbatterli un 90 qualunque.
1: Bim, benda.
0: Quando c'hai la sostanza, quando c'hai la stazza della vera star degli anni. Fare un day by day a cappella e schiaffi, spettinali tutti, dai, dai.
2: I wanna live all my life day by day. I wanna live every day.
0: Basta, basta, se non li vizi troppo.
1: Cioè, fatto il mesh.
0: Cioè, ma vuoi mettere? No, Aldo!
3: Mamma mia, impressionante.
0: Sei un pochino così smonto perché non hai parlato di pallone. Se non gli dai quello spazio
3: nel
0: per
3: pieno dei mondiali,
0: capito?
3: Per,
0: allora, che pallone sia? Andiamo con sigla? Con sigla? Dai!
1: Cioè, 72 sigle per Aldo al giorno.
0: Oh, dai, mamma, ma cosa ti costa? Sei seduta? Giusto per respirare, per muoverti.
1: Vabbè, dai, dai, dai. Com'è la sigla?
0: Dai,
4: che
0: dai.
4: Pallone sia?
0: Sentiamo Aldo nel pallone, dai. Un, due, tre, sì.
2: Sentiamo Aldo nel pallone.
0: Ok.
1: Allora. Per modo di dire.
3: Grazie. Con le gare di ieri si è chiusa la
0: tutto
3: prima giornata
0: con le gare di ieri. No, non avevo capito, con le gare di ieri.
3: Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi e ha steccato la prima anche il Portogallo, perché non è andato oltre l'1-1 all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, e soprattutto ha steccato Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a replicare l'impresa di Messi,
0: ma
3: la sua tripletta
0: dell'Argentina. Perché il Congo è stato forte o perché i ragazzi portoghesi non ci stanno
3: bene? Il Portogallo ha giocato sottotono e probabilmente il Congo è anche più forte dell'Algeria, che è l'avversaria dell'Argentina.
0: Il Congo? Chi l'avrebbe mai detto, il Congo?
3: Ieri sera invece gara spettacolare tra Inghilterra e Croazia, era una delle più attese di questa prima fase. Ha vinto l'Inghilterra 4-2, doppietta di Kane, che sarà un altro dei grandi protagonisti del mondiale, centravanti del Bayern Monaco. In nottata si sono giocate altre due gare. Il Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre è andata male a Fabio Cannavaro, il CT italiano
0: ancora
3: dell'Uzbekistan, che ha perso 3-1 contro la Colombia.
0: Quindi non sta andando bene né Ancelotti,
3: né
0: Montella
3: né Cannavaro. No, non stanno per il momento andando bene, ma avranno
0: non
3: modo di
0: rifarsi. Non è più il nostro sport, dobbiamo farcene la ragione.
3: Oggi altre due gare, perché inizia la seconda giornata della fase a gironi: Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera-Bosnia questa sera.
0: La Bosnia è forte, no?
3: La Bosnia sì, squadre, è forte, però anche la Svizzera.
1: Ma anche la Sbornia.
3: Sarà una bella gara.
0: Maleducata. La Sbornia, cosa hai detto?
1: La Sbornia anche è forte.
0: La Sbornia, avevo capito un'altra cosa. La Svizzera, dici, sì, è forte.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, quindi cosa vuol dire? Entrati nella seconda fase dei gironi, conclusi poi
3: seconda
0: questi gironi.
3: Giornata della fase a gironi.
0: Finisce il 18 di luglio?
3: Finisce l'11
0: luglio. L'11 di luglio.
3: E se
0: ce n'è ancora, eh?
3: Eh sì, ci sono tre gare della fase a gironi, poi sedicesimi e via dicendo.
0: Va bene, grazie. Sei contento? Sei soddisfatto?
3: Oh, grazie.
0: E come il live di Regina? Se non canta, sta male. Tu, se non parli di pallone, c'è qualcosa. Ti va storta la giornata, figurati. Se mi permetto questo. Ora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Il termine dico, dire, in tutte le accezioni, anche in inglese, says. Avete tirato fuori delle cose bellissime. Potete farlo ancora se vi viene una bella canzone, mandate un vocale al 331 80 90 101.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.
6: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: Amici miei, ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente. È Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve. Ma il bello è che anche da chiuso scatti selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante. Samsung Galaxy Z Flip 7, la tua creatività in tasca.
1: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
0: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre.
4: E ti riempiremo di regali.
5: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh,

0: 8%.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili
3: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Sconti folli solo questo weekend sulla Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: quasi mezzogiorno, buongiorno a tutti e chi ci ascolta in replica. Sono quasi le 5 di mattina, questo è il Procediamo in radio e in televisione su 67, l'ultima ruota di oggi. Le ruota belle. Allora, ruota con un'indicazione, con un vincolo, quello che le canzoni indicate contengano il termine dico, dire in italiano o in inglese. Abbiamo ristretto il campo, vi abbiamo fatto lavorare, un po' scavare e siete stati come al solito imparagonabili. Sette, come sette i colori della ruota, eccole.
1: Canzone verde.
2: Ciao imparagonabili, un giorno mi dirai degli stadio, Andrea da Verona.
3: Canzone viola.
4: Ragazzi, per la canzone a tema propongo 666 Michael Jackson e Paul McCartney.
5: Canzone blu.
6: Giorno imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene, contenente C'è chi dice, C'è chi dice no, di Vasco Rossi.
0: Non è che c'è chi dice, e dico, ma ci sta, perfetto.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Fernando Bondi, sono Alessandro D'Alecco, ciao ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene col termine dire, ti propongo Tell Me Baby, dei Red Hot Chili Peppers.
0: Capisci?
9: Canzone rossa.
0: Rossa.
10: La canzone a tema, Hard to Say I'm Sorry, Chicago. Ciao.
11: Bellissima. Canzone fucsia.
12: Dico sempre che non cerco amore.
0: Cremolini.
12: La canzone che mi fa stare bene, vieni a vedere perché, dice Cesare Cremonini.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola dire, mi piacerebbe ascoltare I Say a Little Prayer di Aretha Franklin. Ciao, grazie.
0: Che pezzi. Sono d'accordo con te, caporedattore. Un Hard to Say I'm Sorry di Chicago, sì. Però è molle.
15: Però non si sente da tempo.
0: E allora, se vuoi, rubo.
15: No, lasciamo. La sorte.
0: La sorte, cioè
15: sono sicuro che ci aiuterà.
0: Allora, la sorte. Fidati. Viola.
3: Canzone viola.
4: Ragazzi, per la canzone a tema propongo 666 Michael Jackson e Paul McCartney.
0: Dai, ci sta dentro, dai, bellina, estivella, giusta a quest'ora, no?
16: Oh yes.
0: Allora, la canzone che ti fa stare bene col termine dico, in questo caso in inglese, 666 Paul McCartney e Michael Jackson.

0: Che bella canzone, bei ricordi.
1: Dai.
0: Grazie. Finalmente la ruota mi ha premiata.
1: Paul McCartney, Michael Jackson. Avete visto recentemente Paul McCartney? Tra l'altro sta per uscire con un nuovo disco, tra l'altro quasi novantenne, perfetta forma, agile, beato lui. No, forma, si è visto alla sfilata di moda francese, da dove ha presentato la collezione la figlia Stella McCartney. Era 666 ed era la canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro c'è la moda anche a Milano adesso,
2: domani,
1: no?
2: Inizia,
1: no,
2: domani,
1: davvero?
2: Caro, moda uomo.
1: E tu fai qualcosa, sfili?
3: Se è moda uomo, che sfila?
1: Cosa di, perché non può sfilare con un vestito da uomo?
2: Potrei anche cantare come ospite.
1: Ma i big sfilano?
2: Big, però domani vi do la formazione.
1: Tra l'altro ho sentito la formazione di chi?
2: Perché gioca anche in Brasile e sono emozionata con la Itido.
1: Tra l'altro ho sentito,
3: confusa,
1: a proposito di big della moda italiana, che sono in vendita gli immobili di Dolce & Gabbana per risanare questo, insomma, debito che hanno con le banche di 450 milioni. Stanno vendendo i pezzi forti degli showroom, cioè li vendono, poi rimangono in affitto, insomma, un'operazione finanziaria per mettere a posto i conti di Dolce & Gabbana. Siamo andati sulla moda, così era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101, se avete piacere di condividere con gli altri imparagonabili ascoltatori, mandate la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Secondi, io ho tempo, non ho tempo. Due cose, due sulle temperature. Come dicevamo stamattina, sono importante
5: in aumento oggi, bollino arancione in 5 città. Le città più calde sono Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Le temperature saliranno ancora nei prossimi giorni, arriverà l'afa persistente, si toccheranno punte di 40 gradi e avremo notti tropicali.
1: Comunque alle 11.55 ora ci sono 36 gradi dove? Da nessuna parte, andiamo che tardi.
4: Procediamo!
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: invece di ste caldazze, comunque dicevo 36 gradi, è vero, c'è una città in Italia che ha già in questo momento sta vivendo questa temperatura piuttosto alta ed è a solida capitale, che fa caldo. Vi salutiamo nella capitale.
1: Cosa bevete molto.
0: Cosa si mangia con questo? Non c'è bisogno di sotto.
1: No, bevete molto acqua.
0: Acqua diluita, siamo. E cosa si mangia con questo, con questa frescura, caporedo? Con questo caldo?
2: Verdure,
1: angurie,
2: frutta, verdura,
1: insalata.
0: Vabbè, quindi quello.
3: Sì.
0: Abbandoni il kebab bello bollente.
3: No, abbandonato
0: che
3: da tempo.
0: Allora chiudiamo la puntata. Grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato per la TV.
1: Canepa!
0: Il direttore dell'orchestra.
1: Ferma tutto.
0: No! Fuori.
1: Dai,
0: abbandono lo studio sulla sigla.
1: Ma se devo restare altre
0: mi
1: due
0: spiace,
1: ore io.
0: Abbandonano lo studio delle ragazze qua. Grazie Aldo, grazie a tutti.
2: Grazie,
0: ci sentiamo domani, che Dio ci accompagni. Arrivederci. No, vabbè. Cioè, perché hanno lavorato tanto, sono sfate. Guarda, non si muovono dalla sedia. Arrivederci.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino, arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: RTR 101 come ogni giorno qui in diretta su R101. Con chi?
1: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo fino alle 14.
0: Oh, due ore insieme, fate di musica, fate di argomenti, di cose che abbiamo voglia di condividere con voi. Quindi qualora vogliate salire a bordo di questa grandissima astronave, 331 80 90 101. Sabrina, non siamo da soli come ogni giorno.
1: Assolutamente, c'è la nostra autrice Roberta Bussolati, sì. E un grande ritorno, bissa la puntata, Claudio Randaus.
0: Comeback, è un po' il suo orario questo, eh? Claudio è molto affezionato ai bonazzi di R101, oppure obbligato, non lo sappiamo, ma a noi piace pensare che la cosa gli piaccia. Qualcuno abbassi la sedia alla Bussolati, non la vedete, ma sta cercando di scendere.
1: Ci penso io, che pensi in me?
0: No, non è possibile.

0: Borderlines qui su R101 di questo video. Tra l'altro esiste una versione non diciamo coperta, Sabri, che si può ancora scovare, io credo, sul web. Buttata lì così, prendetelo come un consiglio d'amico.
1: Ma tu lo dici per vedere Emily Ratajkowski?
0: Ma già l'ho fatto io in diverse occasioni. Vabbè, ma non andrei a parlare di questo, perché sennò poi trascendiamo. A dire il vero, Sabri, io già ieri comunque ho fatto un pomeriggio a trascendere, perché sono andato a trovare i miei. A casa i miei hanno praticamente diverse scatole mie con dentro una serie di letterine, foto che negli anni io comunque ho collezionato, soprattutto negli anni scorsi quando ero giovane e ai tante, di cosiddette ascoltatrici delle varie radio o situazioni dove ho lavorato. E io, come si dice a Napoli, ho aperto il cascione. Cioè ho trovato di quella roba, ma soprattutto alcune mie foto, ragazzi, inguardabili.
1: E alcune hai avuto anche il coraggio di postarle sui social, bravo.
0: Sì, ma
1: onore.
0: Ce ne sono alcune che io non ho pubblicato, dopo ve le faccio vedere in privato e non le pubblicherò mai. Ve lo dico già, ok? Però la cosa che salta proprio all'occhio di quegli anni che vanno dai 16 ai 22, ragazzi, io ero lo spinzettatore mascherato. Cioè io abusavo di pinzetta per sopracciglia.
1: Sì, l'ho visto, altro che Ali di Gabbiano.
0: Ero la versione praticamente alcolizzata di Cristiano Ronaldo ai primi tempi. La Bussolati mi ha detto che assomigliavo a Fedez. Ma io, Sabri, la mole di insulti divertenti che ho ricevuto tra ieri e oggi, tu non puoi immaginarla.
1: Sì, però vuoi ricordare anche la convinzione che avevamo
0: totale
1: nel proporre e sentirci fighi
0: totale
1: con quei look.
0: Totale. Ma tu hai avuto quel momento in cui avevi una moda che a te sembrava la roba più bella e figa del mondo, ti riguardi oggi e dici: ma come facevo?
1: Sì, ve la dico tra poco, perché dovete prepararvi.
0: Benissimo, tra un po' la moda di Sabri, la mia era quella delle sopracciglia ad ali di pernice. Vogliamo insomma conoscere la vostra moda di cui oggi vi pentite, di cui oggi pensate: ma quanto ero cringe. Cos'è che facevate? Cos'è che indossavate? 331 80 90 101, vogliamo conoscere le vostre mode di cui un po' oggi, a dire il vero, vi vergognate.

0: 101 alle 12 e 15 minuti, una buona giornata a voi. Si sta parlando di quelle mode un po' cringe che ci hanno accompagnato, delle quali magari andavamo anche abbastanza orgogliosi e di cui ci pentiamo oggi. Tutto nasce sulla scorta, Sabri, del fatto che ieri ho pubblicato su Instagram nelle storie delle foto mie orrende di quando avevo tra i 15 e i 22 anni con delle sopracciglia, sembravo appunto il gabbiano Jonathan Livingston.
1: Ma non è che era solo un concetto di sopracciglia, era proprio tutto il pacchetto abbastanza imbarazzante.
0: Sembravo uscito da The Club, te lo ricordi quel format?
1: No?
0: Dove la gente diceva: ehi, ho 20 anni, mi piace
1: ed erano
0: roba
1: abbastanza là. Alcolizzati.
0: Ma totale, totale, totale. Vabbè, sentiamo voi.
2: Io delle foto della moda chiamata da mio padre il frontin, vuol dire frangia davanti bella bombata e sopra una sorta di onda laccatissima inamovibile, altro che Grinch.
1: Vedi? Sì, stupenda. Però questa era una pettinatura che facevano anche le veline di Striscia la Notizia.
0: È
1: però
0: vero.
1: Loro erano fighissime, noi dei derelitti.
0: Ma è un po' l'ispirazione arrivava dalle veline piuttosto che dai calciatori, che a quei
1: come
0: tempi,
1: no, sì.
0: Primi 2000, capello lungo, gellato totalmente con la come si chiama? Il cerchietto.
1: Il cerchietto e la frangetta bomba davanti.
0: Terrificante.
3: Ragazzi, io mi ricordo nel 2008, la foto che vedete è una foto con una maglietta, praticamente andava tanto di moda, mi sentivo un gran figo con questa maglietta bianca. Con le stelline viola, mamma mia, adesso è orrenda.
1: Sì, io l'ho vista la foto.
0: Ah, ok, ok. Ma c'è una roba che tu ancora ci devi raccontare? Attendiamo ancora un po'?
1: Sì, attendiamo un po'.
0: Va bene. Dai, quelle mode un po' cringe che vi hanno accompagnato, di cui oggi un po' vi vergognate. Al 331 80 90 101, messaggi brevi, divertenti ed esaustivi.
4: Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, che è un po' il personaggio di questi primi sei mesi del 2026, cioè uscita alla stragrande dall'ultima edizione del Festival di
2: Sanremo. Ma infatti secondo me sai che è la vincitrice morale, eh?
1: Ogni anno ce n'è uno di vincitore ufficiale, vincitrice morale, in questo caso dito nella piaga. State qui con noi su R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo, gratuitamente, attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per 2 in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
14: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
17: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
18: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
16: Bene, parliamo della casa al mare.
17: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
18: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
19: Sigma, il tuo risultato vale.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sinclair, World All Done, qui su R101 alle 12:30 minuti. Si stanno scatenando, Sabri, nei messaggi al 331 80 90 101 perché tutti hanno un po' bisogno di espellere il mostro.
1: Certo, mica eravamo solo noi gli orrendi in giro.
0: Assolutamente no, ce n'è tanti e lottano insieme a noi. Sentiamo.
2: Nel 98-99, quando avevo 18-19 anni, mi è venuta questa bellissima idea di rasarmi i capelli a zero e di lasciare un ciuffo davanti.
0: Soldato Jane.
2: Che ossigenavo e diventava così un arancione biondo scolorito che quando vedo le mie foto e dico ma che cavolo mi era passato per la testa, e ho avuto questa pettinatura per anche un paio d'anni, una cosa vergognosa. Ciao a tutti.
0: Comunque posso dire, Sabri, che io tra i 16 e i 20, io non avevo testa in quel periodo là probabilmente, ma neanche adesso,
1: per ma 16 e i 20
0: anni neanche sopracciglia. Per 16 io ho decolorato i capelli in qualsiasi modo. Ho delle testimonianze fotografiche che anche li terrò per me, ma per questioni di dignità, credo.
1: Ma comunque sai che io neanche pagata adesso riavrei quei look.
0: Ma che schifo, no, sono d'accordo con te, guarda, neanche io. Sentiamo voi.
3: Ciao, io ricordo quando avevo 14 anni, sto parlando esattamente di 44 anni fa, che si usavano questi maglioni, il giallo fosforescente, arancione fosforescente, che era un non so che cosa, ma a oggi non li rimetterei mai più. Ciao ciao.
1: Però quelli sono tornati, quelli oversize anni 80 fluo.
0: È una minaccia?
1: No, ci sono proprio dei party fluo dove vanno questi look molto in voga.
0: Tu ancora non ci hai detto la tua, ma tra 5 minuti la voglio. E voglio il look della Sabri Bambi di cui si pente oggi nel 2026. Intanto su R101 c'è Sia, questa è Gimme Love.

0: Qui su R101, allora, ci sono cose che non possono non essere raccontate. Se prima, all'inizio di questa diretta dei Bonazzi di R101, mi sono esposto io con i miei look cringe dei primi anni 2000, vogliamo conoscere la cosa di cui oggi si pente la Sabri Bambi.
1: Allora, Sabrina Bambi negli anni 94-98 indossava fondotinta 3 tonalità più scuro della sua tonalità arancione. Cioè, oggi sarei tacciata di blackface o orange face. Punto 2, mesh.
0: Come Trump.
1: Mesh proprio come le strisce pedonali, una banda nera, una banda biondo platino. Poi ombretto blu, catering francente.
0: Okay.
1: E poi pantaloni a vita bassa, perché all'epoca pesavo sui 35-40 kg in meno. Collana, finto tatuaggio.
0: Sì, sì.
1: E brillantini in testa, oltre quelle mesh orrende.
0: Ma che gente frequentavi, Sabri?
1: No, ma chi aveva il coraggio di frequentarmi all'epoca? C'erano pure parecchi.
0: Sai l'altra roba che facevo io quando avevo più o meno 20 anni? Ma tanto, io mi ammazzavo di lampade. Cioè, io oggi dovrei ringraziare il cielo di avere una pelle ancora.
1: Ma non solo,
0: ma sembravo un cerino. Cioè, ero bianco sotto e nero sopra.
1: I residenti alle Lampados.
0: Ma chissà perché, ragazzi, eravamo personaggi strani. Una popolazione che dovrebbe essere già morta, e invece siamo tutti ancora qui. Va bene, c'è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, lo ascoltiamo qui su R101.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Conferma di avere sempre una voce splendida Angelina Mango, qui con Marco Mengoni, anche lui, voce incredibile. Canto d'amore, nuovo singolo, un bel featuring su R101.
2: Ci vediamo tra poco, restate sintonizzati con noi, canale 67 TV.

0: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza, sushi, cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo. E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. E ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: E se non carica lo streaming?
2: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda,

0: Dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Questa è Anna, che invece di notare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 100%.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Pronti a raffreddare il palato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva su R101 ogni ora.
1: Ed è quella che scegliete voi abbinandola a un vostro ricordo, mandando un sms o un messaggio vocale al 331 80 90 101.
0: Qui lo dico, pezzaccio. Pezzaccio che avete
1: ma
0: scelto
1: esagera.
0: Voi.
1: Esagera.
2: Ah, ragazzi, a me mi farebbe stare benissimo Sultan Love Swing di Dire Straits, ma troppo bene, dai, vi prego. Grazie.

0: I Dire Straits, Sultans on Swing, canzone che ti fa stare bene. Bravi, bravissimi, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Sempre diversa, potete sceglierne altre. L'importante è che siano estive, giusto adesso?
1: Sì, perché noi lunedì faremo un grande party che è R101 Enjoy the Summer. Quindi abbiamo bisogno dei vostri vocali al 331 80 90 101 che sappiano d'estate, il ricordo di una cotta, di un flirt, un due de picche col bagnino, qualche amore in campeggio, insomma ricordi estivi.
0: Senti, visto che mi parli d'estate, c'è una nuova moda che campeggia d'estate. Metto gli occhiali da sole per l'occasione, non per sembrare Fernando Proce, bensì per fare un po' il DJ da musica.
1: Vai.
0: Dance, perché parliamo di wellness party. Il wellness party, Sabri, è una roba che sta un po' spopolando,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sta
0: in
1: prendendo
0: tutta
1: piede.
0: Italia, molti lo chiamano soft clubbing, vale a dire quella roba lì di andare a ballare al mattino e mangiare la brioche.
1: Bello.
0: Cioè, però noi figli della discoteca, io faccio un po' fatica a capire questa moda qua.
1: Noi dovremmo concepirlo come dritto. Cioè veniamo già una serata, torniamo a casa, doccetta al volo e poi di nuovo club.
0: Vabbè, ma quante volte l'abbiamo fatto noi? Cioè io tante volte ho messo i dischi la notte, ho preso un aereo, sono andato dall'altra parte d'Italia, ho fatto gli after.
1: Esatto,
0: ma potevo
1: dobbiamo
0: farlo,
1: ritornare.
0: Oggi muoio. Tra l'altro bellissimo, perché mi immagino l'approccio, no? Tu arrivi lì praticamente al bar, ti vedo, dico: ehi bambi, ti posso offrire uno smoothie allo zenzero?
1: Wow, al posto del gin tonic.
0: Ma ti rendi conto? Ma che roba è? Ma che generazione è? Cioè io faccio fatica a capirlo.
1: Però sono più salutisti evidentemente i giovani.
0: Vorrei tanto bere del sedano. Cioè non lo so, mi sembra un po' tutto strano.
1: No, stai broccolando altro che sedano.
0: E il sedano poi vabbè, quella è un'altra roba. C'è la musica su R101, Dua Lipa, Levitating.

0: 11 vi riempiamo un po' di buon umore, almeno ce lo si augura, con i buonazzi di R101 sull'omonima radio R101.
1: Esatto, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, a me piace pensarla come a scuola, che siamo in seconda ora.
0: Esatto, esatto. Insieme a noi, come sempre, Roberta Bussolati, La Bussolage, redazione e autorato, e poi abbiamo Claudio Renduan Randone in regia. Poi ci siete voi, ragazzi.
1: Ma adesso facciamo un po' di ricreazione.
0: Sempre, assolutamente.
1: Con un gioco, qualcosa che ci smuova.
0: Dopo giochiamo con gli animali, cioè non nel senso fisico del termine. E vi faremo appunto ascoltare un verso di un animale che potrebbe essere facile, difficile, chi lo sa, sta al giocare, e poi voi dovrete indovinare. Poi dopo diremo anche cosa vincono.
1: Certo, nulla.

0: Qui su R101 alle 13:05, è giovedì, è il 18 giugno, una buona pausa pranzo voi che ci state ascoltando e che magari avete anche un po' voglia di aguzzare l'udito e l'ingegno, perché giochiamo ad Animalage, sabe?
1: Allora io spero che il verso concili anche l'appetito e il pranzo.
0: Dici?
1: Temo di no.
0: Non lo so, sentiamo però prima la sigla, perché ne abbiamo una, insomma, per l'occasione, di quelle che fanno
1: bella,
0: parte.
1: Bella, Gigiona.
0: Gigiona bella. E nella vecchia fattoria? E quella.
1: Io.
0: Va bene, è un verso da ascoltare e voi dovete indovinare o comunque provarci al 331 80 90 101. Cosa vincono Sabri oggi?
1: Allora, oggi vi va tutta la mia più grande stima.
0: Io onestamente vorrei tutta la stima della Sabri. Cosa ve ne fate di un gadget? Che so io, di un telomare. Molto meglio la stima della Sabri.
1: Beh, insomma.
0: Beh.
1: Ci penserei. Però va per beh. Oggi quello passa il convento.
0: Esatto. Sentiamo voi. Cioè, sentiamo lui. Ma che? Chiedo scusa,
1: all'inizio
0: ma è sempre
1: sembravo...
0: lo stesso animale. Ah, sono due animali di re. Ah, è uno solo.
1: È un animale solo. Io all'inizio sembravo io quando negli anni 90-2000 facevo i succhiotti sul collo a quelli che mi piacevano molto.
0: Facevi sti versi, Sabri.
1: Beh,
0: un po'. Questa saresti stata tu.
1: E lui? Sì, sul collo,
0: E questo che abbaia?
1: Questo è il dopo, lui.
0: Ah, ok. Vabbè, è comunque la stessa razza, ok? È la stessa bestiolina o bestiolona, chi lo sa?
1: Allora, ma è la stessa bestiola in due momenti separati o proprio un verso continuo? Uno continuo!
0: Uno continuo, cioè...
1: Però è difficile.
0: È una bestiola con grandi velleità artistiche. Dovete cercare di indovinare voi con la voce al 331 80 90 101 che animale è?
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Miles Smith e Neil Horan con Drive Safe qui su R101, mentre giochiamo ad Animalage, il verso di un animale da ascoltare che è questo qui.
1: A me sembrano sempre due o tre.
0: Invece è sempre lo stesso, che evidentemente è un po' come Dario Bandiera, cioè riesce a fare diversi
1: rumorista,
0: suoni.
1: Rumorista, animale rumorista.
0: Esatto. Che cos'è?
2: Ciao, è il castoro.
0: No. Non è
1: no,
0: il
1: se
0: castoro.
1: Dici castoro, io mi aspetto Chuck Castoro.
0: Chuck Castoro, favoloso, no, non è lui.
3: La nutria. Ma non lo so, io ho sentito che faceva dei versi strani dove lavoravo. Oh mamma.
0: La nutria non è quella,
1: cioè,
0: però.
1: Ma lei lavora
0: è...
1: vicino alle nutrie.
0: Ma poi le nutrie, sempre sono dappertutto.
1: Sono ovunque, vero? Sì, sì.
0: Quando vado a trovare i miei parenti a Mantova, sull'argine del Po, tu non immagini le centinaia di nutrie, ma aggressive. Cioè, le vedi che sono lì comunque.
1: Ma sono in fila, tipo come le macchine in tangenziale.
0: Più o meno sì, ma ti guardano con aria sfidante, sembrano dei bulli. Poi.
4: Ciao, sono Francesco. Secondo me è lo struzzo.
0: No.
1: Oddio, lo struzzo, magari quando cova quell'uova bello sostanzioso.
0: Quando esce fa male, ne sono convinto anche io. No, non è neanche lo struzzo, men che meno lo strudel. E provate a indovinare voi al 331 80 90 101, sempre con la voce.

0: qui su R101, mentre giochiamo ad Animalage. Il verso è questo.
1: Cioè, io poi dopo che ho in testa Olivia Dean che faceva sentire questa roba è proprio
0: stavagna, hai ragione. Che animale
1: tremendo.
0: È?
2: Secondo me il delfino.
1: No, i delfini io li immagino con suoni ultrasuoni molto più acuti.
0: Sì, sì, sì, riescono ad arrivare a delle note più alte di Giorgia, ma sono gli unici secondo me al mondo. Sono animaletti questi, o animaloni, che a me capita anche di vedere spesso, in realtà, ma non credevo facessero sto verso qua.
1: Allora, io l'ultimo che ho visto l'ho visto davanti all'ospedale di Rho, provincia di Milano.
0: Si è ricoverato?
1: No, era libero.
0: Ah, va bene. 331 80 90 101, la voce.

0: notte.
1: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
4: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
6: Maracaibo. Enjoy the summer.
5: La festa di inizio estate.
2: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Pronti a raffreddare il palato?
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: direttamente da ormai una ventina d'anni fa, questo pezzo di Elisa Ligabue, Gli ostacoli del cuore, qui su R101, sempre in diretta con la Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Stiamo giocando ad Animalage.
1: Esatto, nessun ostacolo, quindi no, dovete solo sbizzarrirvi e farci sapere quali sono le vostre ipotesi su quel verso.
0: Sentiamo il verso. Allora, che animale è?
2: Secondo me è la tartaruga.
0: Io ho capito quando dicono tartaruga, perché la tartaruga quando copula fa sti versi strani.
1: Vero, vero.
0: Si sforza, capito?
1: Come cioè, no? Sembra giù. Io stitica, vero? Andiamo avanti.
3: Sei il coccodrillo piccolo.
0: No, perché ancora oggi non si è capito come fa.
1: No, ma pure specificato piccolo.
0: No, no, no, no, niente, niente.
3: Ragazzi, questo è palesemente il mio tercicristalli dopo che è arrivata l'ennesima pioggia di sabbia dal Sahara.
0: Non è neanche il tuo tergicristalli, io almeno non mi sento di mettere in dubbio la cosa, però non credo.
1: Ma c'è qualcuno che ha vinto?
0: Un paio
1: che hanno indovinato.
0: Un paio che hanno indovinato, sentiamo.
4: Sarà mica lo scoiattolo.
2: Ciao, il verso è il verso dello scoiattolo.
0: Lo scoiattolo.
1: Ma sai che io l'ho rivalutato gli scoiattoli, li trovo che bellissimi, senso? Ma con questi versi non mi avvicinerò più.
0: Ma una volta non ti piacevano invece?
1: Sì, mi piacciono come estetica, ma con questi versi no.
0: No, è un po' inquietante, a me capita di vederne in continuazione di fronte casa appunto nei boschi, per fortuna non li ho mai sentiti così, se no chiamerei i carabinieri.
1: O l'esorcista.
0: Esatto.

0: con End of the World qui su R101 alle 13:38 minuti. Abbiamo visto anche il video. Sai chi è che mi ricorda tantissimo a me Miley Cyrus?
1: Chi? Sabri?
0: La nostra amica Lucilla.
1: Davvero?
0: Io
1: sì,
0: quando
1: anche a me
0: guardo Miley alle movenze, cioè se avete visto ballare qualche volta Lucilla nei video, ragazzi, somiglia un sacco a Miley Cyrus.
1: Beh, entrambe stupende. Dai,
0: esatto.
1: Che io ho voglia di ballare, ho bisogno di un pezzo trascinante.
0: Mo ci organizziamo, ce l'abbiamo a portata di mano. Un nuovo singolo che arriva alle mani dalla produzione di Merck & Cremont. Si chiama Partenope, voci della Brancale, ma anche dei The Colors. R101.

0: e The Colors, si chiama Partenope, questo nuovo singolo che si rifà chiaramente un po' al mondo partenopeo, immagino.
1: Grazie Fabio, perché così ci proiettiamo proprio per R101 Summer Party, Enjoy the Summer, lunedì.
0: Esatto, il 22.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Sconti folli solo questo weekend sulla Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Pensate, con un messaggio vocale avete l'occasione di chiedere la canzone che vi fa stare bene. Succede ogni ora qui su R101. Basta mandare appunto la vostra voce al 331 80 90 101 e al resto ci pensiamo noi. Sentiamo un po'.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: una canzone che vi fa stare bene.
1: Sul nostro sito, se avete bisogno di suggerimenti, trovate proprio una sezione chiamata R101, le 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, perché adesso cerchiamo di entrare in quel mood.
0: L'importante è che scavate un po' all'interno delle estati che più vi hanno rappresentato, di cui più avete nostalgia, scegliete una canzone, mandate un messaggio 331 80 90 101, magari arriva proprio la vostra.
2: Ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene è Bella d'estate di Mango.

0: quella di Mango, Bella d'estate, canzone che ti fa stare bene, canzone estiva che ti fa stare bene, che avete scelto voi al 331 80 90 101. Samer, io devo dire che ho apprezzato tantissimo Mango sin da piccolo.
1: Sì, anch'io, grazie a mia mamma. Ah, vedi, anche tu.
0: Anche mia mamma l'ha super sempre fan. amato. Ricordo proprio sta roba di quando acquistava i CD di Mango ed è sempre stato tra i suoi cantanti.
1: Ma tu lo sai che io avevo scritto anche a C'è posta per te per far incontrare Mango e mia mamma, però purtroppo proprio l'anno in cui è venuto a mancare sul palco.
0: Pensa te, tra l'altro, vabbè, un video che non avrei mai voluto vedere, ma che purtroppo ha girato tanto online. Ci ha lasciato la sua voce. Siete qua su R101 fino alle 2 insieme, i Bonazzi o Ed Sheeran.

the music. R.

0: Un giro di piano, questo che sicuramente non ricorda le capacità di Mozart o Beethoven, ma di quelli che comunque ti restano in testa, molto 90. Another si chiama Talk to You, per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi,
1: che è iniziata proprio con gli anni 90. Domani vediamo quale decade toccheremo, dai.
0: Domani non lo so, sicuramente parleremo di profumi, anche perché secondo i sensi, i cinque sensi, quello più primordiale forse è proprio l'olfatto. Quindi...
1: ma anche di generazioni, non mancate, domani alle 12.
0: Esatto, esatto. Salutiamo e ringraziamo Claudio Renduan Randone in regia, salutiamo Roberto Bussolati, la Bussolage, arriva il Good Times con Marco e Melita, e noi Sabri
1: a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, così il sindaco Sobyanin. I sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti almeno 182, colpita anche una raffineria. Parallelamente, missili balistici del Cremlino colpiscono Kiev. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. A Platina il Reggino, madre fa retromarcia in auto e investe la figlia di 3 anni. La bimba perde la vita, inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. I rilievi dei carabinieri confermano la fatalità di un incidente trasformatosi in tragedia. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat, prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata, dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica, dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: pomeriggi su R101, alle 14 scatta l'appuntamento con questo programmino, il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio, amici.
0: Paride in regia, siamo noi, siamo qua in radio, ma anche in TV, canale 67 del digitale, quindi ci potete guardare, ascoltare i video delle nostre canzoni. Insomma, e oggi parleremo, ve lo dico già, in queste nostre ore e anche della polemica di distrazioni sul posto di lavoro.
1: E qui
0: abbiamo una degna rappresentante delle distrazioni, cioè la mia socia qui presente.
1: Guarda che io sono bella attiva presente
0: che
1: oggi.
0: È da mezzogiorno che sta al telefono e non fa nient'altro che stare al telefono, tra l'altro anche origliato.
2: Sì, buongiorno, vorrei prenotare una pedicure.
0: Ma ragazzi, siamo alla follia.
1: Ma non posso.
0: Questa è totale follia.
1: Ma io mi prendo cura del mio corpo,
0: sì,
1: Santini.
0: Andiamo, cominciamo.

0: su R101, che bell'inizio, così lo senti il sapore e il profumo dell'estate.
1: Io sento anche il profumo della libertà, come diceva Jovanotti. Lo sento. Che proprio lo sento che sta arrivando.
0: A proposito,
1: va bene,
0: scusa Meli, scusa, guarda che link, che aggancio. A proposito di estate, ricordiamo che è dai.
1: Che lunedì c'è una bellissima festa qui su R101. Enjoy the summer.
0: Brava Meli.
1: Insomma, passeremo tutte le canzoni estive. Ci sarà il nostro studio, ovviamente, completamente in modalità estiva. Anche noi saremo in costume, forse. Chi lo sa?
0: Vabbè,
1: lo scoprirete.
0: Seguiteci.
1: Solo lunedì, ci sono tante sorprese.
0: Ma veniamo a noi. Chi ci segue da un pezzo lo sa, alle 15 tutti i giorni scatta la nostra polemica, una notizia che ci serve per, diciamo, poi discutere, dibattere al 331 80 90 101. Oggi vi porteremo in quel di Santa Margherita Ligure, perché da lì arriva la notizia che sta facendo molto polemizzare e discutere, appunto, e parleremo di distrazioni sul posto di lavoro.
1: Esatto, lì andremo ovviamente in una spiaggia, ma qui nella prima ora vogliamo chiedere a tutti voi qual è la distrazione più grande sul vostro posto di lavoro, che sia, insomma, è un cosa c'è?
0: Sì, no, vai.
1: Non so, un'estetica, il bar.
0: Ho un annuncio da fare. Rispondo per Melita Toniolo. La mia distrazione più grande è dover rispondere alle persone che mi scrivono sul cellulare.
1: Brava. Quando non devono magari scrivere, perché non serve,
0: ecco.
1: Giusto, bravo.
0: No, per dire.
1: Giusto.
0: Se vuoi faccio anche dei nomi,
1: No, se sentini.
0: No, così, per dire.
1: Oggi sei carico.
0: Un lungo elenco di nomi.
1: Santini, sei carichissimo. No, Santini. Allora, ragazzi, qual è la distrazione più grande sul vostro posto di lavoro? 331 80 90 101. Ragazzi, morirò di infarto.
0: Simone.
1: Ci ascoltiamo la nostra musica. Elton
0: Beppe.
1: John.
0: Britney Elton Spears. John. Britney Spears.
1: Oggi va a finire male, Santini, te lo dico.

0: domenica.
1: Su R101 Safe, buona domenica. E noi che vi abbiamo chiesto qui nel Good Times qual è la distrazione più grande sul vostro posto di lavoro, perché la nostra polemica delle ore 15 parlerà proprio di questo. Sentiamo voi.
2: La distrazione più grande delle mie colleghe è non lavorare, perché tanto poi lo faccio io il suo lavoro.
1: Amica tua, Santini?
3: Sì, ah. Siamo in due, amica, siamo in due. Poi...
4: Ciao, sono Marco. Ciao. Io lavoro nel bar della piscina. Ti lascio immaginare la distrazione più grande qual è.
1: Vabbè, comunque tanti anche i messaggi scritti. Qualcuno dice la mia più grande distrazione è il vetro, perché a volte mi incanta.
3: Sì, e poi?
5: La nostra più grande distrazione al lavoro è l'archeologa. Mentre stiamo scavando, più che distrazione, una rottura.
3: L'archeologa. C'è anche questo messaggio molto bello, dice la mia distrazione più grande come cameriera ai piani di un hotel è, attenzione, uscire sul balcone e ammirare il panorama stupendo della
1: Valmalenco, che è vicino Sondrio.
3: Quindi, insomma, però diciamo una bella distrazione.
1: Bellissimo,
3: un panorama
1: stupendo, ragazzi.
3: 331 80 90 101, se vi va continuate a dirci qual è la distrazione, la vostra distrazione più grande sul vostro posto di lavoro.

0: Le K-pop su R101 e voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando qual è la distrazione più grande che avete sul vostro posto di lavoro.
1: La mia distrazione più grande, faccio l'autista, è vedere paesaggi meravigliosi che ci sono in Italia.
2: Ecco, tieni le mani sul volante però, mi raccomando.
0: Esatto, e guarda dritto.
2: E poi qualcuno scrive: i lavori in corso sotto l'ufficio, impossibile non guardarli.
3: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
22: devi andare su deghi.it.
23: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
24: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
21: E poi devi cucinare per 16.
23: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provare. Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay! Macarena, su R101. Io e Santini ce la siamo ballata tutta. Che meraviglia. Beh, siamo sì. andati nel 1993.
2: Questo è il Good Times, amici. Melita e Marco Paride in regia. E vi stiamo chiedendo questa cosa: se avete acceso la radio da poco al 331 80 90 101, qual è la distrazione più grande sul vostro posto di lavoro? Perché sarà, diciamo, il tema della polemica che arriverà come sempre tra una mezz'ora circa. Vi porteremo a Santa Margherita Ligure, dove lì a una categoria è stato imposto il divieto di distrarsi. Ci arriviamo con calma.
1: Con calma, ma prima abbiamo chiesto a tutti voi, insomma, qual è la distrazione più grande che avete sul posto di lavoro?
3: Distrazione al lavoro sono i bambini, perché lavoro con loro, lavoro in una scuola materna, e quando uno di loro mi fa un sorriso o mi chiede qualcosa, io mi sciolgo.
1: Che meraviglia.
2: I bambini, poi...
4: Ragazzi, la mia distrazione da più di 30 anni è vedere mia moglie quando viene a lavorare con me. È uno spettacolo, come sempre uno spettacolo.
2: Questi uomini innamorati.
1: Ragazzi, ma i brividi,
2: dopo tanti anni.
1: Ma che ma esistono allora?
2: Pensa che qualche giorno fa un signore, non so come mai, non mi ricordo il contesto, dice 35 anni di matrimonio, ma ormai l'amore non c'è più.
1: E invece lui, vedi, esistono, sì, esiste l'amore.
5: La mia distrazione più grande, potendomelo permettere perché viaggio per lavoro, siete voi, ascoltare voi e soprattutto la voce di Melita. Quindi siete voi la mia distrazione più grande. Ciao ragazzi, Andrea da Verona.
1: Ma grazie per questo complimento, che insomma la mia voce così ti piace.
2: Ecco, vabbè, era più una voce da... da altri tempi, di quando
1: più serena e tranquilla.
2: Vabbè,
1: ragazzi,
2: le offerte online, scrive qualcuno, le offerte online e i siti di shopping durante l'orario di lavoro. Questa, dice Alberto, è la mia distrazione più grande a lavoro. Continuate,
1: continuate, perché vogliamo saperlo, insomma, qual è la distrazione più grande che avete proprio lì sul vostro posto di lavoro. Intanto c'è la musica di R101, lui, Tiziano Ferro.
6: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Super Ron, Pink Pony Club, 14.39, state ascoltando il Good Times, Marco e Melita, Paride in regia, e voi che ci state dicendo quali sono, o qual è una, ne basta una, è la distrazione più grande sul vostro posto di lavoro, quella che diciamo vi fa anche perdere un po' di tempo, cioè non solo l'attenzione. Sentiamo.
1: Per me la distrazione più grande è la bionda del secondo piano.
2: Eccola. Beh, lì invece una cassiera dice: le persone che in chiusura a turno ti fanno mille domande facendoti perdere tempo inutilmente.
0: Vabbè, però sei a fine turno, dai.
2: Ma povera, è stanca.
0: No, era molto meglio il messaggio, mi intrigava molto il messaggio dell'amico che diceva la bionda, cos'è che era? La
2: del
0: bionda?
2: Secondo piano.
0: Del secondo piano. Beh, e poi sai, nascono storie al lavoro.
3: Ciao ragazzi, e perché non parlare delle chiamate dei call center sempre anche negli orari di lavoro, per non parlare poi la sera e anche dopo cena, sabato e domenica, ma mentre lavoro veramente è una distrazione continua,
0: una grande distrazione. Ancora
4: sono Norberto da Peschiera Borromeo.
0: Ciao.
4: La mia distrazione più grande al lavoro è quel grandissimo rompiscatole del mio socio. Ecco cos'è. Ciao.
0: Ciao,
2: ho preso paura,
0: si chiama Norberto?
2: Sì,
0: Norberto?
2: Sì,
0: meraviglioso.
2: Il suo socio.
0: E poi qualcuno scrive: la distrazione più grande sul posto di lavoro è la macchinetta del caffè che di colpo diventa il centro congressi dell'azienda.
2: Beh, come qui!
0: No, tutti si riuniscono e si iniziano grandi discorsi e si perde un sacco di tempo.
2: Si perde un sacco di tempo,
0: sì, ma
2: almeno
0: non diciamolo
2: nascono
0: troppo. Si perde poco tempo.
2: Poco, pochissimo.
0: Un caffè, poi si torna a lavorare.
2: Vabbè, due
0: subito
2: chiacchiere, insomma. Va bene, ragazzi. Cristiano Malgioglio, la sua nuova Amore di Contrabbando, qui su R101.

0: Al Gioglio, ragazzi, che meraviglia, Santini!
1: Wow, meraviglioso, qui su R101, come meravigliosi i vostri messaggi, anzi le vostre distrazioni sul posto di lavoro. Valentina dice: organizzare le ferie mentre si dovrebbe lavorare. Questa è la mia più

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: 14:48, immancabile questo momento dove arrivano le canzoni scelte da voi.
1: Per la canzone Mi fa stare bene mi metti per favore All the small things, Blink 182, Andrea da Milano.

0: I Blink su R101 qui con noi e insieme a voi che ci fate stare bene con queste canzoni meravigliose. 1999, anzi, se volete ricordarci ancora con un vocale quali sono le canzoni, magari anche dell'estate, che vi fanno stare bene tuttora, continuate a dircelo. 331 80 90 101.
1: E ve lo ricordiamo anche che lunedì, insomma, c'è un bellissimo appuntamento, perché questo studio si trasformerà quasi in una spiaggia, quindi restate con noi perché ci saranno tantissime novità.
0: Cioè, tipo, potremmo giocare anche a beach volley,
1: perché
0: così?
1: Perché no?
0: Vabbè, insomma, seguiteci e lunedì poi, insomma, capirete, scoprirete tutto quanto. Sta per arrivare, però, come tutti i giorni, meno di 10 minuti, la nostra polemica. E tra l'altro, scusa, vi porteremo su una spiaggia. Esattamente, andremo a Santa Margherita Ligure, perché da lì arriva questa notizia che sta facendo molto discutere. Parleremo di mestieri, di professioni e di distrazioni.
1: Quindi restate con noi perché tra pochissimo c'è la nostra polemica.
2: Inizia sempre con un

0: Le 15 ragazzi qui su R101, il Good Times sempre con noi, Marco Santini, Merita Tognolo, Pari dei Regie e tutti voi che lo so già siete lì pronti e non vedete l'ora di sentire la nostra polemica, del giovedì.
1: La nostra polemica che oggi vi porta, come già vi dicevo, a Santa Margherita Ligure. Andremo in spiaggia, parleremo di lavoro, di professione e di distrazioni legate alla professione, perché insomma da lì parte un po' tutto quanto. Ecco perché da un'ora vi stiamo chiedendo qual è la cosa che vi distrae di più maggiormente mentre lavorate. 331 8090 101, questo cos'è, è il numero per partecipare ovviamente alla nostra polemica anche oggi,
0: con un bel vocale oppure anche un messaggio scritto, perché noi ragazzi abbiamo tutto sotto controllo e riusciamo anche a leggervi. Continuiamo con la nostra musica, i Maroon 5.

0: Maroon 5 Sugar su R101 e ovviamente parte ora la nostra polemica. Niente messaggi su WhatsApp, niente social network e neppure la musica nelle orecchie durante il turno di sorveglianza. Stiamo parlando dei bagnini a Santa Margherita Ligure. Arriva una stretta sull'utilizzo degli smartphone. Chi verrà sorpreso a usare il telefono per scopi personali durante il servizio potrà essere sanzionato e nei casi più gravi rischia perfino conseguenze sul mantenimento del brevetto professionale. La stretta riguarda anche gli auricolari.
1: Ma chi è?
0: Questa è una misura per fare in modo una misura per fare in modo che i bagnini mantengano sempre la stessa massima attenzione su ciò che accade in mare e anche sulla spiaggia, su eventuali richieste di aiuto o segnali di pericolo.
1: Tanto sottofondo, ragazzi, a proposito
0: bellissimo,
1: di bagnini,
0: Baywatch.
1: Vabbè, scusa, fare un attimo così un goccino, dai. Don't you worry. Don't you worry, Mary. Ci siamo noi bagnini a sorvegliare la spiaggia. Ma ci
0: senza
1: sono
0: telefoni.
1: Regole, ragazzi, che posso dire molto restringenti.
0: No, io sono d'accordissimo. Io sto con i bagnini. Io voglio fare la bagnina. Io farò la bagnina.
1: Guarda, mi dai un assist anche perché l'estate 2026 è segnata dalla cronica carenza di assistenti bagnanti. Una difficoltà che questa da anni mette in allarme gli stabilimenti balneari, le amministrazioni locali. Insomma, mancano bagnini. Se in più, dico io, ci aggiungiamo delle regole, per carità giuste, ci sta, io non dico che non è giusto, però molto restringenti, è chiaro che una professione diventa ancora più complicata se già c'è carenza. Perché io dico, ma il telefono, è chiaro che se tu fai il bagnino non è che ci devi stare tutto il giorno sul telefono, ma se anche per un attimo ce l'hai lì e poi ti può
0: magari
1: servire,
0: magari è proprio l'attimo sbagliato,
1: ti può servire per chiamare,
0: l'attimo sfuggente,
1: sì, ti può servire per chiamare, c'è un'emergenza, per quale motivo, cioè bisogna avere un divieto così drastico e totale per sti ragazzi
0: perché
1: che
0: è
1: sono
0: un
1: lì
0: attimo,
1: tutto
0: Santini,
1: il giorno sotto
0: davvero
1: il sole, mi
0: due
1: sembra
0: secondi.
1: Sì, per carità, io credo, dico la mia idea, poi ognuno dirà la propria, mi sembra un pochino troppo eccessivo, cioè come sempre ci vuole un po' di buonsenso, Medi, perché dire vietare tu, cioè basta sempre, no, e via quello. Uno c'ha il telefono, ce l'ha lì un attimo.
0: È pericoloso.
1: Ma sì, lo so bene. 331 80 90 101, facciamo che tiriamo sulla Claire.
0: Alziamo la Claire delle nostre polemiche.
1: Su, facciamo
0: entrare tutti i bagnini d'Italia,
1: sì,
0: e non solo.
1: Se siete anche dei bagnini che fate questa professione e volete dirci la vostra, a maggior ragione, cosa ne pensate tutti in generale? 331 80 90 101, insomma, da quest'anno in particolare abbiamo detto la zona è Santa
0: Margherita
1: Ligure. Stop totale ai cellulari per i bagnini.
0: 331 80 90 101, diteci la vostra, diteci che cosa ne pensate. Comunque io e te, Santini, col costumino rosso, cioè saremo
1: facciamo
0: perfetti,
1: la nostra porca figura, dai.

0: Il Lauro su R101, Comuni Mortali, la nostra polemica di oggi. Siamo a Santa Margherita Ligure, dove è vietatissimo lo smartphone durante il servizio per i bagnini. Chi sgarra rischierà, dicono, addirittura il brevetto. Queste sono le nuove regole per una figura sempre più professionalizzata. E questa è anche la nostra polemica. Che ne pensate, amici? Vi abbiamo chiesto, come sempre, da che parte state. Vi sembra troppo severa come regola questa, oppure ci sta, perché insomma il bagnino deve essere sempre
1: vigile.
0: Lì, vigile H24 con gli occhi piazzati, che poi io mi chiedo, insomma, la spiaggia è talmente grande, i bagnini comunque, cioè, come fanno ad avere sempre, cioè, si fa fatica, è un mestiere veramente
1: impegnativo, però comunque,
0: no?
1: Senza distrazioni, guardi a destra e a sinistra, dritto, su e
0: però
1: giù.
0: Però posso dire una cosa, non facciamo ipocriti, perché cioè ci sono anche tante altre professioni dove comunque ci sono cose pericolose e il cellulare non è vietato, dai, diciamocelo francamente. Intanto
1: sentiamo,
0: cominciamo.
1: Vai.
2: Ma ci voleva un'ordinanza per sta cosa? Cioè, io do per scontato che un bagnino deve essere non attento, ma super attento, attentissimo, perché comunque in mare è un attimo.
1: È un attimo, ma dicevo prima.
3: Io penso che il buon senso sia la cosa migliore, anche perché una volta i bagnini non avevano i cellulari, ma comunque impegnavano parecchio del loro tempo a chiacchierare con le belle ragazze piuttosto che a leggere riviste o libri, quindi non è che erano sempre attenti.
1: Giusto,
0: cioè c'erano altre forme di distrazione,
1: sì.
0: eppure nessuno ha mai detto allora
1: nulla.
0: Il bagnino non può più chiacchierare, perché allora il bagnino adesso non può più parlare con nessuno, deve stare lì sulla sua seggiolina.
1: Beh, se sono in due possono darsi il
0: sempre
1: cambio.
0: Guardare tu, cioè dai ragazzi, sembra un po' esagerato, non lo
4: credo
0: so.
4: Sia giusto, perché se scegli di fare un lavoro dove c'è in ballo la sicurezza delle persone, non ti puoi distrarre a scriverti messaggi con l'amorosa o ascoltarti la musica, non senti qualcuno che ti sta chiamando, è importante.
1: Giusto, anche la sua osservazione giustissima.
0: Siamo chiaramente solo alle primissime battute iniziali di questa nostra polemica. Eh sì, bisogna stare attenti, ci sono gli squali. 331 80 90 101, che ne pensate di questa nuova regola in quel di Santa Margherita Ligure? Smartphone vietati, vietatissimi durante il servizio ai bagnini.

0: Rei su R101, la nostra polemica. Bagnini a Santa Margherita Ligure, smartphone vietati durante il servizio.
1: Misura sacrosanta che dovrebbe essere applicata a tutti i posti di lavoro.
2: Lui dice in tutti i posti di lavoro andrebbe vietato il cellulare. Io mi chiedo invece sempre, ci sono le leggi, ma poi chi controlla?

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
2: Ristora.
1: Capsule per ogni ora.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo previsto generalmente su tutta la penisola, con un graduale aumento della nuvolosità con il passare delle ore sulle zone montuose, possibili temporali isolati su Appennino e Alpi, temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, in particolare al nord sulle regioni centrali tirreniche con picchi di 34-35 gradi, venti deboli salvo un moderato maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po' mossi, gli altri mari saranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
0: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Miss Independent, Neo su R101 1529. State ascoltando il Good Times con Marco Milita, pari di regia a tutti voi lì fuori che state polemizzando con noi al 331 80 90 101. E oggi, sì ragazzi, ci stiamo occupando di questo nuovo provvedimento. Niente messaggi su WhatsApp, niente social network, neppure la musica nelle orecchie durante il turno di sorveglianza per i bagnini a Santa Margherita Ligure. Questa è
1: anche
0: una...
1: gli auricolari,
0: niente, una stretta che arriva appunto sull'utilizzo degli smartphone. Insomma, chi verrà sorpreso, il bagnino che verrà sorpreso a usare il telefono per scopi personali durante il servizio, potrà essere sanzionato e nei casi più gravi rischiare perfino conseguenze sul mantenimento del brevetto professionale. È ovvio, è chiaro ed evidente che il cellulare ce l'avrà in caso di emergenza, se ci sarà bisogno appunto di avvisare la capitaneria di porto. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state, vi sembra giusta come cosa, giusto questo provvedimento o esagerato? Troppo esagerato.
1: Vi siete come sempre divisi e quindi continuiamo a sentire voi.
2: Ma che mondo che stiamo vivendo? È vietato tutto, ma tutti che brontolano, tutti. No, non si può più andare avanti così.
1: Beh, allora della polemica,
0: vietato,
1: però.
0: Sì, però lui dice: insomma, vietato tutto. Allora a questo punto vietiamo il cellulare a tutti. H24.
1: Ma allora hanno scelto proprio un lavoro dove insomma c'è di mezzo la sicurezza degli altri.
0: Sì, ma in realtà sul posto di lavoro, credo, il cellulare teoricamente tu non potresti utilizzarlo. Mentre stai lavorando non è consentito l'utilizzo del cellulare, credo. Poi
3: ciao, sono Davide da Rimini. Io penso riguardo i bagnini che ci sono tanti altri lavori importanti dove è pericolosissimo. Io ad esempio faccio l'autista e tutti quelli che vedo col telefonino, anche lì basta un attimo e muore qualcuno.
0: Cioè è facile prendere di mira una categoria, capisci? Questo che voglio dire, cioè.
1: Certo, però questo lavoro è proprio, insomma, devi stare attento, devi tenere gli occhi ben aperti, quello devi fare, guardare e controllare.
0: Ma anche il camionista, allora, cioè deve guidare e se si distrae con il cellulare.
1: Anche quello,
0: è un
1: certo.
0: Poi...
4: Sì, ma comunque il cellulare lo devono tenere, perché per esempio se devono avvisare la capitaneria di porto per qualsiasi cosa che vedono al largo, poi dopo che giochi o guardi o telefoni a fidanzata, ecco, quello anche no.
0: Sì,
1: beh,
0: quello
1: certo,
0: sicuro,
1: ma infatti tenerlo non è un problema.
0: Lo puoi tenere, però non puoi neanche rispondere a non ti puoi, il bagnino non si può distrarre mai, ma proprio mai,
1: ragazzi, cioè. Non è mica finita qui con la nostra polemica,
0: no.
1: Ovviamente continuate a dirci la vostra, niente messaggi su WhatsApp, niente social network e neppure la musica nelle orecchie durante il turno di sorveglianza. Stiamo parlando dei bagnini.

0: Su questo, sì, su questo argomento ancora?
1: Secondo me è una questione di responsabilità e di serietà professionale, indipendentemente dai divieti.
0: Ma io sto coi bagnini, ragazzi, ve lo dico proprio, cioè io sto
2: ma
0: coi bagnini.
2: Ma c'è anche qualche bagnino che è d'accordo con tutto ciò,
0: certo che il bagnino non fa quella roba lì, cioè non è che sta col telefono e non ha bisogno di una regola
2: così.
3: Se in questa località nello specifico stanno adottando queste misure, molto probabilmente i bagnini precedenti non si comportavano in modo corretto. E prima di arrivare a questa ufficializzazione sicuramente ci saranno stati dei richiami verbali amichevoli che hanno sortito il nulla.
2: Non lo sappiamo, questa
0: cosa forse non alimenta ancora di più il fatto che uno, siccome sa che c'è una legge,
2: la vuole sgarrare.
0: Però vuoi comunque controllare perché il telefono ce l'hai e quindi ti distrai ancora di più doppiamente, perché aspetta, qualcuno magari mi guarda, mi fa un video e quindi perdi ancora ulteriormente tempo, no?
2: Continua la nostra polemica 331 80 90 101.
4: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
5: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
2: A Mendrisio in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping.
5: Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
2: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Foxtown, shop like a fox.
6: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
7: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili.
9: Enjoy the summer.
2: Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
5: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
10: e ti riempiremo di regali.
9: Maracaibo. Enjoy the summer.
10: La festa di inizio estate.
7: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 100%.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Non è ancora finita la nostra polemica qui su R101, ma c'è bisogno di andare un attimo a stare bene con le vostre canzoni.
10: Vai.
11: La canzone mi farebbe stare bene è Master Blaster di Stevie Wonder.

0: Master Blaster, Stevie Wonder su R101 1980, la canzone che ci fa stare più che bene, direi, la canzone che ci fa venire voglia d'estate. Anzi, se anche voi avete delle canzoncine estive che vi fanno stare bene, segnalatecele anche adesso, 331 80 90 101. E a proposito di estate, torniamo lì a Santa Margherita Ligure, perché è stato un po', diciamo, il fulcro centrale della nostra polemica di oggi. Ci siamo occupati, insomma, di questa nuova regola per quel che riguarda i bagnini che lavoreranno su quelle spiagge e il divieto assoluto di utilizzare il cellulare, tranne per casi di emergenza. Il rischio qual è? Se dovessero mai venire beccati, multe e addirittura la sospensione del brevetto. Vi abbiamo chiesto, insomma, che ne pensate? Vi sembra giusta questa cosa o una manovra, misura troppo restrittiva? Vai.
1: È giusto rendere professionale questa figura, ma di conseguenza è giusto anche pagare giustamente questa figura.
0: Bravo.
1: Perché io so di bagnini che vengono sfruttati e vengono sottopagati per quello che fanno.
0: È un mestiere anche rischioso, quello del bagnino,
2: certo.
0: Quindi vanno bene le regole. Per esempio Enzo dice: il cellulare serve sempre, bisogna vedere chi lo usa e come lo usa. Moderazione sempre per tutti. Cioè, a volte la regola troppo magari drastica non sempre
2: non
0: ha effetto,
2: funziona.
0: Magari potrebbe generare altri problemi, chi lo sa, staremo
2: ragazzi,
0: a vedere.
2: Ragazzi, la nostra polemica non mancherà domani sempre alle ore 15, ma ora c'è la musica di R101.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy.

0: Francesco Gabbani su R101. Amici, a quest'ora noi solitamente vi salutiamo e vi diciamo grazie per essere stati con noi. Finisce qui il Good Times, invece no, perché da tutta la settimana lo stiamo facendo. Ancora un'ora abbiamo a disposizione, quindi tra un attimo ritorniamo.
1: Si gioca qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha accolto con favore l'accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esortando tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice il presidente americano. Domani la firma a Lucerna. Cielo nero su Mosca. Dopo l'attacco ucraino con 200 droni, in fiamme una grande raffineria. Chiusi gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Spunto una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Trovato un fermaglio rosso della più piccola, era vicino alla casa famiglia di Civitella Alfadena, nell'Aquilano. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Mistero sui 3 telefonini segreti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e riferiscono: riceve ancora messaggi di odio, è il momento per tutti di abbassare i toni. Maturità 2026, fra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini, poco meno di 528.000 i maturandi. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC e quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Questa è Breaking News di TGCOM24.

0: 16:01, questo è il Good Times, è sempre con noi qui sulla radio che vi fa stare bene. Melita Toniolo, Marco Santini, Paride in regia, voi chiaramente, tutti voi ovunque siate, al 331 80 90 101, prontissimi più che mai in quest'ora che abbiamo in più a disposizione per giocare con noi.
1: Esatto, abbiamo tirato fuori dal nostro cilindro un altro gioco che facevamo qualche anno fa io e Santini, e si intitola
2: Ho un annuncio da fare.
1: Che meraviglia, vogliamo sapere tutto di voi, tutto quello che volete dirci al 331 80 90 101. Notizie belle, notizie un po' meno belle, potete insomma dare tutti gli annunci che volete.
0: Sì, una bella bacheca
1: virtuale.
0: Avete questa possibilità, insomma, però tra un attimo, se non si è capito, e vi facciamo proprio un esempio, ecco, noi, va
1: noi?
0: Bene?
1: Sì, noi, certo.
0: Io e te.

0: su R101, profumo d'estate, ragazzi, che arriverà tra l'altro anche lunedì qui su R101, perché questo studio si trasformerà, insomma, in una sorta di spazio dedicato all'estate. Restate lì perché le sorprese sono tantissime.
1: Le sorprese non finiscono mai, mai, mai.
0: Qui su R101, mai.
1: Come non finiscono mai anche i nostri momenti gioco, divertenti, insomma, in quest'ora che abbiamo a disposizione in più, andiamo a recuperare un momento che si chiamava e si chiama "Ho un annuncio da fare". In buona sostanza, avete la possibilità, con un vocale al 331 80 90 101, che ci mandate anche adesso in questo momento, di utilizzare lo spazio di R101, lo spazio del Good Times, insomma la radio, per mandare un annuncio in tutta Italia, in tutto il mondo. L'importante è che, insomma, il vocale dica: ciao Marco, ciao Melita, ho un annuncio da fare, e poi ci dite qual è questo annuncio.
0: Potete anche dedicarlo al collega che avete accanto, potete, non so, state cercando l'amore, state cercando un motorino, state cercando qualsiasi cosa.
1: Volete vendere qualcosa, no? Ragazzi, ho un annuncio da fare, ho a casa, che ne so, tipo
0: giradischi,
1: lo voglio vendere, se ci siete interessati, utilizzate.
0: Che non ce l'ho, Santini, te lo ricordo, no, io non ho giradischi, ecco, ho fatto 40 anni e non ho ricevuto manco quello, va bene. Comunque,
1: lo faccio apposta io, non regalarti il giradischi,
0: perché?
1: Così quando vengono gli ospiti, i cantanti, e ci portano i vinili, li tengo io. Li tengo io che li ascolto.
0: Infatti i miei sono lì appoggiati al muro. 331 80 90 101. Ho un annuncio da fare. Si apre proprio adesso qui nel Good Times.

0: Harry Styles su R101, la musica che vi tiene sempre compagnia anche in questo giovedì di giugno. Ma abbiamo lanciato la nostra piccola rubrica, il nostro gioco Ho un annuncio da fare. Questo programma
1: Ho un annuncio da fare.
0: Esatto, è diventata una bella bacheca virtuale, quindi vai, iniziamo a divertirci.
2: Scusa Meli, quante radio danno la possibilità di fare questa cosa?
0: Noi,
2: sfruttate, dai, sfruttate questo momento, via.
3: Ho un annuncio da fare al mio Kince, 22 anni, e ogni giorno l'amo sempre di più.
0: Al suo Pincher?
2: Non ho capito, però.
0: Al cagnolino?
2: Però c'era dell'amore e quindi.
0: Beh, è l'amore universale.
2: Era un annuncio amoroso e ci piaceva, vai.
4: Ho un annuncio da fare. Ieri sera ho litigato con mia moglie e ho paura di tornare a casa.
2: E fai bene.
4: Aiutatemi.
0: Non tornare, amico, non
2: e
0: tornare.
2: Fai bene avere paura. Poi.
5: Buon pomeriggio, anche io avrei un annuncio da fare. Caro Salvatore, smetterà di chiacchierare e inizia a lavorare.
2: Bravo.
5: È il tuo collega Ciro, grazie.
2: Bravo,
0: ecco.
2: Ciro.
0: E t'avrà sentito, t'avrà sentito.
2: Meraviglioso.
0: Almeno si è fatto una risata.
2: Dai, 3318090101, avete capito insomma com'è questo momento, questo giochino. Registrate il vostro vocale 3318090101. Dite però ovviamente prima di dirci l'annuncio.
0: Ho un annuncio da fare.

0: Swift, Opalite R101 e i vostri annunci, amici, sentiamo, vai Pari.
1: Ho un annuncio da fare, smettete di usare i cellulari quando guidate, che sennò è un disastro. Barbara Ravenna.
2: Brava Barbara, questo è un bellissimo...

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se vuoi sapere tutto della nostra radio, vai sul nostro sito www.r101.it.
2: Troverete foto, video, news, le nostre interviste e molto altro. Il sito di R101, www.r101.it.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
24: Eurospin! La spesa intelligente!
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: istante qui su R101, le 16:28, e stiamo giocando con noi a
1: un annuncio da fare.
0: Questo Good Times oggi è diventato una bella bacheca dove, insomma, potete vendere o cercare qualsiasi cosa, dare un annuncio, aspettate un figlio, cercate l'amore. Questo è il posto giusto per voi.
2: Tipo, per esempio, ci sono anche non solo i vocali, anche quelli scritti. C'è Omar, per esempio, che ha dimenticato a casa di un suo amico.
0: Cos'è che ha dimenticato?
2: Omar ha dimenticato a casa di un suo amico delle cose, degli attrezzi, quindi 3, dentro 3, una borsa c'erano delle cose.
0: 331 80 90 101. Sentiamo anche le voci.
3: Ho un annuncio da fare. Sì. Ho tutte le vecchie PlayStation con vari giochi, joystick e poi cosa? Ah, carte di Yu-Gi-Oh, di Pokémon. Posso vendere questa roba?
0: Certo, contattate il Good Times per, insomma, comprare tutto ciò.
2: Vai.
4: Ho un annuncio da fare. Ciao, sono Valeria, tornando a casa, ho finito di lavorare, vado a preparare una quintalata di insalata di riso, perché quando lo faccio non le faccio mai in dose umane, e quindi siete tutti invitati. Ciao.
2: Grazie.
0: Ragazzi, è il mio piatto preferito. Cosa hai detto? Hai nominato una cosa, mi si è riempito
2: tutti
0: il cuore.
2: Tutti a casa di questa nostra amica. E ancora,
5: ho un annuncio da fare. Basta lamentele sul caldo. È estate, è caldo. Bravo. Abbiamo un inverno freddo e un'estate calda. Basta, calda. Viva il caldo.
2: Ma soprattutto,
0: e viva il Niño.
2: Sì, ma soprattutto anche basta lamentarsi per il caldo. No, perché amici, vi volevo fare anch'io questo annuncio. È appena iniziato. Siamo solo
0: un annuncio da fare. È appena iniziata l'estate e sta arrivando anche El Niño
2: e anche John Legend. What?

0: Topic K7S Breaking Me R101, il Good Times, versione estesa anche domani fino, insomma, alle 17. Stiamo giocando a Ho un annuncio da fare. Vi stiamo chiedendo, insomma, di utilizzare la radio, il mezzo, per mandare i vostri annunci, che possono essere i più svariati e variopinti possibili. 331 80 90 101. Continuiamo. Ci sono anche molti messaggi scritti molto belli. C'è per esempio Silvano, che anche lui ha dimenticato una borsa, anzi due borse, con dentro, lui dice, cose compromettenti.
1: Ah vabbè, però vogliamo, ragazzi, sapere,
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, ma non ci potete scrivere queste robe. Poi noi ci incuriosiamo un attimino.
1: Io sono curiosissima,
0: cioè, vabbè, dai, sentiamo voi.
2: Ho un annuncio da fare. Basta buttare le sigarette per terra. Oh, ciao Alice,
1: brava,
2: d'Arco.
1: Brava, basta fumare, brava, soprattutto.
0: Vabbè, quello ognuno fa la sua scelta, però diciamo, basta buttare le sigarette, i mozziconi per terra, quello sì, sempre.
3: Bah. Ho un annuncio da fare. 12.000 euro di facciate. Porca miseria.
1: Aia, mamma mia, le porte dell'estate, poi brutta.
0: 12.000 euro di facciate. Saranno lavori condominiali?
1: Sicuro.
0: La grandine? Le cavallette, poi.
4: Ho un annuncio da fare. Per l'ennesima volta ho trovato davanti a me l'ennesimo coglione che si ferma, sì, nella corsia tele. Senza avere dispositivo. Complimenti.
1: Mi fastidio, anche a me dà un sacco di fastidio.
0: Beh, però magari uno si è sbagliato un attimo, era distratto.
1: Lo so, l'unica cosa che devi fare, cioè scegliere la corsia,
0: sì,
1: giusta.
0: Ma il caldo, la distrazione, la stanchezza, un attimo. Ci vuole un po' di pazienza, amici.
1: Ci vuole un po' di pazienza, e noi ve la regaliamo insieme alla nostra musica, la nuova di Samurai J, si intitola così: Flamenco Paranoia.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
9: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Pronti a raffreddare il palato?
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Aio!
27: Signor

0: Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Ori, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro.
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: su R101. Che bellezza, ragazzi!
1: Che meraviglia! Quanto
0: anche lì nel video, Liv Tyler, la figlia.
1: Ma anche lui, però,
0: Sì, vabbè,
1: ma la piace
0: canzone,
1: anche lui,
0: meravigliosa,
1: quella bocca
0: tutto.
1: Meravigliosa.
0: Va bene, se avete altre canzoni da suggerirci, magari dell'estate che vi fanno stare bene, come sempre, noi siamo qui pronti ad ascoltare le vostre richieste. 331 80 90 101. Quindi continuate a farlo.
1: Ma l'abbiamo detto che lunedì qui ci sarà una bellissima festa. Enjoy the summer. R101, insomma, diventerà una sorta di spiaggia. Ci saranno un sacco di canzoni estive che vi faranno stare bene, non solo tanti appuntamenti, ma soprattutto tantissimi regali. Nel frattempo c'è la nostra musica, Lola Young.

0: R101 con Sorry Scusa Lo Siento, e sentiamo che è il momento, amici, anche noi che vi dobbiamo salutare, quindi grazie a tutti per esserci stati, grazie a Pale di Regia, a Melita, e
1: a Santini,
0: a Marco, il sottoscritto, grazie a tutti voi, vi lasciamo con i trafficanti e torniamo domani
1: sempre alle ore 14
0: sempre qui
1: su R101,
0: la radio che vi fa stare bene. Buona serata, ciao, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, i carabinieri hanno bloccato la strada di accesso alla casa famiglia di Civitella Alfedena, dopo aver ritrovato un fermaglio rosso che apparterrebbe alla minore Sara. Le ricerche si spostano verso la riserva naturale La Camosciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta alla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, la prima 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda 30 anni, a Prato a maggio 2025, accolta la richiesta dei PM. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Domani la firma a Lucerna. Soddisfazione della Turchia. Il Ministero della Difesa Nazionale di Ankara esorta tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Maturità, prima prova fatta, oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta tra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. I mondiali di calcio, alle 18 fischio d'inizio per Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 scendono in campo Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il Ghana ha battuto il Panama 1-0, Uzbekistan, Colombia 1-3. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: 18 di giugno. Buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per le prossime tre ore insieme a voi e insieme a Diego Petta in regia.
2: Diego.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: coloro che sono nelle proprie auto in giro per le strade italiane, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV,
2: chi lo fa tramite l'app di R101 e chi tramite il sito r101.it.
1: Questo era un messaggio preimpostato, preregistrato, no, che noi mettiamo ogni giorno in onda.
2: Non è vero.
1: Da qui iniziamo a fare le cose sul serio.
2: Possiamo salutare tutte le persone che quest'oggi lo stanno vivendo con sconforto. Anche Ka, poco fa diceva oggi non ce l'ho. Ka, dai, dai, senza di te non andremo lontano. Il nostro Ka è il capitano. Perché oggi magari la temperatura è alta, c'è bisogno di uno sprone. Noi siamo qua apposta.
1: Ti dai una calmata. Ok, guardami, ti dai una calmata, perché sei partito troppo forte. Sì, lo sai che quando parti forte...
2: E non ho nemmeno bevuto il caffè, pensa.
1: Sicurati.
0: Hai tre ore davanti a te, devi livellare le energie per...
1: Allora, questo tra 20 minuti
0: poi spompo,
1: ce lo siamo giocati.
2: Ma non è vero, io sono Messi, tripletta subito all'esordio e poi si continua, perché no?
1: Pum pum pum, fuochi d'artificio, si parte qui su R101. Vi ricordiamo il numero 331 80 90 101. Nel frattempo i fireworks di Katy Perry.

0: Katy Perry, Firework su R101. Amici trafficanti, ancora una buona serata a tutti voi da parte dei Finlay.
1: Bravo Pedro, adesso devi respirare e contare fino a 10 ogni volta che vuoi parlare. Quindi sta, parla il meno possibile, vai Dani.
0: Beh, allora, se vuoi fare il saluto, so che volevi fare un saluto.
1: No, volevo salutare gli amici dell'Agenzia delle Entrate, che sono degli splendidi professionisti. Posso salutarli?
0: Prego,
1: che
0: certo.
1: Lavorano e si adoperano per la comunità.
0: È arrivata una bella notizia.
2: Signore, che cosa è successo?
1: Ma niente,
2: ma è arrivato
1: un bel foglio che mi devo stampare e fare un quadro a casa. Vi invito a vederlo a casa.
2: Guardia vera.
1: Ve lo giuro.
0: Gli è arrivata una bella notizia.
1: Senti.
0: Meno male. E torna sorridente tutta un tratto.
1: Bene.
0: Invece, no, parliamo di un'altra cosa.
2: Un vitalizio, non ho capito.
0: Ma che vitalizio? No. Parliamo di
2: sei esente da qui all'eternità.
0: Magari. Parliamo di un'altra cosa. Parliamo di matrimoni. Questo è il periodo tra maggio, giugno, luglio, qualcuno anche
1: agosto,
0: anche a settembre, perché no? Negli ultimi anni, io adesso non so quando vi siete sposati voi, quanti invitati avevate ai vostri matrimoni.
3: Parla piano perché K sta pensando a tutt'altro.
1: Tra poco torno da voi.
0: Ha soldi risparmiati che non deve, che non deve regalare, perché erano,
1: e comunque
0: erano regalati.
1: Sempre pulito, penso, io. Sempre pulito. Saluto tutti quanti.
2: Comunque ci siamo sposati nel 2015-2016.
0: Ecco,
2: no?
0: Già da lì ad oggi sono molto diminuite no? le persone che vengono invitate ai matrimoni. A quanto pare la fascia maggiore in Italia, la fascia più diffusa è quella delle nozze fino a 50 invitati. Massimo. Aspetta, Massimo. Ma in realtà, al 21%, il 21% degli sposi italiani ultimamente non porta più di 30 invitati in totale.
2: E ci credo.
1: È possibile.
2: Ci credo, ragazzi, dove si trovano i soldi per sposarsi? È diventato un di più, obiettivamente.
1: Alla festa di compleanno di mia figlia ci stanno 70 persone.
2: Non è che c'era...
1: E facciamo le cose in piccolo noi, perché
2: non è che c'era 100 euro a capoccia di catering.
1: E neanche la busta, capito?
0: Al di là del costo, se ci pensate bene. Cioè, ma un terzo della gente che avete invitato era proprio necessario che ci fossero.
2: No.
0: Era proprio obbligatorio.
2: No, per alcuni sono stati un investimento e sono stati molto generosi nei miei confronti.
1: Sei veramente, guarda.
2: Li ringrazio, posso fare un elenco.
3: però è brutto.
1: Hai ragione, Dani. Tanti invitati sono dovuti alla famiglia.
2: Ok, beh, certo.
1: Lo zio
2: si offende.
1: Lo zio di Francoforte lo dobbiamo invitare.
2: Ma certo.
1: Non so neanche che avevo uno zio a Francoforte.
0: Non lo senti da
2: lo zio Franco
0: di Francoforte.
3: No. Però in generale io non sono d'accordo con quello che dite. Cioè io non mi sono sposato, però non sono d'accordo con quello che dite.
1: Nel senso che si sposa gente
3: più là, in futuro. Però
2: voglio
3: fine...
2: capire il ragionamento adesso.
3: No, perché poi sai, fai inizio a fare gli inviti e poi dice lui che cosa fa, non inviti,
1: non
3: ti dispiace.
1: Poi
3: ti dispiace, comunque alla fine è una festa, ci farà una volta
0: nella
3: vita.
0: Ma non ha detto che debba essere.
2: A lei non si rende conto di quanto si spende a cranio per matrimonio, Gianni? Mi rivolgo a lei.
0: Trafficanti, quanti invitati avevate o avrete, se magari avete in programma di sposarvi a breve, al vostro matrimonio?
1: E quanti ne avreste fatti fuori?
0: No.
1: Perché questo è il punto.
0: Erano tutti necessari?
1: 331 80 90 100

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, su R101. Parliamo di matrimoni, di quanti invitati c'erano al vostro matrimonio, perché ultimamente si usa portare 30, massimo 50 invitati.
1: C'è chi ha fatto meglio, Dani.
0: Lo so, lo immagino.
2: Da ora di 101.
0: Ciao.
2: Io ne avevo 8.
0: Bravo.
2: Mi sono sposato sotto Covid. Un po' di strategia.
0: Bravo.
2: Ciao, sorella. Bravo.
0: Magari non era pensata, ma mi piace il tuo modo di fare le cose.
3: Pragmatico.
4: I trafficanti di R101. Estate.
5: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
6: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili.
5: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
6: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
8: e ti riempiremo di regali.
9: La festa di inizio estate!
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
10: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
11: Ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

0: 8%.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic, Stop and Stare su R101.
1: La statistica che hai portato, Dani, mi sembra un po' farlocca.
2: Ah, è vera.
1: Ah, perché tu parli di matrimoni sempre più verso una direzione di minimo?
0: Meno invitati, sì, ma con la gran parte un massimo di 50 invitati. C'è un 20% di italiani che dice non più di 30 invitati,
1: ma
0: in totale.
1: E qua stiamo parlando sicuramente del Nord Italia, perché appena scendi un attimo...
0: No, sto parlando di tutta Italia negli ultimi 2-3 anni.
1: Dani, 30 persone, lo sai meglio di me, 30 persone da mia nonna la domenica erano solo a pranzo. Capisci che un matrimonio deve...
2: I costi della vita sono aumentati, matrimonio ormai è un lusso, ragazzi. Non ci si può più permettere il matrimonio.
1: Senti
2: uno anche
1: qua.
2: Volendo non
1: Senti
2: lo fa.
1: Qua.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Ma di cosa state parlando? Ma se andate giù al sud,
1: bravo,
3: io ho fatto da testimone di nozze alla cucina di mia moglie, erano 560 invitati. C'erano 6 pullman che partivano dal
1: Capisci?
3: Paesello.
1: Capisci?
0: Volta.
3: E
0: sei
3: non
0: pullman.
3: Hanno speso poco, perché
0: sì.
3: È una bella legnata. E qua
2: e
3: nota che sono tutti braccini.
1: Bravo, l'ha detto.
0: Ho visto concerti con meno persone. Giuro.
2: Anzi, 560
0: invitati.
2: È un paese, c'è una frazione a tutti gli effetti.
0: Mazza, ragazzi.
4: Scusate, il matrimonio si dice che fa, che genera matrimonio. Se tu vai lì, 560 persone, qualcuno lo conosce.
0: Ah, dice che...
4: Tra 40 cioè non ha senso, o sbaglio?
1: Eh no, è verissimo, verissimo.
5: Ciao ragazzi. Allora, io mi sono sposata nel 2022. Avevamo scelto una location dove come obbligo ci davano un minimo di 50 ospiti.
0: Minimo.
5: Io ne avevo 40.
4: No.
5: Quindi ho pagato per 50 pur...
1: Io esco pazzo.
5: Però è andata bene così.
0: E non è che poteva portare 10 invitati che gli stavano sulle scatole. Scusa,
1: ragazzi,
0: è così.
1: No, cambio location, però. Scusa, io, ma perché ti devo regalare i soldi quando porto meno persone?
2: Portare 10 attori.
0: Vabbè, ma comunque
1: sono comparse.
0: Magari avevano 40 invitati, ma avendo pagato per 50, quei 40 hanno mangiato di più. Cioè, c'era più cibo.
2: O hanno pagato il coperto per 10 persone e non il resto.
1: Non lo so. Io voglio gente che però fa matrimoni hardcore. Cioè, dai,
0: hardcore.
1: Ragazzi, a me sei pullman.
0: Io voglio quelli con 3 invitati.
2: Però 560 mi sembra più una sagra di paese.

0: 24K Golden Jan Dior Mood su R101. Si parla di matrimoni?
1: Siamo oggi nel mood, dai.
0: Vi invitati ai matrimoni, quanti ne avevate? Se dovete ancora sposarvi, quanti ne vorreste? E quanti non era necessario invitare?
1: Troppi.
2: Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Gianluca, ci siamo sposati oggi a Bologna in comune. Oggi in realtà abbiamo fatto una cosa molto easy con i nostri genitori, testimoni. Invece la festa la facciamo domenica e inizialmente siamo partiti, ma sì, facciamo 120-130 invitati, poi in realtà siamo meno di 70, anche se diciamo siamo di meno di quelli che volevamo, siamo contenti, molto contenti lo stesso. Ciao, grazie mille.
3: Ciao.
0: Onestissimo. Ah, congratulazioni innanzitutto per quest'oggi. E quindi hanno fatto cerimonia giusto con i testimoni, i genitori, e poi festone.
1: Gianni,
0: giusto, 70 persone, cioè gli amici.
1: No, capisco non essere invitati oggi perché c'erano solo i testimoni e i genitori, però ormai mi sembra quasi di essere amico di questa coppia di trafficanti e non essere stato invitato pur sapendo del matrimonio mi ferisce, lo posso dire. Perché noi saremmo stati lì.
4: E certo, quando sentite l'odore di magnate gratis.
5: Per la torta dopo, per il brindisi finale, che ne so, la vede male almeno questa tradizione?
1: Sì, la vedo male, vedo anche male questa tradizione.
4: Amici di serie B.

0: Noemi su R101, tu cosa fai questa sera? Beh, Gianni non andrà a matrimonio dei due ascoltatori che abbiamo
1: vediamo,
0: sentito poco
1: mi
0: fa.
1: Mi arriva un invito così, last minute ci va.
2: Al mio matrimonio eravamo nel 2025 in 20, ma per me eravamo che troppo. Ciao.
3: Vedi? Troppi 20.
0: Vedi? In 20. Vedi?
4: Non sposarti.
0: Sotto i 100 non gli piace.
3: Rispetta le decisioni altrui, per favore.
0: 20, fantastico. I trafficanti di
5: R101. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
17: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
18: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro.

0: €100 al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da €145 al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo €8.350, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di €16.455, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl vale davvero.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: 17:48 minuti, è il momento della canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. Cosa volete ascoltare? 331 80 90 101.
1: Ce lo dice Margherita da Como. Ragazzi, vorrei ascoltare i Red Hot Chili Peppers con By the Way. Questa canzone l'ho vista live una volta e quel ricordo mi si è appiccicata addosso.
2: Solo questa ha visto live. Tu il concerto non è andata via.
3: Però magari questa in maniera particolare.
0: By the Way.

0: Red Hot Chili Peppers, By the Way, su R101, la canzone che vi fa stare bene, che scegliete voi una volta ogni ora, qui su R101, tra un'ora circa ne arriva un'altra.
1: Prima di questa canzone avevo la pressione bassa, adesso è perfettamente
2: nei regimi.
1: Sì, bene, sì, mi sento proprio molto meglio in generale, bene, perché la canzone mi fa star bene,
0: terapeutica.
1: Sì.
0: 331 80 90 101 per le vostre richieste, continuate a mandare. A mandarci i titoli delle canzoni che volete ascoltare.
2: Ma lo dico soprattutto per la salute di Gianni, cioè nel senso
0: certo.
2: La canzone che vi fa stare bene bene fa stare benissimo il nostro Giacomo Gianni.
0: Ora Ernia, Bresh, Fabri Fibra a bordo con noi. Questa è Parafulmini.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe su R101.
1: Guidate con prudenza, ce lo dice anche questa hit bellissima di Miles Smith e Niall Horan.
0: Allora, abbiamo parlato di matrimoni nella prima ora di quest'oggi. Siamo in diretta fino alle 20, siete con i Finlay. Adesso si cambia, arriveranno la TG Song 24, tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Ma sta dando da fare, insieme.
3: Ma non me l'aspettavo.
1: Ma qui non c'è pronto niente.
0: Come sempre, perché le altre puntate c'è qualcosa di pronto. Ora le news, dai, TG Com 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra sette tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 a Firenze-Roma. Sul tratto toscano troviamo code causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Veicoli scortati per una perdita di carico invece sulla 13 tra Monselice e Rovigo per chi è diretto a Bologna. Sulla 4 in Lombardia code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo viale Monte Ceneri. Incrocio viale Certosa verso Torino c'è un veicolo fermo sulla 7 tra Vignole e Borbè e Serravalle Scrivia verso Milano, code 8 km per incidente sulla 4 tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, traffico rallentato invece sulla 1 tra Reggio Emilia e allaccio con la A22 per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda la Lombardia con la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con la provinciale 117 Buscate-Cuggiono. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 5 minuti su R101. Di nuovo una buona serata a tutti voi amici trafficanti. Dai Finlay, Pedro, Kai, Dani, in diretta fino alle 20 e basta, applaudi.
1: Eh no, però capito, è per far
0: abbiamo
1: sentire
0: fatto niente, eh?
1: I benvenuti, cioè,
0: ah, non per loro.
1: Lo facciamo per loro,
0: ah,
1: sì.
0: Ok, sembrava un applauso fatto a noi stessi, non abbiamo fatto niente.
1: Guarda, ragazzi, non siamo assolutamente quei tipi.
2: È già uscita la notizia sulle maggiori agenzie di stampa.
1: Vada.
2: Sono stati 3 minuti di standing ovation per la seconda, per la prima ora dei trafficanti in sala, il pubblico impazzito.
0: Sai quale sala?
2: Questa sala.
0: Ma non c'è nessuno qua.
2: Salutiamo il pubblico.
0: Ma chi? Non c'è nessuno qua.
3: Sai quando decantano la prima della scala? Ci sono stati 12 minuti. Ma la percezione di quei 12 minuti,
1: mamma mia,
3: ma devono durare.
0: C'è uno col cronometro che...
3: Le mani spellate. Gente che torna a casa coi calli. Servono i guantini per applaudire 12 minuti.
1: Per interagire con noi, lo sapete, c'è un numero: 331 80 90 101.
0: Che fa?
3: Era una citazione. Riccardo Muti.
1: Cosa stai dicendo?
3: Eh no, perché siamo stati in silenzio per la prima della scala.
1: Mi emoziono quando parte l'applauso, quindi mi fermo. Volevo ringraziare comunque anche mia mamma, mio papà, tutta la mia famiglia, perché se sono qui anche grazie a loro.
3: Ho colpa loro.
1: Può essere.
0: Ha vinto l'Oscar.
2: Possiamo far salire sul nostro palco tutti i trafficanti che sono all'ascolto, che vogliono fare dei ringraziamenti, magari per tutto quello che gli... Cioè, nel senso, vengono premiati da noi. Un applauso ai nostri trafficanti, che
0: se
2: sono dei gran persone.
0: Ringraziare qualcuno in particolare per qualcosa di bello che è successo ultimamente, fatelo.
3: Che diamo per scontato certe volte, non abbiamo il coraggio di dire, no?
2: Ringraziamo anche noi stessi, però, perché dai, ogni tanto...
0: Dai, ringraziamento un po' degli Oscar.
3: Ringraziare Diego Petta, che finalmente è tornato sulla retta via. Ha capito qual è il programma da seguire e non lo abbandona più. Fino a venerdì, ragazzi. Fino a venerdì.
1: È finito il tempo.
3: Andiamo, canzone.
0: 80, 90, 101. Ora Tones and I, Dance Monkey. Dance.

0: Bones and I, Dance Monkey su R101, amici. Allora, che fate?
1: Bravi, un applauso a Tones and I per questo splendido brano eseguito live qui sul palco.
0: No, non è live, il disco è da non...
1: R101, sì. E un palco che in questo momento i nostri tecnici sono, sì, a lavoro per togliere, sai, tutti gli strumenti, come succedono nelle grandi manifestazioni.
2: Che bello della diretta. Bravo. Si sposta il focus su magari lo speaker in questo caso e non inquadriamo il palco, no?
0: Raga, non è un festival musicale, siamo in radio. Infatti,
2: lasciaglielo credere.
1: E lasciano il palco per fare posto a voi trafficanti. Potete salire e dirci quello che volete. Volete ringraziare qualcuno? Fatelo.
3: Ciao traficanti, ciao. Spero che questa la mandiate proprio in onda.
1: Vada.
3: Reduce da una vacanza in Salento con il camper. Siamo stati accolti, che dire, benissimo, in un'area sosta a San Pietro in Bevagna, sì, La Specchia, gestita da Eugenio, una persona squisita.
1: Bravo,
3: che ci ha accolti come fossimo di famiglia. È stato con noi, ha fatto festa con noi, ha cantato per noi, è stato qualcosa di splendido.
1: Grande Eugenio, guarda, bravo. Io non ti conosco, ma ti voglio bene. Io ho già solo a sentire.
0: Remossi li hanno trattati proprio bene sta vacanza. Ottimo.
4: Posso farvi una domanda?
1: Prego.
4: Allora, quando voi visitate magari una città per più di una volta, tornate negli stessi luoghi in cui siete stati bene oppure cercate dei nuovi ristoranti? Perché? Ad esempio, se io dovessi tornare a Cagliari, dove sono stato a Pasqua, scorsa Pasqua, tornerei di nuovo, bravo, nello stesso ristorante che mi ha trattato benissimo. E lo saluto, lo ringrazio.
0: Ho una nota sul telefono divisa per regioni, città e paesi esteri.
1: Bellissimo.
0: Con tutti i posti. Poi magari vado e cerco altre cose. Però io so che
1: lì stai bene.
0: Metti che stasera, giusto, sono a Parigi e non so dove andare. Fammi riaprire la mia lista, che qualcosa
2: è
0: la trovo sicuramente.
2: È quel salvagente dolcissimo che ti fa risentire a casa.
4: Però tu hai la faccia di uno che invece dice: no, devo provare, perché chiudersi, sì, nella comfort zone.
2: Tendenzialmente sì, però se sto 3 giorni magari uno rifaccio quella cosa che mi è piaciuta, le altre 5 volte faccio un'esperienza diversa, un'area diversa.
1: Quanto è falso?
2: Non è assolutamente falso.
1: Ogni anno c'ha gli stessi posti da rifare.
2: Non è assolutamente vero.
0: E li conosce così bene che poi chiedo lo sconto perché vengo da tanto tempo, cliente fisso.
4: Adesso il palco dei trafficanti torna a riempirsi.
1: Possiamo ringraziare i nostri tecnici che spesso lavorano nell'ombra e stanno rimontando tutto il palco.
0: Ma non c'è un palco
1: perché sale sul nostro palco di R101 Annalisa. Quando

0: Alex Warren, Fever Dream su R101, amici trafficanti. Altro applauso, sì, perché state un po' salendo a bordo anche voi di questo fittizio palco, ringraziando magari qualcuno, perché negli ultimi giorni avete voglia di fare un vostro ringraziamento personale. Vi
1: ma
0: diamo
1: sì, ma
0: questa
1: deve essere
0: possibilità,
1: una cosa, capito, spontanea, di cuore, un ringraziamento sentito,
0: un po' da un ringraziamento da premio Oscar, se volete.
2: Bello,
0: okay?
2: Ci piace. 331 80 90 101, salite sul palco insieme a noi.
3: I trafficanti di R101.
4: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
12: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: L'estate sta arrivando
4: ed è il momento giusto per sentirsi
3: bene.
4: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giorgia, gocce di memoria su R101. Siamo i Finlay in diretta fino alle 20.
1: Applauso.
0: Applauso così randomico perché lo state facendo anche voi.
2: A Giorgia per la sua bellissima voce che ha voluto portare qui live.
0: No, non è live.
2: Ai trafficanti di R101.
0: Vabbè, intanto il nostro Giacomo Gianni,
2: eccolo.
0: Il nostro Pedro, esattamente come fanno sempre, stanno scrivendo una stupenda TG Song 24.
3: E volevo sfruttare questo momento per fare un ringraziamento qui,
1: fallo.
3: Di fronte al nostro microfono e sul nostro palco, al mio amico Jack, che lo bacchetto spesso.
2: Siamo davanti a un momento, Dani, sai, di quelli che...
3: Una di quelle persone che tirano fuori il meglio di te. Io quando sto qui...
2: Quando è che lo tiri fuori? Perché io ho visto solo il
3: peggio.
2: Io
3: quando sto qui sono felice. Cioè lui mi sa coccolare, mi sa toccare le corde del mio cuore.
2: Sì, sì.
3: E io vorrei stare qua a fare il programma 3, 4, 5, 6 ore.
2: Sì, lo lasciamo qua, noi andiamo a casa.
0: Quando state vicini, vi divertite voi due, però quel tiro è un po' come l'ultima fila in classe, no? Gli ultimi banchi. Ho capito
2: però,
0: che vi piace stare vicini,
2: Dani.
0: Però la lezione non va come dovrebbe.
2: Ma che programma stiamo portando in onda, ragazzi? Facciamoci un applauso.
0: Se fanno sempre gli applausi da soli.
2: I dati ci danno ragione.
0: Tu dici,
3: quando hai la stima della squadra, dell'allenatore, scendi in campo e dai il meglio, e così succede.
2: Diamo il benvenuto al prossimo artista che sale sul palco dei trafficanti di R101.
0: Ma non c'è nessuno, non c'è un palco.
2: Floor.

0: Day, Humankind su R101, amici trafficanti.
1: E il nostro applauso che è, diciamo, è rivolto principalmente a noi stessi, ma lo vogliamo estendere anche a tutti i ragazzi che oggi hanno iniziato gli esami di maturità.
0: Eh beh, certo, ne abbiamo parlato un po' anche ieri, poi questa mattina abbiamo scoperto
1: una pugnalata ogni volta.
0: Questa mattina abbiamo scoperto quali erano le tematiche della prima prova.
2: Si è preparato un piccolo approfondimento sulle
0: lei dice?
1: Io?
2: Sulle ciacce.
3: Finale dei mondiali del 2006, bellissimo, avrei scritto quello, non c'era.
0: No, non era.
3: Come si fa il formato?
2: No, abbiamo provato a leggere le tracce. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo veramente dei buchi.
0: Ah, perché invece quando andavi a scuola andavi liscio?
2: C'era quel rassicurante saggio breve. Ho scoperto stamane che l'hanno abolito dal 2018.
1: Non perché non sceglievano tutti quelli come me, leggevano breve, vado su quello.
0: No, non è che era breve perché era corto.
2: La sintesi importante, less is more, e la tolgono.
1: Comunque vada, noi auguriamo a tutti
2: con la banalità
1: un buon vento.

0: Alfa. Diego! Buon vento su R101. Che te... Ah, perché loro hanno fatto Alfa, no, Giovanotto.
1: Da dove l'hanno sentito?
0: No. Non credo che abbiano fatto.
2: Sono gli inventori delle cosiddette tag.
1: È vero.
2: Il termine tecnico vengono dette tag. Baby K!
1: Quella roba lì, no? Questa era una tag, Pedro.
2: Sì, fatta male.
3: Enrique Iglesias!
0: Tipo. Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene, amici. State con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
6: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro.

0: oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 8 e 48 minuti su R101, è di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Ciao Finlay. La canzone che ci farebbe stare bene stasera è One and One di Robert Miles.
0: Bella.
1: Da Titti da Varese,
2: Adele,
1: Lisa, un abbraccio, siete fantastici.
3: Ciao.
4: Non vale perché la devi scegliere una sola.
0: No, possono anche essere in 58 se vogliono.
4: Annullata.
0: La canzone
4: favore.
0: Deve essere una.
5: Qui davanti l'articolo dice regolamento. Una sola persona.
0: Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. Lo state dicendo.
6: Piantatela con le parole. Lasciamo spazio alla musica perché questa è molto più di una canzone. Questo è un passo dopo l'altro. È una concezione di vita. Perché tu vuoi tutto subito. Questa generazione vuole tutto e subito. Invece One and One, One Step Beyond.
0: Ma non parla di quello la canzone. Ma che dici?

0: Robert Miles, One and One su R101.
1: Capisco, avevo pronta la TG Song e qui c'è un sabotaggio. C'è Gianni che non mi dà i titoli, Diego Petta che dice che siamo lunghi.
2: Sai,
1: ditelo, non
2: sai
1: volete.
2: Qual è il bello di questa settimana? Per
3: Diglielo.
2: Sì, che tutta questa settimana siamo in onda 3 ore, dalle 17 alle 20. C'è più tempo,
1: sì,
2: la puoi fare dopo.
1: Però l'allenatore, cioè se c'hai Vinicius a disposizione, lo devi lasciare libero di svariare sul fronte offensivo, di fare il tiro a giro, di fare gol, di fare la differenza. Invece
3: Pedro, non abbiamo Vinicius, quindi
1: no, dai, come nome può sembrare quello di un trequartista esotico.
4: Neanche
1: no?
4: Pedro, quello della Lazio, cioè comunque un signor giocatore.
5: Abbiamo
4: te.
0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, a bordo con noi su R101, questa è Hypnotized.

0: Gaia, Bossa Nostra su R101, Trafficanti, siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Tra poco giochiamo insieme. Chiedo a Mimì e Cocolli, saluti, a che volete giocare?
1: Giro Gianni. D'Italia, anzi, ah. Giro del mondo.
0: Giro del mondo, va bene. Quindi vi elencheremo una serie di specialità incredibilmente famose, e una per una ci direte da che paese provengono queste cose.
1: Per stare in tema mondiali, ecco, quindi siamo belli carichi.
0: Candidatevi sin da ora al 331 80 90 101, ora TGcom 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles, la von der Leyen, dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: R101, traffico e mobilità.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 10 e Laccio a 12 in direzione Milano. C'è una perdita di carico in Lombardia sulla 4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Code invece in Emilia sulla 14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi procede verso Ancona. In Abruzzo troviamo un veicolo fermo sulla 14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, Chieti per chi è diretto verso Ancona. Sulla tangenziale di Napoli segnalato invece un veicolo fermo tra Fuorigrotta e Vomero verso l'allaccio diramazione per Capodichino. Ultima segnalazione che riguarda la statale 9 via Emilia, dove è in corso la pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio con la provinciale 78 Castelfranco Emilia in direzione incrocio Rimini statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 4 minuti su R101. Siete con Pedro Caedani, i Finlay, in diretta fino alle 20. Stiamo per giocare a Giro del Mondo. In occasione dei mondiali di calcio, giusto, il nostro Giro d'Italia si trasforma in Giro del Mondo. Quindi vi elencheremo una serie di eccellenze, prelibatezze provenienti da ogni posto del mondo. Voi ci direte in che paese le collocate, in che paese sono nate queste cose. Possono essere personaggi famosi, specialità enogastronomiche, squadre di calcio, perché no, monumenti. Allora, per giocare con noi c'è un numero.
1: C'è un numero, il 331 80 90 101, al quale bisogna candidarsi con un messaggio vocale dicendo innanzitutto il vostro nome di battaglia, un nome da supereroe, un nome che incuta timore agli avversari.
0: Inventatevene uno che vi piace, datevi un nome da supereroe, ok? E ci mandate un messaggio vocale al 331 80 90 101 rispondendo, signori, a questa domanda preliminare.
1: Ma davvero quella domanda lì?
2: Quella lì. Troppo facile.
1: Alziamo il livello.
2: E vai. Posso dirla io?
3: Fanne una più difficile.
2: Sì.
3: Dove?
2: Dove? Sì.
3: Sì. Sì. Sì.
2: Mangia.
1: Che dove cosa? Si mangia?
3: Non la roba semplice.
2: Il souvlaki.
1: Souvlaki.
0: Souvlaki. 31 80 90 101.
2: Indovinare da che regione.
1: Prepariamoci, perché nessuno lo saprà.
0: È vero. Nome di battaglia e diteci dove si mangia il souvlaki per giocare con noi tra pochissimo al Giro del Mondo. To anywhere I flow, sometimes I believe

0: Laser e Cremonini su R101 con Ora che non ho più te. E ora giochiamo al giro del mondo.
1: Wow!
0: Allora,
2: faremo un giro del mondo attraverso delle eccellenze. Vi diremo nomi di personaggi famosi, eccellenze culinarie, monumenti, calciatori e chi più ne ha più ne metta. Sarete voi a mettere la bandierina dello stato
0: da cui provengono queste cose. Allora, al 331 80 90 101,
2: signori, vi chiedo grandissima eleganza nell'accoglierlo, sì, perché abbiamo davanti a noi un grande supereroe. Signore e signori, gioca con noi Petoman.
0: Petoman! Perfetto,
3: beh. Ciao, ciao a tutti.
0: Buonasera a te, buonasera a te. Spero che tu non sia in una missione segreta in questo momento. Non vorremmo mai disturbare chiaramente le cose importanti che puoi fare per l'umanità. Ma ci tocca, esatto, giocare al giro del mondo.
4: Chissà il super
2: non glielo chiederei, Gianni,
0: poi,
2: però.
0: Poi indaghiamo dopo. Allora,
3: mai.
0: Ti ricordiamo che se sbagli ricominci da capo. E che hai un aiuto a disposizione. Cioè, se non ne sai una, tu chiedi l'aiuto e una sola volta noi risponderemo al tuo posto, così potrai andare avanti senza sbagliare.
3: Ok.
0: Dai.
2: 3, 2, 1, let's go.
5: Dov'è il Perito Moreno? In che nazione si trova il Perito Moreno?
2: Perito Moreno.
3: Perito Moreno, Argentina.
2: Sì.
5: Innsbruck. La città di Innsbruck.
3: Innsbruck, Austria.
2: Sì. Bravissimo.
5: Il fado, non si balla il fado.
0: Il fado.
3: Il fado in Brasile.
0: No, Portogallo. Però potrebbe essere,
5: sì,
0: anche.
5: Però, dai, però nasce in Portogallo. Ripartiamo. Perito Moreno.
3: Austria.
2: No, hai detto Argentina.
0: Argentina.
3: Ah, Argentina.
5: Innsbruck, la città di Innsbruck.
3: Austria.
2: Sì.
5: Il fado, non sta.
3: Brasile.
2: Portogallo. Hai detto Portogallo, giusto?
3: Portogallo.
6: Sì. Casablanca.
0: Casablanca.
6: La città di Casablanca.
3: Tunisia.
0: Marocco.
3: Da capo.
5: Perito Moreno.
3: Argentina.
0: Sì.
5: Innsbruck.
3: Austria.
5: Erfado, dove sta Erfado?
3: Portogallo.
2: Sì. Yes.
6: Casablanca, la città di Casablanca.
0: Perfetto.
5: Petra.
0: Petra.
5: Petra.
2: La città di Petra.
5: La città di Petra, una delle meraviglie del mondo antico. La città di Petra.
0: Grecia. No, no, no, Giordania. Giordania da capo.
5: Perito Moreno.
3: Argentina.
5: Innsbruck.
3: Austria.
5: Erfado.
3: Portogallo.
0: Sì.
6: Casablanca.
3: Marocco,
0: ma è finito il tempo, ne mancavano ancora 4.
5: Tutta colpa mia, no, che su Perito Moreno ho urlato troppo, secondo me ho distratto e rimbambito un po'
2: ho tifato fortissimo per te perché volevo sentire la tua esultanza che so essere veramente colorita.
0: Fragorosa.
2: Petoman.
0: L'esultanza di Petoman sarebbe stata meravigliosa da avere in diretta.
3: Mi dispiace.
2: Senti, sveliamoci al mondo, togli la maschera, Petoman. Chi si nasconde sotto questo grande supereroe?
3: Sono Salvo e chiamo da Venezia.
0: Salvo, ciao, Salvo. Dove sei diretto? Sei di rientro verso casa?
3: Sono in giro con le mie figlie a prendere una mascherina da supereroe.
0: Oh, wow. Yes.
2: Ma loro lo sanno che sono in macchina con Petoman? Beh, o sì, l'identità è segreta?
3: Purtroppo lo sanno e
2: probabilmente anche
3: mi hanno attribuito loro questo appellativo,
2: certo, ecco. Merito loro.
0: Spero che mantengano il segreto, perché come ogni supereroe bisogna fare in modo che resti, insomma, tra i quattro mura di casa e non
3: anonimo,
0: bisogna...
3: sì.
0: Esatto.
4: Certo. Grazie per tutto quello che fai per noi e per il mondo.
0: Buona serata.

0: pezzo David Guetta, Save Me Tonight su R101. Abbiamo giocato al giro del mondo in occasione appunto dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questo periodo. Abbiamo trasformato il nostro giro d'Italia in un giro del mondo. Complimenti ancora.
1: Beh,
0: anche
1: complimenti.
0: Se non
1: abbiamo più che altro un abbraccio forte ai figli del
2: le
1: nostro,
2: figlie, le figlie
1: del nostro Salvo, che appunto sono in macchina con Petoman. Io spero arrivino incolumi a casa.
0: No, complimenti, perché è un supereroe anche se non ha vinto il gioco, voglio dire.
3: I trafficanti di R101. Estate.
4: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
5: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
6: imparagonabili.
4: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
5: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre.
7: E ti riempiremo di regali.
4: Maracaibo. Enjoy the summer.
7: La festa di inizio estate.
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci una mano, tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
0: Forza amici, 331 80 90 101.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai, vai, vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
17: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
18: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
16: Bene, parliamo della casa al mare.
17: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
18: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
19: Sigma, il tuo risultato vale.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 883 hanno ucciso l'uomo ragno su R101 da un supereroe che abbiamo avuto in onda con noi prima. Un altro
1: Man.
0: Supereroe, l'uomo ragno. Adesso un terzo supereroe, Giacomo Giovanni.
2: R101 TG Song 24 Singing News.
3: Quale sarebbe il mio superpotere? Ho paura a chiedermelo.
1: Ma molti supereroi non portano il mantello. Lei non porta manco le notizie.
4: Ma poi Batman non ce l'aveva i superpoteri, però comunque aveva un certo carisma. E lei, posso dire, non ce l'ha.
3: Grazie. Si è fatto un gran parlare nella giornata di oggi della prima prova della maturità. L'avete sentito? Sicuramente ne avrete sentito parlare. Nessuno però ha parlato delle grandi prove che affronta ogni giorno la TG Som 24. La prima prova è quella di portare una notizia all'altezza, e questa solitamente la superiamo a pieni voti.
0: Lei dice:
3: la seconda, serve una persona che arrivi qui e che la racconti con grande stile, con grande carisma, con grande charme. Quella persona sono io. E mi do un 30 e lode, un 10 e mezzo.
1: Non siamo combinati.
4: Maturità,
1: no?
4: Si conta e si valuta sul 100, Gianni.
3: Ce ne frega niente. Terza e ultima prova, però, è quella più difficile. È quella che fa Pedro. Perché Pedro prende un capolavoro della musica, sia italiana che straniera, e la eleva ancora di più.
4: Ma la maltratta. La violenta, possiamo dirlo. Parole forti, ma è così.
1: Io non so se siete pronti. Noi è più o meno un'oretta, un'oretta e mezza forse.
0: Ma non è uno strazio, uno strazio.
1: No, perché lui fa le prove su di noi. E noi obiettivamente non è che siamo molto, non siamo un pubblico facile.
3: No.
1: Anzi, fortunati voi che ve la beccate una sola volta. Buona la prima, andiamo! Sulle note di Malika Ayane, no?
4: La prima cosa bella, wow. Nicola di Bari prima e poi Malika Ayane.
1: Certo, e ora Pedro arriva proprio a distruggerla.
3: Ma parte o...
0: Poi di cosa parla che non ho capito?
1: Le prove.
5: Ha scelto delle tracce.
1: Mettetevi comodi, io ve lo dico.
5: Che non conosco.
1: Avete da fare per stasera.
3: Pedro.
5: Chi sono questi autori? Chi li ha tirati fuori? Per me è l'unico.
3: L'unico?
5: È Cesare Pavese.
3: Applauso! Oh. Lo studio in piedi.
5: Che non è un vino.
1: In che senso?
4: È un autore.
1: Ah, beh.
5: Parta l'oltre pop Pavese. Io ci vado a fine mese.
1: Chi
5: per un po' di relax.
1: Ma resta lì un po'. Prenditi del tempo per te.
5: La

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: però anche no, EPIO su R101. Andiamo adesso sulle strade italiane. Arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101.
1: Ci colleghiamo direttamente dalla 11 Firenze Pise Nord, perché abbiamo una coda di 2 km tra Prato Ovest e Pistoia per incidente. La coda è in direzione Pisa. Fate molta attenzione.
2: Andate piano.
1: Pisa in love.
2: State e segnalate al 331 80 90 101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio.

Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 19:47 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene. Diteci cosa volete ascoltare, trafficanti. Forza!
1: Sono Marianna. La canzone che mi fa stare bene è Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
0: Ottimo! 331 80 90 101.
2: Questa è molto più di una canzone.
3: Ma questo è un occhio nel cielo che ci guarda. Chissà Alan Parsons cosa pensava. Il sole, una nuvola, un uccello che ti guarda nelle tue faccende quotidiane. Chissà, ascoltiamocelo. Non diciamo.

0: Alan Parsons Project, Eye in the Sky, su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. E a proposito, vogliamo ricordarvi che lunedì prossimo ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate qui su R101.
1: Se ne vedranno delle belle, questo per quanto riguarda i nostri outfit, ma se ne sentiranno delle bellissime
0: durante tutta la giornata. Ascolteremo un sacco di canzoni che ricorderete per le estati passate, che hanno un po' segnato le vostre estati passate.
1: Oltretutto sarà una giornata ricca di momenti speciali, perché regaleremo un sacco di roba.
0: Ma ci certo.
1: sarà R101 dammi il regalo con
0: Ma
1: un
0: certo.
1: sacco di gadget firmati R101, quindi non fatevela scappare sta festa.
0: Fatevela scappare già da adesso, poi lo faremo anche nel corso appunto di tutti i programmi di lunedì. Già da adesso potete iniziare a richiedere delle canzoni che vi fanno stare bene, che siano canzoni dell'estate, di un'estate passata che ricordate con un affetto particolare,
1: per riviverle insieme quelle estati, che magari sono dei bellissimi ricordi, ma le vivremo insieme appunto.
2: Che bello. Non vedo l'ora.
0: E ora Dua Lipa su R101, Dance the Night.

0: Roma con Cavana su R101. Trafficanti, grazie mille per essere stati con noi anche quest'oggi. Domani, venerdì, ultima puntata per noi. Non ultima di sempre.
1: Ma
0: ultima puntata
1: è già finita,
0: dalle 17 alle 20. Perché poi da lunedì torneremo al nostro solito orario, 18-20. Restate dove siete, tra pochissimo in diretta c'è Yaki. Grazie anche a Diego Pette in regia, Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia prevista per domani in Svizzera sul memorandum d'intesa tra USA e Iran sarebbe stata annullata. È già stato firmato a distanza il documento, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance riferisce che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran è iniziato. Riaperto Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi, revocato anche il blocco degli Stati Uniti. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati oggi, colpita anche una raffineria. Il leader Zelensky, arrivato a Bruxelles, avverte: se brucia Kiev, brucerà anche la capitale russa. Sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea il rebus del negoziatore. Gli esami di maturità sono iniziati con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi. Tra le tracce un testo dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero, è la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione, il 6 giugno scorso. Al vaglio degli inquirenti anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno 3. Celebrati nella Basilica di San Pietro a Roma i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Papa Leone XIV ricorda l'ex presidente della CEI come pastore saggio e sollecito. La Chiesa italiana ha detto gli deve moltissimo. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollettini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime oggi hanno sfiorato i 36 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 11 in Toscana c'è un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, un veicolo fermo segnalato in Liguria. Sulla 12 tra Laccio con la 7 e Genova Est, per chi è diretto verso Livorno, veicolo fermo nel Lazio. Sulla A12 la Roma Civitavecchia tra Maccarese e Fregene e Allaccio con la 91 verso la capitale, c'è una perdita di carico. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Allaccio con la A22 in direzione Bologna. Sulla A26 troviamo invece lavori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci riporta in Lombardia sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, con un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 in direzione incrocio statale 232. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 23 minuti, amici, giovedì sera 18 di giugno, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini, che ci accompagna in regia. 331 80 90 101 è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, o ancora meglio, con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica a dare il via alle stories di questa sera. Demons, gli Imagine Dragons.

Nero Bali, Elodie, Michele Bravi, Gue su R101 ci fanno entrare nel vivo delle stories di questo giovedì sera. Sono le 20:10, questa classica canzone estiva che ci riporta a qualche anno fa, neanche troppi. Ecco, verso il 45esimo minuto arriva la canzone che ti fa stare bene. Io già stasera parto nel dirvi che la canzone che ti fa stare bene, dato che ci stiamo avvicinando all'estate, è un'ottima occasione per tornare veramente indietro nel tempo, magari a estate anni 80, anni 90, con quelle canzoni che vi hanno fatto sognare, i classici tormentoni estivi che avete nel cuore, che vi riportano a una determinata estate, a un determinato periodo estivo che vi piacerebbe rivivere attraverso la musica. Ecco, c'è uno spazio apposta qui su R101, la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, come sempre, con i messaggi, ma soprattutto con le voci. Le stories di questo giovedì sera invece sono appena iniziate, ci sono io e Yaki ad accompagnarvi da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, dal lunedì al giovedì qui su R101. La consuetudine di solito il giovedì sera vuole che verso le 8:30 abbiamo la nostra classica chiacchierata con Antonio Cioffi, il ragazzo che sta facendo il viaggio da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile, quindi piedi, kayak e bicicletta. Questa sera ci sarà Antonio, ma non alle 8:30, perché ci sta comunque, dato che il suo viaggio è impegnativo, possono capitare dei piccoli cambi di programma. Questa sera ne è capitato uno, arriverà comunque verso le 10:30, lo avremo qui con noi al telefono, quindi per tutti coloro che fossero proprio interessati, comunque ormai siano dentro le storie, le chiacchierate che ci facciamo ogni giovedì sera, questa sera c'è un pochino di più da attendere, ma da quello che ho visto anche nelle sue storie su Instagram degli ultimi giorni, vi posso assicurare già in anticipo che ne varrà la pena, perché di roba da raccontarci a vicenda ce n'è parecchia. Ci faremo perdonare, non vi preoccupate, anzi tra pochissimo scoprirete perché. Anzi, do già una piccola anticipazione, perché di solito giochiamo sempre nelle stories di R101 e il premio in palio è la classica pacca sulla spalla. Tra pochissimo si gioca, ci sarà un premio vero. Posso dire solo che ci sarà un premio vero. State con noi qui su R101, c'è tutta la musica di R101 appunto a farci da colonna sonora. Loro sono i Maroon 5, Heroin, questo il remix di Room 9, quindi alzate il volume.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ed è arrivato il momento di giocare qui su R101, amici. In palio ci sono due biglietti per accedere sabato 4 luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twil in Val d'Aosta dal 3 al 5 di luglio. Regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. Chi se li aggiudicherà? Il più veloce di voi, a partire dal mio via. Quindi io già vedo i messaggi che arrivano, ma questi non contano perché bisogna aspettare il via. Al 331 80 90 101 dovete scrivere R101 la Twil, due biglietti appunto per la Coppa del Mondo di Mountain Bike alla Twil dal 3 al 5 luglio. 331 80 90 101 R101 la Twil, a partire da ora, via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Quando il ritmo è frenetico,
7: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, ma con il passare delle ore possibili graduali aumenti della nuvolosità sulle zone montuose, con sviluppo di temporali o rovesci sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, con possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Localmente gli episodi temporaleschi potrebbero essere violenti, con grandine e forti raffiche di vento. Temperature in leggera crescita con punte di 35-36 gradi, venti deboli salvo un temporaneo rinforzo di brezza lungo i litorali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi due biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike alla Tuile è stata la nostra Mary, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Mary. Mary? Niente, Mary si è persa nei sentieri.
3: Ciao.
2: Più oscuri. Ah, ok, ti abbiamo...
3: Ciao.
2: Ritrovata. Come stai?
3: Pronto?
2: Mi senti, Mary?
3: No. Sto bene.
2: Ok.
3: Ogni tanto vai bene.
2: Ok, si sento un pochino di ritardo nella linea. Sei contenta? Tempi classici. Questi qui sono i tempi classici da... Scusa Mary. Questi sono i tempi classici da chiamata su Zoom, riunione con i colleghi che si trovano dall'altra parte del mondo in cui c'è un ritardo telefonico di qualche minuto. Mary, io ti faccio le congratulazioni perché sei stata la più veloce ad aggiudicarsi questi due biglietti per, ricordiamo, la Coppa del Mondo di Mountain Bike.
3: Grazie mille.
2: Alla Tuile dal 3 al 5 di luglio. Proviamo a vedere se si è ristabilita un attimino la linea. Montagna, meglio d'estate o meglio d'inverno? Forse
3: d'estate.
2: D'estate, risposta corretta, perché appunto tu sarai alla Tuile fra il 3 e il 5 di luglio.
3: Ti ringrazio comunque, grazie mille, buona serata.
2: Ringrazio io te, è stato un piacere. Ciao Mary. Ciao.
0: R101. Golden.

Dancing in the Flames, The Weeknd, nelle stories di R101, 20 e 37 minuti, un buon giovedì sera a tutti. Ragazzi, poco fa abbiamo parlato, o almeno ci abbiamo provato, con la nostra amica Mary, che si è aggiudicata i biglietti per la Coppa del Mondo di mountain bike alla Twill. Io poco fa, per testare, diciamo, la ricezione, la connessione, ho fatto una semplice domanda, ovvero preferisci la montagna d'estate o d'inverno? Purtroppo la ricezione era scarsa, la nostra Mary non ci ha potuto rispondere, ma siete in tantissimi che al 331 80 90 101 avete preso sul personale quella domanda, quindi è sempre un piacere avervi a bordo, pronti anche a sostituire i vari problemi tecnici che con le telefonate possono sempre capitare. Tra l'altro io sono un grande fan della montagna d'estate, in particolare, no, in realtà non per forza d'estate, dei percorsi in montagna, perché in montagna c'è questa cosa che è meravigliosa, ovvero il fatto che quando tu stai facendo un trekking, un sentiero, eccetera, incroci una persona sulla strada e ci si saluta. Cioè, è una cosa meravigliosa che si vede solo nei film ambientati nel sud Italia, dove quando incontri una persona i vicini di casa si salutano. Qua al nord non è normale, quindi io ho sviluppato questo grande amore per i percorsi montanari solo per salutare le persone, che poi, se ci pensate, comunque secondo me ha una grande anche utilità, nel senso, se qualcuno viene disperso in montagna è stato salutato da un tot di persone che possono dire no, quella persona lì l'ho salutata, quindi era presente. Immagino sia una tradizione alpina che probabilmente è nata anche per motivi utili proprio a quello che è la sicurezza, eccetera eccetera, però oltre, infatti, ad oggi, oltre ad essere un momento in cui c'è grande educazione, c'è anche questa parte di sicurezza molto importante. Comunque, tutto questo per dire, un piacere avervi a bordo come sempre. Messaggi, voci al 331 80 90 100 per partecipare alla diretta. Noi ci mettiamo la musica, ci fa da colonna sonora Sal da Vinci, la sua poesia su R101. Alzate il volume.

0: Passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate, nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
1: La canzone che ti fa stare bene. Wow! 20:47 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver scelto la canzone che stiamo per ascoltare, che servirà a farci tornare un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
20: La canzone che mi farebbe stare bene è Iris dei Goo Goo Dolls. Può andare?
1: Può andare.

Goo Goo Dolls, Iris, anno 1998, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 51 minuti del nostro giovedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascolteremo. Il prossimo appuntamento è particolare, è speciale, perché alle 21.45 di ogni giorno la canzone che ti fa stare bene arriva dagli anni 90 o comunque dai primi del 2000. Il genere è quello dell'R&B e dell'hip hop, siete sempre voi a sceglierla, ma appunto nei vostri messaggi con la voce al 331 80 90 101 scegliete una canzone che arriva appunto da quello spaccato, da quel mondo lì, anni 90-2000, R&B e hip hop. Per scegliere la canzone che ti fa stare bene, le informazioni da darci sono molto semplici: basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene, che vi aiuterebbe, che vi migliorerebbe questo giovedì 18 di giugno. Tra poco meno di un'ora arriverà un altro appuntamento. Nel frattempo ovviamente la musica non si ferma. Su R101 Tuta Gold a farci da colonna sonora. Nelle Stories c'è Mahmood.

Styles, American Girls su R101 quando mancano pochi minuti alle 21 nel nostro giovedì sera di Stories. Qui su R101 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo, ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Adesso però su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato già firmato a distanza il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato iniziano oggi. Preoccupazione per il conflitto in Ucraina, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato anche Mosca, colpendo una raffineria e provocando una enorme nube nera, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Nel nostro paese iniziati gli esami di maturità con il tema di italiano, affrontato da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, il tema tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato. Domani in seconda prova con le materie di indirizzo ci sarà la versione di latino al classico, matematica allo scientifico e lingua per il linguistico. La cronaca è un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, usato dalla sorella più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Chiudiamo con il calcio ai mondiali, al via Svizzera Bosnia-Herzegovina, 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. In precedenza l'Uzbekistan, guidato da Cannavaro, sconfitto 3-1 dalla Colombia, vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.

21 e un minuto, giovedì sera 18 giugno, siete su R101, amici, queste sono le stories. Dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, The Cheesiest in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection. Connection è un gioco molto semplice, di cui tra pochissimo ripasseremo le regole. Nel frattempo c'è la musica su R101, ti scatterà una foto, Tiziano Ferro.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Easy Lover, Miley Cyrus su R101. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Sono le 21:09 minuti. Ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Connection. Molto estiva la nostra sigla per il Connection. Come si gioca? Connection è molto facile. Tra pochissimo vi presenteremo quattro elementi. Questi elementi possono variare, possono essere attori, possono essere titoli di film, canzoni, album, eccetera, eccetera. Voi dovete semplicemente dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con attori e i quattro elementi sono Evan Peters.
1: Chi?
0: No, Evan Peters, Zac Efron, Jeremy Renner, Charlize Theron. Questi quattro nomi vi assicuriamo che hanno una cosa in comune. Sta a voi al 331 80 90 101 dirci cosa con la voce. Li ripetiamo perché la chiarezza è sempre importante. Evan Peters, Zac Efron e Jeremy Renner e Charlize Theron. Che cosa avranno mai in comune questi quattro? Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo c'è la musica qui su R101 a farci da colonna sonora al nostro giovedì sera di Stories. Sono le 21:10. Buona serata, buon viaggio. Musica che serve anche per accompagnare i tragitti più impegnativi. Temi Impala e Jenny, Dracula, alzate il volume.

Levante ed Elia al mio paese su R101 nelle stories, 21:17 minuti. Buon giovedì sera a tutti. Stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con Evan Peters, Zac Efron, Jeremy Renner e Charlize Theron. Che cosa hanno questi quattro in comune? 331 80 90 101 per provarci.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
5: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Pronti a raffreddare il palato?
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna stay.
16: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3.99, TAEC 5.87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
24: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
25: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sasha Suer 101 21 e 28. Buon giovedì sera da Yaki. Siete nelle stories. Stiamo giocando a Connection. Gioco molto semplice. Ne vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Stasera giochiamo con gli attori. Quindi i quattro nomi sono Evan Peters, Zac Efron, Jeremy Renner e Charlize Theron. Che cosa hanno in comune?
1: Ciao, hanno tutti lo stesso colore degli occhi.
0: Qua, anche qua, cioè, abbiamo guardato da vicino immagini trovate su internet degli occhi di ognuno degli attori, qualcuno ce li ha azzurri, qualcuno ce li ha verdi, così, però no, non è questa la connection che stiamo cercando.
2: Secondo me hanno tutti vinto un Oscar.
0: No, di questo gruppo né Jeremy Renner, né Zac Efron, né Evan Peters hanno vinto un Oscar. L'unica ad aver vinto un Oscar è Charlize Theron. Questa non è la connection giusta, però ci dai là per un indizio, dato che nessuno finora sta trovando la connection giusta. Charlize Theron ha vinto un Oscar per un determinato ruolo. Ecco, quel determinato ruolo in realtà è proprio la cosa che hanno in comune, presa un pochino più alla larga. Ma direi che qua stiamo andando un pochino troppo nello specifico, stiamo dando un pochino troppi indizi. C'è chi dice che hanno partecipato tutti ad un film animato. Non è nemmeno questa la connection. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Noi ci mettiamo la musica, tra pochissimo i vostri tentativi. Adesso Fight for This Love nelle stories di R101. C'è Cheryl Cole, alzate il volume.

0: Kamrad, Be Mine su R101, 21.36, buon giovedì sera a tutti ragazzi. Mentre stiamo giocando a Connection, gioco in cui noi vi forniamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101 con la voce. Gli elementi di questa sera sono Evan Peters, Zac Efron, Jeremy Renner, Charlize Theron. Mi sa che l'indizio ha funzionato perché abbiamo trovato la connection giusta. Qual è?
1: La butto lì. Buttala. Hanno tutti interpretato un criminale.
2: No. Ciao R101, hanno tutti interpretato film nei panni di serial killer.
3: Ciao, sono Paola. Per caso hanno tutti interpretato un criminale?
2: Ciao Yaki. Grazie. Spiegone. Per il suggerimento. Vediamo. Prego. Se indovino. Allora, Charlize Theron aveva interpretato Aileen Wuornos, una serial killer, e ha vinto l'Oscar.
0: Sì.
2: Zac Efron ha interpretato Ted Bundy,
0: sì,
2: che è l'altro serial killer.
0: Esatto.
2: Gli altri due non lo so, però a questo punto ti dico questo: hanno interpretato tutti un serial killer. Ciao, Gabriella dalla provincia di Bergamo.
0: Hanno interpretato tutti un serial killer, tra l'altro realmente esistito. Questa la connection giusta, perché l'importante non è conoscere tutti e quattro comunque gli attori, come ha fatto la nostra Gabriella. Basta trovare quella connection fra due e poi speri che sia quella giusta per coinvolgere gli altri quattro. Per correttezza diciamo esattamente tutto: Charlize Theron ha interpretato Aileen Wuornos per il film Monster, interpretazione che tra l'altro gli è valsa anche un Oscar. Jeremy Renner ha interpretato Jeffrey Dahmer nel film TV biografico su Dahmer, che si chiama appunto Dahmer, il mostro di Milwaukee. Zac Efron ha interpretato Ted Bundy nel film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, in Italia è arrivato come Ted Bundy, fascino criminale. E Evan Peters nella recente serie TV ha interpretato Jeffrey Dahmer, anche lui. La serie si chiama Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story, serie TV che tra l'altro ha riscosso grande successo negli ultimi anni. Ed Gein è stato fatto nella stagione successiva, ma qua stiamo un po' divagando. Bravi a coloro che hanno trovato la connection giusta. Adesso la musica, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Dead, Olivia Rodrigo su R101. Sono le 21.41 del nostro giovedì sera di Stories. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Questo appuntamento è particolare perché la canzone la scegliete sempre voi, ma arriva dal mondo R&B e pop, quindi parliamo degli anni 90 o dei primi del 2000. Come sempre, 331 80 90 per scegliere la vostra. 331 80 90 101. Tra pochissimo la ascoltiamo, state con noi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi.

0: Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a Portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 21:48 su R101, la canzone che ti fa stare bene nell'appuntamento di quest'ora. La canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e pop. Sentiamo la richiesta.
1: Ciao R101, ciao. Per la canzone che ti fa stare bene vorrei poter sentire Informer di Snow. E un saluto da Trieste, sono Riccardo.
0: Ciao.

1992, Snow Infamer su R101, la canzone che ci fa stare bene a tema R&B e hip hop, grande classico che è un piacere ritrovare. Tra l'altro nel 2019 Daddy Yankee ha ripreso questa canzone con il suo singolo Con Calma, in cui tra l'altro si vede la partecipazione di Snow, una sorta di remake del brano, dato che il ritornello direi che è riprodotto più che fedelmente. La canzone che ti fa stare bene, amici, ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora. Domani sera alle 21.45 ritorna l'appuntamento con l'R&B e hip hop, quella che arriverà tra poco meno di un'ora. Siete sempre voi a sceglierla e potete spaziare nei generi. Qualunque anno, qualunque epoca musicale saranno le vostre richieste, le canzoni che faranno stare bene voi, a scegliere appunto il brano che ascolteremo. Anzi, dato che sta arrivando l'estate, un bel modo per tornare indietro nel tempo a qualche estate fa è appunto con la canzone che ti fa stare bene. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione proprio dedicata alle canzoni estive che vi fanno stare bene. Sono 101 ritornelli costantemente aggiornati. Quando se avete magari un ritornello in testa non vi viene in mente quale sia il titolo della canzone, in quella sezione lì trovate proprio tutte le informazioni che sono necessarie, ovvero il titolo del brano, chi lo canta, e poi voi dovete aggiungere solamente due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Tra poco meno di un'ora scopriremo la canzone che arriverà. Nel frattempo la musica non si ferma. Qui su R101, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

Summer Funk, Francesco Gabbani su R101, quando manca un minuto alle 22 nel nostro giovedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta. Tra poco ancora insieme con tutta la nostra musica, adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto tra Russia e Ucraina. Un'ondata di droni delle forze di Kiev ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria, centrati dalle forze ucraine anche un condominio e centri commerciali, secondo quanto denunciato dalle autorità locali. Zelensky intanto afferma: se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, che promette: risponderemo con attacchi massicci. La Bulgaria porrà il veto al pacchetto di sanzioni contro la Russia se il patriarca Kirill rimarrà nella lista, e quanto ha detto il premier bulgaro Ramdev a Bruxelles a margine della riunione del Consiglio europeo. Medio Oriente, il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran è stato siglato a distanza. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Netanyahu dice: intanto finché sarò premier l'Iran non avrà l'atomica. Dall'Italia, ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi a Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. I giudici hanno accolto la richiesta dei PM Tescaroli e De Gaudio. Sono stati officiati oggi da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fu un pastore saggio e sollecito, ha detto il pontefice all'omelia, ricordando il cardinale scomparso. E siamo al calcio. È terminato 0-0 il primo tempo ai mondiali tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina. In precedenza era finita 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Uzbekistan sconfitto invece 3-1 dalla Colombia. Vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Chiudiamo con l'Inter e Christian Kivu, che proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 10, giovedì sera 18 di giugno, siete su R101. Amici, queste sono le stories e ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia, voi al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce per partecipare alla diretta. A farci da colonna sonora arriva Pink, la sua Blow Me One Last Kiss, qui su R101.

16 marzo, Achille Lauro nelle stories di R101 alle 22:10 minuti. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì qui su R101. Tra poco, un quarto d'ora, poco più, avremo la nostra chiacchierata con Antonio Cioffi, un ragazzo che è partito da Milano ormai 3 mesi fa, era a fine febbraio, alla volta della Cina, nel modo più ecosostenibile possibile per il suo progetto Antidoto. Il modo più ecosostenibile possibile si traduce in piedi, kayak e bicicletta, gli unici mezzi possibili per raggiungere appunto l'Oriente. Di solito questa chiacchierata avviene verso le 8:30 del giovedì sera. Questa sera abbiamo dovuto rimandarla di un paio d'ore, ci sta che comunque in viaggi così impegnativi, dove non sai mai poi le condizioni in cui verserai da una settimana all'altra, possa esserci qualche piccolo intoppo. 10 minuti, un quarto d'ora e avremo Antonio Cioffi con noi. Nel frattempo la musica a farci da colonna sonora su R101, Lady Gaga con Doechii alle 22:11, la loro Runway, alzate il volume.

Fever Dream, Alex Warren su R101, 22:16 minuti. Buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina, che scelgono R101 per fare da giusta colonna sonora dei propri spostamenti. È un piacere avervi a bordo con noi in questo giovedì sera. Tra pochissimo al telefono avremo Antonio Cioffi, 28enne che è partito da Milano alla volta della Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ci chiacchiereremo al telefono, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone.
13: Mamma mia che buono.
12: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio.
12: Ascolta Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ti vorrei sollevare Elisa, Giuliano San Giorgi nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, 22-25 minuti, ve l'ho anticipato poco fa, al telefono con noi abbiamo Antonio Cioffi, un ragazzo che è partito qualche mese fa da Milano alla volta della Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti i radioascoltatori. No, sto bene, tutto alla grande, adesso sono a Istanbul a riposarmi, quindi va tutto bene.
0: Ho visto che in effetti negli ultimi giorni hai avuto qualche vicissitudine. Innanzitutto complimenti, perché sui tuoi social ho visto che hai raggiunto un grande traguardo, ovvero hai finito la parte di kayak, sei arrivato sul Mar Nero. L'unica cosa, hai avuto qualche piccolo intoppo, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, certo, è che nella mia piano originario in realtà avrei voluto fare anche tutta la costa del Mar Nero, dalla Romania fino ad arrivare a Istanbul, e invece in realtà mi è bastato un solo giorno per capire che non avevo né l'attrezzatura adatta né la preparazione necessaria, e infine anche tutta la parte dal delta del Danubio fino a Costanza, che è la prima città grande della Romania sul Mar Nero, è tutto un pezzo molto desolato. Con la lentezza che avrei avuto, perché nel mare ci sono delle correnti e delle onde molto importanti, e avrei avuto anche difficoltà a livello di acqua, cibo, non sarebbero stati dei giorni molto, molto tranquilli, diciamo, per la mia preparazione. E quindi quello che è successo è stato che ho avuto una giornata terribile in cui non sapevo bene come gestirmela, come scappare da questa situazione, perché appunto non c'era nessuno, ma sono stato molto molto fortunato che a fine giornata sono andato a terra e ho incontrato due pescatori che ho supplicato, letteralmente supplicato, di aiutarmi e di portarmi in una città da cui avrei potuto raggiungere Istanbul con i mezzi, e questi qua carinissimi appunto mi hanno aiutato. E mi hanno portato col motoscafo in una città, da dove ho preso un autobus, sono arrivato a Costanza e poi ho preso un altro autobus e sono riuscito a raggiungere Istanbul sano e salvo. La tristezza è che appunto ho dovuto abbandonare il kayak lì su una spiaggia del Mar Nero, e spero che ci possa rimanere o che qualcuno lo trovi e lo utilizzi in qualche modo.
0: Adesso un paio di giorni mi hai detto che ti riposi a Istanbul e poi riparti, terza parte del viaggio, terza e ultima parte, che quindi sembra tu sia quasi arrivato, ma in realtà sarà una parte molto lunga, in mountain bike.
1: Sì, mountain bike, più che altro bici gravel, perché alla fine la mountain bike non si possono mettere le borse, non hai posti. Però esatto, andrò sulle montagne, strade sterrate, appunto dalla Turchia fino alla Cina, sono più di 10.000 chilometri. Sarà una bella avventura. Più che altro adesso inizia la parte un po' più, diciamo, esotica del viaggio, che fino adesso praticamente ero sempre in Europa.
0: E diciamo magari anche un pochino sempre lo stesso paesaggio, essendo sul Danubio, adesso con la mountain bike, con la gravel bike, ti godrai tutto quello che sono i paesaggi da Istanbul fino alla Cina. Tu finora hai fatto quanti? 5.000 chilometri circa?
1: No, 3.000. Ah. 500 a piedi e 2.500 in kayak.
0: Ok, quindi te ne mancano adesso 10.000. Terza e ultima parte, però diciamo sarà quella un pochino più impegnativa. Esatto. Col kayak hai fatto lavorare parecchio le braccia, adesso ti tocca far lavorare le gambe.
1: Sì, che praticamente si sono atrofizzate stando sempre seduto in kayak. Quindi i primi giorni sarà molto molto dura anche per questo, poi speriamo di abituarci.
0: Anto, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti aspetto qua settimana prossima alla stessa ora, anzi magari settimana prossima riusciamo di nuovo ad anticipare alle 8:30. Ti faccio un in bocca al lupo e poi mi raccomando, voglio tutti i racconti di questa prima settimana in bicicletta. Buon viaggio e noi appunto ci ritroviamo settimana prossima, Anto.
1: Fantastico, grazie mille Yaki, un saluto a tutti, a presto.
0: Ciao Anto.

0: Espresso nelle stories di R101, c'è Sabrina Carpenter, sono le 22:36 minuti, una buona serata a tutti i ragazzi. Poco fa abbiamo chiacchierato con Antonio Cioffi, un ospite molto gradito e ormai fisso delle stories di R101, in particolare il giovedì sera, dove appunto chiacchieriamo al telefono, dove lui ci aggiorna su quello che è il suo percorso da Milano verso la Cina. Per tutti coloro che non fossero soddisfatti dei soli 3 minuti 4 del giovedì sera sui social, lui si chiama The Wandering _ Ant, lì tiene un diario di viaggio veramente dettagliato in cui appunto parla del suo viaggio con tantissimi dettagli, le immagini ovviamente di quello che sta vedendo in questo meraviglioso percorso che sta facendo, quindi vi invito tutti a seguirlo sui social. Noi continuiamo con la musica romantica su R101, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica con Ultimo su R101 22:40. Questo significa che tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Puntuale come ogni ora arriverà un brano che siete sempre voi a scegliere. 331 80 90 101 per effettuare questa scelta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Richiederla è molto facile, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene.

0: Kanten davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su

Levels, Avicii su R101, la canzone che ti fa stare bene, la canzone che ci fa stare bene e che serve ad accompagnare il viaggio della nostra amica che l'ha richiesta e anche, spero, quello di tutti voi all'ascolto, chi ci ascolta ovviamente dalla macchina, tanti da casa invece sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti voi. 331 80 90 101 il nostro numero, perché tra poco meno di un'ora ritorna la canzone che ti fa stare bene, sarà l'ultimo appuntamento delle stories di questo giovedì sera, sarete sempre voi a scegliere con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché quella è la canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Stitches, Shawn Mendes.

Miles Smith, Naya Loran, Drive Safe su R101 quando mancano pochi minuti alle 11 nel nostro giovedì sera di Stories. Buona serata da Yaki, tra pochissimo. Ancora insieme fino a mezzanotte e ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato siglato il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti da Teheran. Il sì della guida suprema Mojtaba Khamenei. Aveva una visione diversa, ha detto l'Ayatollah, ma in virtù dell'impegno assunto dal presidente Pezeshkian ho dato la mia autorizzazione. Dall'Italia un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Usato dalla sorella più piccola, l'oggetto trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza, il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Una tragedia si è consumata a Reggio Emilia, un ragazzo undicenne travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella alla sua bici, arrivato all'arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, è spirato poco dopo. Sono iniziati gli esami di maturità con il tema d'italiano affrontato oggi da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, domani seconda prova con le materie di indirizzo. Torniamo all'estero con l'economia. Wall Street chiude in deciso rialzo recuperando gran parte delle perdite registrate il giorno precedente. Standard & Poor's 500 che guadagna l'1,05, il Nasdaq l'1,91, il Dow Jones lo 0,14. Calcio in chiusura, l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della FIGC, lo dice l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport Abodi all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità dello stesso Malagò. Queste le breaking news di TGCOM24.

11, giovedì sera, 18 di giugno, amici, siete su R101. Nelle stories fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buon viaggio agli amici che sono in macchina. The Cheesiest, Davide Cisini a farci da regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo insieme le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Subito la musica, Alessandra Amoroso.

0: Next Summer, Damiano David su R101, 23:08 minuti. Buon giovedì sera di Stories a tutti i reiaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo sentirete una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101, dove sta la difficoltà nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata. La definizione è la seguente: un sistema meccanico a geometria avvolta costituito da un elemento a sviluppo elicoidale accoppiato a una leva laterale a cinematica vincolata. L'interazione induce avanzamento assiale con generazione di forze di estrazione differenziale e disaccoppiamento dell'interfaccia contenitiva. La configurazione converte azione applicata in sollecitazione lungo direttrice centrale, provocando separazione controllata tra elementi accoppiati per interferenza geometrica. Tutto questo per dire cosa? 331 80 90 101 per provarci. La regia dice forse ce l'ho, che significa che di solito non ce l'ha. Provateci con la voce, tra pochissimo noi vi ascoltiamo. Nel frattempo, Giovanotti e Alfa, buon vento.
3: Ed è un po' di

0: Night, J-Lo, David Guetta su R101 nelle stories. Mentre stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il pianoforte.
0: Non è il pianoforte l'oggetto di questa sera. Tra pochissimo altre voci, altri tentativi e ovviamente rileggeremo anche la definizione di questo giovedì sera. State con noi.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
2: Maracaibo.
0: Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8500 euro.
8: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Maschenada su R101, 23:25, siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue, qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema meccanico a geometria avvolta costituito da un elemento a sviluppo elicoidale accoppiato a leva laterale a cinematica vincolata. L'interazione rotativo-progressiva induce avanzamento assiale con generazione di forze di estrazione differenziale e disaccoppiamento dell'interfaccia contenitiva. La configurazione converte azione applicata in sollecitazione lungo direttrice centrale, provocando separazione controllata tra elementi accoppiati per interferenza geometrica. Cosa stiamo cercando?
1: Ma che l'oggetto misterioso sia un frustino da cucina, o per sbattere le uova, quello fai frittate. Un abbraccio da Dani.
0: Ciao Dani, un abbraccio. Non è il frustino da cucina.
2: È il cambio della macchina. Comunque il cambio.
0: Non è il cambio.
3: Ciao, sono Rebecca da Sanremo. Ciao, e Rebe. La parola secondo me è cacciavite.
0: Non è il cacciavite.
4: Ciao, buonasera, è Gigio da Taranto. Per me è il condizionatore.
0: E non è neanche il condizionatore.
5: Ciao, secondo me l'oggetto misterioso è il sapone di Marsiglia. Ciao, Sabina da Villa Alberia.
0: Sabina estremamente specifica, non è il sapone di Marsiglia.
6: Ciao Giovanni da Ripa, per me è una trottola.
0: E non è neanche la trottola l'oggetto che stiamo cercando, siamo ancora lontani dalla soluzione. Forse cacciavite è quella che per qualcosa si è avvicinata all'oggetto che stiamo cercando. Voglio andare un indizio, Cesini. Il lago della bilancia in regia dice no, questa sera è particolarmente cattivo o particolarmente fiducioso nei vostri confronti e nel fatto che tra pochissimo avremo la soluzione. 331 80 90 101 per provarci. Nel frattempo i Passenger, Let Her Go su R101.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Promise su R101, 23:34 minuti. Stiamo giocando con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema meccanico a geometria avvolta costituito da elemento a sviluppo elicoidale accoppiato a leva laterale a cinematica vincolata. L'interazione rotativa progressiva induce avanzamento assiale con generazione di forze di estrazione differenziale e disaccoppiamento dell'interfaccia contenitiva. La configurazione converte azione applicata in sollecitazione lungo direttrice centrale, provocando separazione controllata tra elementi accoppiati per interferenza geometrica. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i vostri tentativi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Lea da Catania e secondo me è un trapano.
0: Non è il trapano, però non ci siamo così lontani per un certo verso.
2: L'oggetto misterioso è un abitatore elettrico.
0: No, l'altra funzione mi serve, però questo è ancora più vicino.
3: Sono Guillermo de Castel San Pietro.
0: Proprio lui.
3: Per me è l'orologio.
0: Non è l'orologio, siamo di nuovo lontani.
4: Ciao, Salvatore da Pagani, no. È un elicottero.
0: Certo che oggetto di uso comune non è l'elicottero, ovviamente. Ce l'abbiamo tutti a portata di mano. Non è neanche l'elicottero, ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto di questa sera.
5: Ciao, sono Francesco da Milano e credo che la definizione riguardi in modo estremamente elegante la definizione e l'utilizzo di un cavatappi, in particolare un tirabuscio. Ciao.
6: Anto, Eli, Emi e Leo, per noi la soluzione è il cavatappi.
0: È per noi.
7: Ciao,
0: a questo punto.
7: Siamo Alessia, Matilde e Carlotta. È per noi l'oggetto misterioso è
8: un cavatappi.
0: Bello in coro.
9: È il cavatappi da Emi e Elena da Pesaro.
0: Un gioco che unisce le famiglie, comunque, mi è parso di capire. Il cavatappi, l'oggetto misterioso di questa sera. Bravi tutti coloro che hanno indovinato. Comunque grazie a tutti gli altri anche per aver partecipato. Per ritirare l'ambitissima pacca sulla spalla, Largo Donegheni 1 Milano, vi aspettiamo a braccia aperte.

Sienna Spyro, Material Lover su R101. Siete nelle stories, 23:38 minuti. Questo significa che tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, per farci tornare indietro nel tempo e per ovviamente farci stare bene in questo giovedì sera. Tra pochissimo ascoltiamo la canzone e ovviamente chi l'ha scelta.

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: A raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

3 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche in questo appuntamento siete stati voi a scegliere la canzone che stiamo per ascoltare, che ci porterà un pochino indietro nel tempo. L'ha chiesta la nostra amica Francesca. Ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare bene è Never Ending Story di Limahl.

0: Never Ending Story, Limahl su R101, la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera di Stories, di questa settimana di Stories. Non vi preoccupate però, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso. Al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci aiuterà ad aprire in modo bello, in modo sereno il venerdì, una canzone che appunto ci faccia da giusta colonna sonora per iniziare bene la giornata. Per sceglierla, 331 80 90 101 con i messaggi, o ancora meglio con la vostra voce, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Se volete tornare invece a un'estate di qualche anno fa, scegliete quella canzone che vi fa stare bene estiva, e sul nostro sito r101.it trovate la sezione dedicata proprio alla canzone estiva che vi fa stare bene, 101 ritornelli in costante aggiornamento per scegliere con consapevolezza. Nel frattempo la musica non si ferma. Summer su R101, Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

Sorry, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che chiudono questo giovedì e questa intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini in regia. Rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, sempre nelle stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella settimana. Buon proseguimento e buon weekend. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, occhi del mondo puntati su Lucerna per i colloqui USA-Iran, già siglato il memorandum di intesa tra i due paesi, messaggio del leader supremo iraniano Khamenei che dice: ho dato il mio sì per l'impegno di Pezeschian ma avevo una visione diversa. Vance dice: da oggi 60 giorni per negoziare. Cambiamo argomento, Mosca promette attacchi massicci sull'Ucraina dopo i raid con droni che hanno colpito una raffineria e diversi obiettivi nella capitale russa. Zelensky afferma: ma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo, è notizia di poco fa, prolunga le sanzioni contro la Russia per altri 12 mesi. Cambiamo argomento, oggi seconda prova scritta alla maturità con le materie di indirizzo latino per il classico, matematica, lo scientifico e lingua per il linguistico. Tra i temi di italiano, quello tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato nella prima prova scritta. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, lo ha detto il Papa a San Pietro ai funerali del Cardinal Ruini, ex presidente della CEI, morto a 95 anni, il feretro del Porporato, trasferito a Reggio Emilia, dove oggi sarà celebrata un'altra messa. Cambiamo argomento, ai mondiali di calcio è già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verde oro nella notte giocano contro Haiti a Filadelfia, dopo il pari all'esordio con il Marocco, Stati Uniti con l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca, la sfida finisce 1-1, la Svizzera invece cala il poker con la Bosnia-Herzegovina, 4-1 in finale per gli elvetici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, ma con il passare delle ore possibili graduali aumenti della nuvolosità sulle zone montuose, con sviluppo di temporali o rovesci sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, con possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Localmente gli episodi temporaleschi potrebbero essere violenti, con grandine e forti raffiche di vento. Temperature in leggera crescita con punte di 35-36 gradi, venti deboli salvo un temporaneo rinforzo di brezza lungo i litorali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.

0: senti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
0: E ciao, aspetterai 100 video.

1. Enjoy the music. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.